0: 17.09 apre ufficialmente quest'ultima ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi. Colgo già l'occasione per salutare coloro che invece ci stanno ascoltando in replica tra l'una e le 3 di notte. Vedete un po' voi se vi devo dire buongiorno o buonanotte. Detto questo, amici, si è stimato che esistano tra i 1000 e i 1500 film basati su apocalissi zombie. Ok, quindi possiamo dirlo, sono veramente tanti. Tuttavia, tra il 1932 e il 67 ne erano usciti solamente una quarantina, una cinquantina massimo. Tra il 1968 e il 1999, tra i 100 e i 150, ok? Quindi siamo nell'ordine dal 32 al 99, circa un 200 film sugli apocalisse zombie. Beh, dal 2000 ad oggi sono più di 1000 i film basati proprio sulle apocalisse zombie, quindi insomma, che ne so, è l'era chiamata Rinascimento, no? Degli zombie, 28 giorni dopo, Resident Evil, L'alba dei morti viventi, ovviamente il remake del 2004, eccetera eccetera. Io voglio giocare insieme a voi, sono le 17.10, state tornando a casa dal lavoro, state andando a fare qualsiasi cosa volete, ma dovete guardare intorno a voi. La prima cosa alla vostra destra vi salva da una nuova apocalisse zombie. Che cos'è questa cosa che avete alla vostra destra? 393-7366-170
1: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: Lazza con Buio davanti su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 qual è la prima cosa che avete alla vostra destra, perché prima abbiamo parlato di questa stima tra i 1000 e i 1500 film basati sulle apocalisse zombie. Ecco, facciamo finta che ce ne sia una in questo momento. La prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da questa apocalisse, e stanno venendo fuori un bel po' di cose al 393-7366-170. Ad esempio c'è lui che ci manda una planetaria, quindi sicuramente potrebbe o tirargliela in testa a qualche zombie o preparargli una buonissima torta di compleanno. Ma sentiamo, dica.
1: Ciao Radio Buena Bonella, ciao da Caldogno.
0: Sì.
1: Allora, la cosa che è alla mia destra è un martello e un cacciavite.
0: Ti va anche bene.
1: Perché sto realizzando degli orecchini per la... per un mercatino che farò domenica a Caldogno.
0: Ah,
1: ecco,
0: vedi.
1: Quindi sì, mi sarebbero utili sulla apocalisse zombie. Ecco.
0: Però noi dovremmo venire
1: buona
0: lì
1: giornata
0: con il metro o il righello per vedere se martello e cacciavite sono più vicini degli orecchini, perché è facile dire ho queste due cose, ma se più vicino a te, alla tua destra, c'è un orecchino, tu gli zombie li devi combattere con quelli. Non so che cosa vada meglio. 393-7366-170, la prima cosa che hai alla tua destra ti salva da una nuova apocalisse zombie. Che cos'hai?
2: 393 73 66 170 è il numero per il

0: Giorgia con Parafulmini su Radio Belle Bonella al 393-7366-170. Stiamo giocando insieme a voi per capire la prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da questa nuova apocalisse zombie. E adesso apriamo la parentesi legata: se non puoi combatterli, fattili amici, che
1: la
0: è meglio.
1: La prima cosa che ho visto alla mia destra è una bottiglia di Aperol.
0: Perfetto.
1: Non so se può servire, ma
0: Può sempre servire, certo.
1: Poi al limite sembra a Ghemo.
0: Esatto, cioè o gli prepari degli aperitivi belli strong o te la cali giù tutta tu e poi vai in giro a così, come si può dire, a dargliele di santa ragione con la bottiglia. Non so quanto possa durare, perché comunque hanno la testa dura, però sai mai, magari dopo ti torna comunque buono. Oppure
2: no, bella Monella,
0: diga.
2: Non ci posso credere, io alla mia destra c'ho le bustine del tè che una mia collega di lavoro mi ha messo nel sedile della macchina per farmi assaggiare il tè alla papaya.
0: Alla papaya
2: vedo già la mia vittoria sui zombie col,
0: certo,
2: tè alla papaya.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi,
0: spera di trovare una fionda e lanciare le potentissime bustine di tè alla papaya che sicuramente scacceranno gli zombie. 393-7366-170, l'avete capito, oggi si gioca insieme a voi. La prima cosa alla vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. Che cosa avete?
3: 393-7366-170 è il numero per interagire.

0: 1985, Vasco Rossi con Netto Fisso, Radio Bella Manella. Stiamo parlando con voi della prima cosa: la vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. C'è lei che dice il fazzoletto sporco di mia figlia. Addio, è stato un piacere conoscervi. Ciao da Giulia. No, non ti preoccupare, perché tutto il contenuto, mettiamolo in questa maniera, potrebbe scacciare gli zombie. Stiamo parlando di questo. Chiudiamo così la nostra mezz'ora con Vasco. La prima cosa alla vostra destra vi salva la vita da questa apocalisse zombie. Che cos'è? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo anche con Antonello Cerri.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Mina con Ancora Ancora Ancora, i The Colors con Un Ragazzo Una Ragazza e in conclusione Giorgio Vanni con What's My Destiny Dragon Ball. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso continuiamo con il nostro argomentos.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché stiamo parlando al 393-7366-170 insieme a voi della prima cosa che avete alla vostra destra vi salverà da un apocalisse zombie. Che cos'è? Abbiamo stimato appunto che esistano tra i 1000 e i 1500 film basati sulle apocalisse zombie, quindi non tutto l'ambito horror, ma solo questa micro area, mettiamola in questa maniera. Abbiamo anche detto che tendenzialmente tra il 32 e il 67 sono venuti fuori circa 40-50 film, tra il 1968 e il 99 tra i 100 e i 150 e poi dal 2000 in poi oltre 1000. E le vostre risposte al 393-7366-170 sono arrivate e sono delle più disparate sostanzialmente. Dica.
2: Ciao Alvise. Allora,
0: ciao.
2: La mia destra ha la borsa, quella che uso tutti i giorni, che era
0: stata a posto.
2: Oggi è uno zaino, quindi anche strapieno.
0: Sei veramente a posto. Allora.
2: Con dentro di tutto.
0: Sapevo.
2: Può essere come del cibo, come la borraccia, come fazzoletti,
0: qualsiasi cosa.
2: Ci possa essere nella borsa di una donna.
0: Un collega che è caduto dentro, probabilmente. Ciao, ciao. Anche potrebbe essere, magari è scivolato e oppala là, è entrato dentro. C'è chi dice: ciao belle monella, la prima cosa a destra che ho è mia moglie, quindi la prenderei, la lancerei contro gli zombie, vedi come corrono via. Thomas da Padova. Faccelo sapere, Thomas, qualora dovesse succedere. Speriamo che non arrivi mai un apocalisse zombie, eh. Dica.
3: Ciao ragazzi, Moreno.
0: Ciao.
3: La mia destra. Un bel secchio di colore tortora.
0: Bello.
3: Sinceramente non so gli zombie. Un apocalisse. Diamo una vena di colore. Ecco.
0: Lo so, ma non credo che sia nella loro armocromia, capito? Bisognerebbe chiamare un armocromista e capire se il pallore degli zombie sta bene con il grigio tortora.
4: 393 73 66 170 e il

0: Cielo di Black Nirvana su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione del nostro argomento di oggi, ovvero la prima cosa: la vostra destra vi salva la vita da questa nuova apocalisse zombie. Che cosa avete alla vostra destra? Allora, c'è chi dice il sole, ok? Io all'inizio avevo letto aloe. Beh, sarebbe bello andare a combattere gli zombie con una pianta di aloe, devo essere sincero. Una forbice da elettricista, una scatola di mentine per la fiatella. E allora tientela la fiatella, che magari gli zombie potrebbero anche scappare a un certo punto. Oppure...
1: Ciao Belle Monella.
0: Ciao.
1: Allora, io sono in macchina, sì, e alla mia destra non ho nessuno.
0: È lo sgabello.
1: C'è il sedile.
0: Il sedile, esatto.
1: Appoggiato al sedile c'è la borsa e il giubbino.
0: Ma no.
1: Morirò.
0: Non dire così.
1: Addio.
0: Hai tre possibilità: o lanci il tuo giubbino e scappi via, o utilizzi la tua borsa come mazzafrusto e lo fai roteare in giro per la testa, oppure sradichi direttamente il sellino e glielo tiri nelle teste ai vari zombie. Il sellino potrebbe pesare un po' di più rispetto alla borsa. Beh, oddio, forse la borsa ogni tanto di qualche ragazza pesa anche più di un sedile, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Cioè, l'unica cosa che vuoi era quella alla tua destra che ti salva dall'apocalisse zombie. E c'è lei che dice: ciao, alla mia destra ho una cesta colma di melograni. Penso che mi difenderei bene. Effettivamente sì. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 19, sempre qui su Radio Bella Monella. Adesso lo so che sono le 18, non vi preoccupate. Tra poco arriva Rocky insieme a voi. Noi ci risentiamo e ovviamente vi auguro a tutti quanti voi una buona serata. Ciao ciao.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: stiamo diventando fan ormai ufficiali di Venezia, sì? Perché ne abbiamo parlato anche ieri, di queste fake prenotazioni, di questo attacco hacker ad un noto hotel di, sì, Piazza San Marco, vicino Piazza San Marco, che si è ritrovata centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di persone che volevano una stanza, ma a stanza non c'era.
1: Non c'era, non c'era, di sicuro non a 15 euro. Torniamo a Venezia perché è entrato in azione un ladro chiamato il ladro di Spritz. Ma cosa è successo? Ma
0: allora, beh, allora c'è da dire che ha rubato comunque anche il fondo cassa.
1: Allora, bisogna
0: leggere le notizie come sono.
1: Esatto.
0: Però oltre il fondo cassa c'erano anche altre bottiglie di valore economico più alto.
1: Sì.
0: Si è soffermato a rubare le bottiglie di Aperol, di Select e di Cinar.
1: Non ci credo.
0: Cioè, farsi gli spritz.
1: È incredibile. Cioè, poi magari c'erano anche qualche
0: comunque
1: bottiglia.
0: Non ha rotto la porta, eh?
1: No.
0: Comunque
1: l'ha aperta.
0: L'ha aperta. Cioè, ha fatto comunque dei danni, però non è che ha spaccato un vetro.
1: Dai, almeno quello,
0: è stato tranquillo.
1: Quindi liquori magari da più
0: che posso
1: soldi
0: dire, ma
1: dimmi.
0: Scusa, a Venezia non è che puoi fare, non è che puoi andare a rubare spaccando le porte, cioè ti sentono tutti, cioè,
1: tutti
0: intorno è pieno di gente che
1: devi
0: abita,
1: devi essere bravo,
0: devi essere silenzioso, non è che puoi andare lì a fare bordel.
1: E quindi abbiamo capito che ha preso Aperol, Campari, Select, ma tipo altre grappe, robe più costose, le ha lasciate là.
0: Ha lasciato tutto là, si è preso gli spritz e in realtà pare che sia già successo.
1: Ma sempre lì?
0: Sempre lì.
1: Non ci credo.

0: ci sono poi i fetish strani del rubare cose? Cioè, a tanti locali, ad esempio, rubano i bicchieri,
1: sì,
0: i boccali di birra.
1: Guarda,
0: i posacenere.
1: Io conosco una persona.
0: Un'amica che ruba tutto.
1: No, non è un'amica, intanto. Okay. Una persona con cui ho lavorato.
0: Ok.
1: Ogni posto dove va, lei si deve portare a casa qualcosa.
0: Adesso tu dici questo nome, perché la dobbiamo denunciare in diretta.
1: Esempio,
0: sei complice.
1: Siamo a Sagra.
0: Ma sei complice.
1: Siamo a Sagra, si porta a casa le posate.
0: Ma
1: si
0: perché?
1: Porta a casa gli stuzzicadenti.
0: Ma quella è un problema, così, cleptomania, no?
1: Cleptomania, sì.
0: Cleptomania.
1: Cleptomania.
0: È un problema.
1: È un problema, problema, è un problema. Ma io non sopporto queste cose.
0: Tanti lo fanno anche con i posacenere, con le saliere, il sale e pepe.
1: Sì, beh, avendo lavorato comunque anche nella ristorazione, nei bar, anche tu, insomma, puoi capire che succede molto spesso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma che rispetto c'è delle cose?
0: Beh, una volta mi è capitata questa storia, avevo 12-13 anni e avevano aperto questo nuovo bar, pasticceria in realtà, nel paese dove abitavano. Allora eravamo andati con gli amici, non lo so, a prendere tipo due biscottini, a bere forse una Coca-Cola.
1: Mm-hmm.
0: È presente quando tipo giochicchi nel tavolo, che prendi i pezzettini di carta, li fai mille pezzettini.
1: Sì.
0: C'era sta specie di piantina finta ed ero stato lì a tocchicchiarla,
1: E avevo
0: messo tutti questi pezzettini di carta dentro. L'avevo un po' rovinata, insomma, parlando con gli amici, non fatta apposta. Fatto sta, cosa è successo?
1: Soldi.
0: Ma che soldi? È venuto fino a casa del mio amico. Cioè, noi poi siamo andati sereni a casa a giocare alla PlayStation. Mi sono trovato il titolare del bar fuori casa del mio amico, che mi aspettava, che sapeva che ero stato io.
1: Non è vero.
0: Giuro,
1: e cosa
0: giuro.
1: Ti ha detto?
0: Niente, mi ricordo che io non ho aperto il cancello, quindi io ho parlato da dietro il cancello e lui è rimasto dietro il cancello.
1: Okay.
0: E lui mi riempiva di parole, e dopo è rimasto un po' un meme tra me e i miei amici il fatto che gli dessi la mano così sopra il cancello. E ogni tanto, quando ci vediamo ancora con Nicola,
1: vai,
0: Discio, il mio grande amico, facciamo questa gag di darci la mano così.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il suo nome, ma che bello.
1: Safe parlare d'amore qui su Bella e Monella. C'è sempre questa cosa che sempre più persone portano anche un po' meno rispetto, no, per le cose altrui. Cioè,
2: sì.
1: Pensano che tutto sia dovuto, che tutto sia di sua proprietà. Ragazzi, non è così. Mi raccomando, portate rispetto e siate educati quando siete nei locali, nei ristoranti o anche a casa di un amico, a casa di un altro.
2: Esatto, perché dietro, insomma, la parola di oggi è soldi. C'è qualcuno che ha speso dei soldi,
1: sì,
2: che ha comunque ha messo a disposizione delle cose per noi,
1: sì,
2: per altre persone, quindi non è una cosa singola, non è che è un omaggio che vi viene fatto nel locale, no.
1: Sì, sì.
2: Hai capito?
1: Io avevo tanta rabbia, mi ricordo quando ero piccolino, si giocava al campetto, no? Noi eravamo super contenti quando hanno messo le reti, no? Le reti, beh, fare gol con la rete. E c'erano dei coetanei
2: che le rompevano
1: e bruciavano con l'accendino.
2: Non è vero.
1: Sì,
2: mamma, che nervoso. Vabbè, ci credo.
1: Perché per noi era importante.
2: Certo, è perché sta sempre lì l'importanza che diamo alle cose.

0: Piaga e Miss Italia chiude un'altra mezz'ora insieme, dove abbiamo parlato di questi furti un po', diciamo, hanno fatto un po' ridere.
1: Ma molto molto, ma secondo me aveva un festino a casa, era tardi, i supermercati erano chiusi, e ha detto ma perché non vado a rubare? Bella e Monella,
2: tutta da cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero alla fila.
9: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: pillolina, in questo caso toccava ad Antonello Cerri, c'erano tre canzoni, quali?
1: Mida, Rosso Fuoco, Annalisa, Euforia, DJ Matrix, Autogol, Voglio Tornare negli anni 2000.
0: Voglio tornare negli anni...
1: 2000, 90.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, al 393-7366-170. Stiamo parlando di questo furto a Venezia di alcol e anche di soldi in realtà.
1: Sì, sì.
0: Che ci ha fatto un po' ridere, allora volevamo un po' prendere la palla al balzo per chiacchierare un po' con voi quella cosa da non rubare, che però vorreste rubare. Che gli farebbe piacere.
1: Sì, allora l'altra sera mi sono... no, non era sera, era pomeriggio, domenica pomeriggio, che stranamente ero a casa, stavo guardando un documentario sulla storia della famiglia Maserati.
0: Ok.
1: Allora, bellissima, okay. Vi consiglio di vederla. E questo stemma a tre punte mi ha veramente fatto voglia di prendermi una Maserati.
0: Ma
1: se potessi.
0: Sai che una volta c'era questo furto che rubavano il logo della Mercedes? È presente,
1: sì,
0: che c'erano alcune Mercedes che avevano il logo?
1: E senza.
0: E lo staccavano da davanti. Cavano,
1: ma perché?
0: Sai che adesso è tecnologico, cioè appena tu lo tocchi entra dentro.
1: Ci hanno pensato bene, pensato bene. Magari potete anche confessare qualche piccolo furto che avete fatto da piccolini, dai. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: che spera trasformata in gente che potrebbe fare una cosa che non si fa, rubare.
1: Esatto, non si ruba, però se potessimo rubare qualcosa, che cosa ruberemmo? 393-7366-170. Ovviamente doveva arrivare questo messaggio, Marco, che dice: io ruberei una Ferrari.
0: Vabbè, grazie.
1: Quando sono andata in questo hotel a Caorle, super lusso, insomma, ho messo la mia macchinina in garage con le altre macchine. Ho visto che è molto rara una Ferrari blu elettrico. Bellissima, ragazzi, una Rolls Royce allucinante. C'erano di quei macchinoni.
0: Hai fatto la foto vicino per fare il
1: No, sì, è vero, vero. Ho fatto la foto, ma non ero vicino alle macchine. Per me è una roba troppo cringe, non so, dico io. Giulia dice: io vorrei una borsa di una nota marca, Chanel, così almeno una volta nella vita posso entrare in un negozio e far vedere che anch'io ho questa bella borsa.
0: Potrebbe essere contraffatta comunque. Anche.
1: Sì, beh, è difficile il mondo della contraffazione. Io ho visto un sacco di video, ci sono delle borse che sono veramente tali e quali le originali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quando ero più piccolino ero fissato con le maglie da calcio.
1: Sì.
0: Quindi anche avere delle maglie da calcio magari
1: originali
0: di qualche calciatore.
1: Ma ce l'hai?
0: No, ho firmate, non ho nessuna maglia.
1: Davvero?
0: Però, tipo il cappellino, queste cose qua. Però una volta collezionavo tante maglie.
1: Davvero?
0: Sì, mi piaceva.
1: Anche di altre squadre.
0: Sì,
1: quindi.
0: Sì, anche di altre squadre.
1: Bello, bello, bello, interessante. Io in realtà ho un'ossessione per i CD, per i dischi. Quindi, soprattutto dei miei artisti preferiti. Se fanno uscire un disco, devo prenderlo materiale. Non me lo ascolto.
0: Qual è un disco che vorresti rubare, che non hai?
1: Quello dei Queen. Uno in generale,
0: dei Queen. Queen
1: originale. Ovviamente.
0: O magari te lo possono regalare anche.
1: Sì, però costa parecchi soldini, soprattutto
0: tipo?
1: I vinili. Andiamo su cifre 400-500 euro.
0: Cavoli.
1: Tanti
0: soldini.
1: Molti soldini. Per esempio, c'è Andrea che lui ha 15 anni e dice:
0: ciao.
1: Io vorrei rubare una PlayStation 5 perché mia mamma non me la vuole comprare.
0: Ma quella la comprano i nonni. Tu, quando la mamma non vuole comprare una cosa, Andrea, o il papà, basta andare a chiedere al nonno.
1: È vero.
0: Dovete superare la linea, i nonni non preoccupano. Occupatevi che o rompono le balle ai genitori per farvela comprare,
1: esatto.
0: O la comprano loro.
1: I nonni hanno questa grande dote, non riescono mai a dire di no.
2: Radio Bella e Monella.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ci sono viaggi che ti portano lontano e poi ci sono viaggi che ti portano dentro una civiltà. A Capodanno parti con UTAT Viaggi e scegli il tour Cina Storica, Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Cina Storica Capodanno 2027. Scopri di più su utat.it.

0: ancora AJ, la Flamenco Paranoia. Altra ora insieme, 7 minuti dopo le 14, in questo mercoledì 14 di ottobre.
1: Esatto, abbiamo parlato di Venezia, abbiamo parlato di furti e di cose che voi vi rubereste. Direi che è il caso di leggere ancora qualche altro messaggio, sì, che è arrivato al 393-7366-170 e andiamo a capire Simone cosa si ruberebbe. Lui ruberebbe il televisore a 100 pollici di mia mamma, perché a casa mia non ce l'ho e non ho i soldi per prendermelo.
0: Sì, diciamo che è un po' difficile da rubare, cioè un po' grosso, serve un mezzo, ti serve.
1: Ci pensavo nel fuori onda, cioè non possiamo farci beccare, quindi dobbiamo pensare anche a cose un po' poco vistose.
0: Sì,
1: dai.
0: No, è troppo difficile. Molto. Finiresti per andare nei gabbia.
1: Esatto. Radio Bella e Monella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: State per tornare a lavoro, avete finito, siete nel furgone a fare le consegne, siete semplicemente per strada, direzione, sì, da qualche parte. Sì. Se volete cantare una canzone, quella che vi piace, siete liberi di farlo, basta mandare un audio al 393-736-6170, uno di voi verrà scelto e messo in diretta su Belle Monella.
1: Esatto, una canzone

0: italiano di un artista che non sia ancora passato, per esempio non Pino Daniele che abbiamo appena ascoltato con Again, è molto semplice. Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa
1: Shade, la hit dell'estate.
0: No, non quella, dovete cantarla.
1: Tipo?
0: La hit dell'estate, in piedi fino all'alba, vederti ballare, una musica che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: tutto qui su Bella e Monella, nel senso è tutta la canzone, no? È tutto, è finita la pausa pranzo.
1: Esatto. Mi raccomando, avete mandato messaggi vocali al 393-7366-170 richiedendo la canzone che fa, ma solo uno è stato scelto oggi, allora ce l'ascoltiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Grazie, ciao Radio Bella e Monella, da Arcangelo, volevo ascoltare questo brano di Fiorella Mannoia. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, che sia benedetta.
4: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Minacci e maledetto me è l'ultima canzone della nostra penultima mezz'ora insieme.
1: Ci ringraziano per aver appunto messo la canzone che fa, che era un bellissimo brano di Fiorella Mannoia, sì, che sia benedetta. Noi andiamo in pausa, torniamo tra poco su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina, tre canzoni erano Lu Colombo con Maracaibo.
2: C'era anche Lorella Cuccarini con La notte vola, Gianni Drudi con Facciamo picchi picchi insieme.
0: Bella e Monella.
1: Ti ricordi che abbiamo fatto anche una bellissima foto con Gianni Drudi?
2: Sì, è vero, è vero. Era ospite nella nostra radio qui, sorella. Era, vabbè, Radio Sorriso. E è uscito dallo
1: studio.
2: Abbiamo
1: fatto una foto con le mani in alto.
2: Sì, sì, perché ha fatto il ballo di Simone.
1: Il ballo di Simone, che è quella che fa.
2: E porta in aria le mani.
1: Va bene, parliamo un po' di cervello. Nel senso che, secondo uno studio, quando guardiamo il mondo, quindi adesso noi stiamo guardando, qua c'è il microfono, qua ci sei tu, qua c'è il mixer, ci sono i computer, e siamo convinti che i nostri occhi trasmettono sempre una diretta quasi streaming, no? Esattamente di quello che vediamo, perfetta col cervello.
2: Sì.
1: Tante volte non è così, perché ci sono i punti ciechi, scatti dello sguardo, e il cervello non rispetta le immagini reali che noi stiamo vedendo. Quindi tante volte vediamo delle cose che in realtà non stiamo vedendo.
2: Ma
1: sono delle cose che il nostro cervello pensa di vedere. Hai capito un po' il concetto?
2: No.
1: Allora, ti è mai capitato quando tipo magari fai dei movimenti con la testa che ti giri, ti rigiri?
2: Sì.
1: E vedi.
2: Sono un po' frastornata.
1: Esatto, sei frastornata. Quello perché?
2: Non lo so.
1: Appunto, chiediamolo a un esperto. C'è qualcuno che ce lo sa dire?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Eravamo giovani.

0: questo test dice di fare questa cosa qua, di andare davanti allo specchio, okay. Fissare prima il vostro occhio destro e poi spostare lo sguardo sul sinistro,
1: sì?
0: E vedere la reazione, perché pare che questa cosa delle pupille sia impossibile, cioè le vostre pupille non si sposteranno mai, e questa cosa spegne la vista secondo questo studio, e potrebbe farvi vedere qualcosa che voi pensate di vedere ma in realtà non state vedendo.
1: Quindi se siete a casa, state ascoltando Radio Bella Monella, sarete tutti davanti allo specchio a fare questo test, perché io lo so che è così, ci sarà sicuramente qualcuno che starà provando a fare questa cosa qua.
0: Comunque in quel millisecondo, quindi che state cambiando un attimo prospettiva, la mente dice non ci mostra uno schermo di colori, potremmo vedere anche nero. A me non è mai capitato comunque. Non è mai capitato di vedere nero completo?
1: No, allora nero completo se svieni.
0: Ma se sto guardando una cosa e anche...
1: Aspetta, se tu guardi il sole e poi sposti lo sguardo...
0: Vabbè, ma a parte che il sole è diverso.
1: Vedi tutto nero.
0: Sì, ma è diverso là. Fai mai quel gioco che tipo ti metti le mani sugli occhi?
1: E schiacci?
0: Cioè, tieni gli occhi chiusi, ti metti le mani sugli occhi e vedi... Vedi qualcosa, cioè hai gli occhi chiusi, ma vedi una percezione di colore.
1: Chissà cos'è quell'aspetto là.
0: Io di solito vedo viola comunque.
1: Viola. Radio Bella e Monella.

0: sogno non
1: è. Irene Grandi, che vita è? L'anno, il 1997, qui su Belle Monella, tutta da cantare. Pausa pranzo che giunge quasi al termine. Ci sono ancora 5 minuti. Stiamo parlando appunto di queste sviste del nostro cervello che tante volte ci mostra cose che in realtà non ci sono.
2: Ci scrive Ilenia e dice: anche quando arriva il sangue nel cervello, iniziamo a vedere nero. Mi era capitato anni fa di continuare a fare il ponte quando facevo ginnastica. Okay. Quindi lei, facendo ginnastica, fa il ponte, vai a testa in giù e ti va il sangue al cervello.
1: Tu
2: e quindi
1: riesci,
2: tutto no, non sono capace. Sapevo farlo.
1: E l'ha spaccata?
2: Non no, neanche.
1: Mamma mia.
2: Ma non vedi, dai.
1: No. Vabbè, che vuol dire?
2: No, non sono così snodata. Non sono così snodata. E tu?
1: Io no, tu? No, no. Però so fare questo.
2: Fa vedere? Ti sai toccare la punta dei piedi con le mani?
1: Non tutti,
2: Incredibile,
1: grazie,
2: incredibile.
1: Grazie mille. Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, qui su Bella e Monella finisce la pausa pranzo, ma noi appuntamento rinviato a domani dalle 12 alle 15 per quanto mi riguarda anche questa sera in replica con Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi.
1: Quindi voi rimanete sempre sintonizzati qui su Radio Bella e Monella, lo potete fare tramite la radio, tramite il DAB, tramite lo streaming oppure scaricando l'app. Noi ci risentiamo domani. Ciao!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un cavi giovedì, già mi sento più allegro oggi.
1: Sì, perché si avvicina il weekend, io l'ho detto, lo dissi ancora ieri, è tutto quanto in discesa, sta per arrivare il fine settimana, ma i giochi sono ancora aperti e questa è l'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa.
0: Già, siamo qui per accompagnare tutti coloro che sono o dei nottamboli, o che soffrono di insonnia, o che devono lavorare la mattina molto presto, oppure che, ne so, si svegliano di principio. Io conosco pochissime persone che di principio si svegliano alle 5 del mattino, cioè così spontaneamente per dire, oh no, il mattino loro in bocca. Non è mattino, ragazzi, è notte ancora fonda praticamente. Ma noi siamo qua per accompagnarvi con il riassunto di tutto quello che è successo nella puntata di ieri, casomai ve lo foste persi.
1: Assolutamente, che è capitato nella primissima ora, oltre alla canzone sotto la doccia?
0: Vabbè, ieri abbiamo cantato gli 883, per cui
1: messaggi su messaggi.
0: Esatto, però abbiamo parlato anche ancora una volta di un argomento che, voglio dire, sta a cuore a tutti quanti, i prezzi. E allora ho chiesto agli ascoltatori, quando andate al supermercato, cos'è che considerate ormai un bene da gioielleria?
1: I kiwi.
0: anche è venuto fuori un po' di tutto, cioè voglio dire, nel senso, chi ha detto il caffè, chi ha detto
1: pesce,
0: l'olio,
1: il pesce, ragazzi, il pesce, ma anche la carne,
0: ma chi ha detto anche le salviette, ad esempio, le, cioè, salviette. Paradossalmente, cioè vai a comprare, cioè, delle cose che magari non pensi, no, perché, cioè, vabbè, ci sono carne, pesce, le cose abituali, però ci sono anche delle cose che sono aumentate che magari uno non ci fa attenzione. Cioè, un'ascoltatrice ha detto, costavano molto meno di un euro, adesso oltre l'euro.
1: Sono curiosa di sentire i messaggi.
0: C'è un messaggio molto bello, fra l'altro, che diceva che è andata alla cassa con due avocado e la cassiera ha chiamato il direttore per aprire il cavò.
2: Buongiorno. Banalmente, quando vado a fare la spesa, a prescindere dal costo della carne, della frutta, della verdura, le salviette. Un pacco di salviette una volta costava 59-60 centesimi, ora 1,05 euro, meno di un euro non ce n'è. Ecco, partiamo da quello. Buongiorno Unca.
3: Ciao Zippo, buongiorno Unca. Io mando il mio compagno a fare la spesa perché io comprerei tutto biologico, quindi ci si può pensare quanto spenderei, però la volta che sono andata a fare la spesa per un dolce ho speso 20 euro e il prezzo del burro mi ha lasciato un po' interdetta.
4: Radio Bella e Monella.

0: prima di venire, io mi sveglio alle 4:40, prima di tutto faccio un po' di squat, poi sollevo un po' di pesetti per le mie braccine e quindi un'oretta di squat.
1: Sì, come e la i signora, vicini come la prendono?
0: No, no, è quando butto i pesi per terra, ma non c'ho, c'ho i garage sotto io, per cui non,
1: sei fortunato,
0: sono
1: allora
0: al primo piano. Per
1: sì,
0: cui, insomma,
1: sì.
0: Ieri di movimento fisico abbiamo parlato, miei cari ascoltatori del mattino.
1: E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali fossero solitamente quegli esercizi antipatici.
0: O lo sport. Che
1: cose
0: non sopportano. Fra l'altro siamo partiti dalla notizia che sembra che gli anziani possiamo sì chiamare anziani, cioè gli over 65,
1: no, gli over 65 non sono mica
0: non
1: tutti
0: sono
1: anziani,
0: ancora anziani, no, ancora. No, no, no, però insomma le persone gli over 60 fanno più movimento fisico dei giovani fra i 18 e i 25, che ci sembrava una cosa assurda, e invece
1: pare che sia così. Non so se volete confermare o smentire, voi potete sempre interagire con noi al 393 736 170.
2: Hai detto proprio giusto, lo squat è proprio una delle pochissime cose che non sopporto proprio, cioè quando lo faccio vedo proprio, cioè non è che vedo, ci sono proprio le bestemmie che escono dal mio cuore e dalla mia anima, perché è proprio uno schifo proprio. Un caro saluto al principe, adesso mi avete rattristato la giornata dopo che mi avete fatto ricordare di questo sport.
3: Buongiorno un ca a tutti, Elena Montebelluna. Comunque confermo quello che è stato detto, perché io vado a corso di ballo liscio e i miei, diciamo, compagni che hanno un'età superiore ai 60 anni praticamente, oltre a fare due volte alla settimana ballo liscio, poi vanno anche a ballare una o due volte alla settimana, e al mattino fanno in media altri due giorni di ginnastica posturale, yoga e quant'altro. Cioè veramente dei fenomeni e io mi sento una pippa. Ciao!
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Chi odia lo squat, chi odia i pesi, chi odia il nuoto, chi odia la bicicletta, chi odia correre sul tapirolan, chi odia fare qualsiasi cosa che non sia rimanere là sul divano.
1: A esercitare sì, il pollice sul telecomando. Rimanere sul divano e poi alzarsi per arrivare al frigo, prendersi magari la birretta fresca,
0: oh,
1: o prendersi i popcorn, le patatine, tornare a sedersi sul divano, è attività anche quella.
0: Beh sì sì, lo spazio dipende, se hai una casa di 4 km si sta bene fare dal divano alla cucina, però se ne hai una di 60 metri quadrati la cosa comincia a diventare un po' più complicata.
1: Sì, di sport abbiamo parlato, appunto gli over 65, ma c'era qualche ascoltatrice che diceva io faccio ballo e praticamente ci sono degli uomini e delle donne che sono un pochino più maturi rispetto a me e che vanno in palestra, vanno a fare le attività, vanno a ballare 2-3 volte alla settimana, quindi sono belli attivi, sì, confermava sì, sì. Questo studio.
0: Io ho una mia teoria sul fatto che 18-25 facciano meno attività fisica, perché tra 18 e 25 dici sempre farò, ho sempre tempo, e poi arrivi a 40 che... e
1: sì.
0: Dici
1: è anche vero che magari sei molto più impegnato, la vita è molto più frenetica, i costi anche delle palestre sono aumentati, quindi bisogna mettere tutto quanto nel calderone.
0: Ragazzi, venite con me a correre sugli argini, non costa niente.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
2: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
1: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Le stelle sono tante, milioni di milioni. Non rompere,
1: No. C'è il nostro Giuseppe Chetta che non rompe niente, neanche le scatole, no. È seguitissimo dai nostri ascoltatori che non attendono altro.
0: C'ha una fan base clamorosa, avesse Instagram avrebbe 6 milioni di follower.
1: Secondo me sì. Guarda che le azzecca tutte. Guarda che i nostri ascoltatori non attendono altro. Che lui arrivi con i voti per vogliono essere nella rosa dei segni più fortunati.
0: Sì, certo.
1: Non è la bilancia, amici.
0: Beh, oggi il segno fortunato.
1: C'è della vendetta, secondo me.
0: Lo sapevo che non era il mio segno, quello fortunato.
1: Segno fortunato, quello della Vergine.
0: Molto bene, fra poco, alle 7:50 saprete quali sono invece i voti per tutti gli altri segni.
2: Radio Bella e Monella.

0: di galateo. Ogni tanto bisogna anche ripassare quelle che sono le buone maniere, anche se su questa cosa non ci siamo trovati molto d'accordo.
1: No, perché un'esperta di galateo dice che portare il vino quando si è invitati a cena non è una cosa da farsi, a meno che non ci si sia prima accordati col padrone di casa per capire cosa si mangerà. E noi abbiamo detto: ma perché sta roba qua?
0: Uno può portare il vino, può anche non essere aperto.
1: Sì, esatto, il vino lo porti magari per dopo o per un'altra occasione o semplicemente per fare un omaggio alla padrona e al padrone di casa.
0: E
1: per...
0: se non volete portare il vino, a proposito di alcolici, portate l'amaro.
1: Allora, esatto, bisogna dire la verità. Siamo un po' usciti dal seminato ieri, cioè siamo partiti da questa notizia qua, volevamo parlare delle bottiglie di vino che magari si riciclano, si riportano, cioè fanno quattro giri per poi tornare dallo stesso proprietario della prima volta, che è un classico.
0: È vero, invece ci siamo proprio focalizzati su questa questione del galateo, poi siamo andati perfino a parlare di quanto bevono le varie le varie regioni italiane. Noi
1: e abbiamo scoperto
0: Veneto,
1: che i luoghi comuni non ci sono,
0: perché in Veneto il Veneto è all'ottava posizione.
1: Ecco, il Friuli Venezia Giulia meglio, cioè meglio o peggio, non so come definirlo, però insomma sta al secondo posto.
0: Secondo.
1: Ma il primo, cioè non...
0: La Val d'Aosta.
1: Ma d'altronde sei lì.
0: Fa freddo.
1: Sì. Sei fra le caprette che ti fanno ciao e gli stambecchi che saltellano.
0: Beh, Aosta è bellissima.
1: Sì, vabbè, ma c'hai gli stambecchi. Gli stambecchi che saltano. Cioè, cosa fai? Bevi. Cioè,
0: bevi per dimenticare tutto. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: È finita anche per oggi l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Ma la puntata è ancora tutta da scrivere.
0: Chissà di cosa parleremo nella puntata di oggi. Chissà se i nostri ascoltatori saranno abbastanza svegli da partecipare in maniera, diciamo così, pesante ed attiva.
1: Io faccio così, torno alle 7 e vado a dormire perché ho sonno.
0: Grazie per la solidarietà, eh. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: caduta. Gol, lei fuma tutta nuda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:58.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: ballare e da cantare.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Accogliamo con piacere tutti gli amici di Buongiorno Uncalo intero alla nostra trasmissione. Si sta per partire, c'è un'altra giornata da affrontare insieme.

0: Buongiorno, Mostropoli. Sono le 6 passate da 5 minuti nella grande metropoli dei mostri. La temperatura è piacevolmente intorno ai 20 gradi, il che è un'ottima notizia per voi rettili. E sembra una giornata perfetta per restarsene a letto a dormire fino a tardi. O semplicemente lavorare su quella flaccida ciccia che se ne sta tranquilla a far niente.
1: Ma come? Ma ti sembra un inizio di trasmissione questo? Ma in che radio saremo qui, porca miseria? Beh, la risposta è semplice. Siamo, anzi siete, su Belle Monella. Sono le 6 e 8 del mattino. Io sono Paolo Zippo e questo è Buongiorno un Cap. Questo nostro spazio un po' giocherellone, lo chiamiamo così, che tutte le mattine ci accompagna per iniziare positivamente la giornata. Cerchiamo di farcela, cerchiamo di darci vicendevolmente forza ed energia per arrivare ad un altro fine settimana che in fondo non è poi così lontano. Lo so, rischiamo di cadere nei luoghi comuni, però ragazzi, è una delle cose che ci spinge avanti, no? Oltre al fatto che il nostro lavoro ci piace tantissimo, oltre al fatto che siamo felici di essere andati a lavorare anche oggi. Ok, mento certe volte a me stesso, ma cerco di farlo per un bene comune. Amici, benvenuti nella mattinata di Belle Monella. Questo è il nostro appuntamento. Stamattina parleremo di un argomento, di una cosa, fra le 6 e le 7, che mi preme, secondo me, perfettamente adatta a questo periodo. Buongiorno, sono

Che secondo me parlerò e cercherò i vostri commenti, i vostri messaggi, la vostra partecipazione, il vostro supporto, il vostro apporto, perché questo è il periodo dell'anno in cui secondo me azzecchiamo peggio il modo di vestirsi. Ah, scusate, no, adesso lo so che io metto in ballo le mie cose, i miei errori, i miei sbagli, ma perché credo che siano cose abbastanza comune, che siano cose abbastanza generalizzata, no? Io puntualmente tutte le mattine mi metto delle cose addosso, poi alla mattina ho freddo. Arriva mezzogiorno, c'ho caldo e mi tolgo tutto. Arrivano le 6 del pomeriggio, c'ho di nuovo freddo e mi metto una cosa. Cioè, questo periodo, vestirsi, diciamolo, può diventare una specie di lotteria. Ammettiamolo. Esci, fa freddino, quindi metti la giacca, poi arriva il sole, cominci a sudare come se fossi ad agosto. Oppure viceversa, parti leggero, convinto che la giornata, sì, dai, ancora sì, in fin dei conti, così è il 15 ottobre, farà mica freddo, amici. Dopo 5 minuti sei lì perché ti chiedi perché non mi avete dato la sciarpa, una coperta termica, attacchi il riscaldamento in macchina e fai tutte quelle cose là, insomma. Per non parlare del se piove, non piove, prendo l'ombrello, non prendo l'ombrello, sbaglio. Insomma, è un periodo un po' di guano.

0: io stamattina gradirei aprire ufficialmente le danze chiedendovi semplicemente come fate in questo video, cioè come vi organizzate, uscite leggeri, poi cioè, uscite pesanti, poi vi togliete, vi vestite come consigliavano quei bambini a cipolla, cioè mettete prima la canotta, che ne so, la maglietta, poi sopra la camicia, poi sopra la felpa, poi sopra la giacca e poi man mano che le ore passano togliete, oppure fate esattamente come me, cioè quindi sbagliate puntualmente abbigliamento tutte le mattine. Io mi sono messo le maniche corte, ragazzi, cioè, le maniche corte sì, ho messo un blazer sopra, ma c'era un freddo quando sono uscito dalla macchina, sono un po' one così. E voi allora, amici, siete tra quelli che sbagliano spesso quando escono di casa abbigliamento, cioè tipo cosa vi siete messi stamattina, quanti gradi ci sono, come siete messi, avete indossato il vostro completo migliore, siete con una giacca che manco a gennaio con 3 gradi mettete, ecco, gradirei la vostra solidarietà, la vostra partecipazione. Il numero lo conoscete, ma lo ribadisco per quelli che magari se lo sono dimenticati e che devono annotarselo rapidamente per partecipare a Buongiorno Unca. 393 7366 170. Oggi solidarietà fra gente che si sveglia la mattina. Raccontatemi un po' come fate a risolvere questo problema del vestirsi in queste giornate.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: a gamba tesa, come si suol dire, nella giornata, nella mattinata, nell'appuntamento con Buongiorno Unca. Indagini pregnanti stamattina, ovvero cos'è che sbagliamo la mattina, cioè come ci vestiamo in questi giorni di primo autunno al mattino. Zippo, è già un mese che è autunno, vabbè, cioè per me era estate fino all'altro giorno, cioè finché ci sono 23-24 gradi per me è estate. Ma voi invece come la risolvete questa storia del vestirsi la mattina in questi giorni?
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca.
1: A parte che bisognerebbe studiare l'ossessione di Paolo Zippo per gli 8-3 in questo periodo.
0: No, non sono mica io che faccio le playlist, io trovo tutto pronto.
1: Allora, in questa qua ad ottobre, secondo me, obbligatoria canottiera. E okay, poi io esco con un jeans, okay, lungo, senza strappi, senza buchi.
0: Perché? Cosa hai dentro i jeans con i buchi?
1: Sono così belli. Maglietta, maniche corte, perché poi pomeriggio ti togli sempre qualsiasi cosa hai sopra. Un bel maglione leggerino, okay, oppure una felpa.
0: Ok.
1: Bella felpazza. E poi sopra io ho il mio mitico giacchetto in jeans, bel jeans di quello di una volta, di mio papà.
0: Ok, spiegami cos'hai contro i jeans con i buchi che a me piacciono. Vabbè, scusate, adesso, cioè, è una disquisizione che nasce sempre anche con Elisa, che anche lei non è un amante del jeans strappato, e invece a me piacciono. Buongiorno Unca, scrive Patti. 11 gradi, jeans, polo a maniche lunghe e piumino estivo. Ok, quindi siamo un po' alla cipolla, come dicevo prima. Buongiorno Unca. Pietro scrive: io giro ancora in pantaloncini e maglietta.
1: Cazzo che freddo.
0: Sì, ok, d'accordo. Abbiamo capito. Basta, vero? Ci dice anche ora che sto camminando, ora ci sono 9 gradi. Pietro, un po' ti invidio, perché evidentemente la tua termoregolazione corporea funziona benissimo, la nostra un po' male. E invece, amici, voi all'ascolto, voi che vi state svegliando, voi che avete acceso la radio da poco, com'è che risolvete il problema che in questi giorni ci sono 10 gradi al mattino e 20 a mezzogiorno? Vestite a cipolla, come vi vestite? Come vi siete vestiti stamattina?
2: Radio Bella e Molesta.

0: Allora, io sto andando a lavoro, maniche corte e pantaloncini corti.
1: Ah, ho freddo al solo pensiero di te che vai a lavorare così, sinceramente, ho freddo, freddo, freddo.
2: Buongiorno Cazzipo.
1: Ciao.
2: Allora, qui siamo a 10 gradi.
1: Sì.
2: Rigorosamente tutte le mattine maniche corte e pantaloni in jeans corto.
1: Ok.
2: Rigorosamente corto. E sopra un giacchettino a vento leggero.
1: Ok.
2: E anche perché dopo verso l'una, le due, con 20-21 gradi, se no muori. Però alla mattina rigorosamente jeans corti e maglietta maniche corte. Ciao.
1: Siete veramente bravi. Leggo un altro messaggio che mi ha fatto sorridere. Buongiorno un cane, la totale ignoranza delle temperature. Sono partito da casa in felpa, pantaloncini corti e ciabatte. C'hai i piedi che sono dei moncherini praticamente a questo punto, tutti di colore blu. Dice, ma perché c'ho i piedi blu stamattina? Non riesco proprio a capire questa cosa qua, mannaggia.
3: Buongiorno.
1: Ciao,
3: buongiorno. Appena salita in macchina e la mia divisa di lavoro è la gonna. E mi sono avvolta in una sciarpa le gambe,
1: ecco.
3: E finché la macchina non si scalda ho la copertina.
1: Vedi, le donne sono più brave in ste robe qua, cioè non c'è niente da fare, cioè su sta roba qua sono superiori sicuramente a noi uomini, che invece siamo un po' cazzoni, diciamocelo, cazzari se volete. Partiamo così da casa, no? Puntualmente in questi giorni qualcosa si sbaglia. Sono le 6:28, dobbiamo fermarci un secondo a questo punto della mattinata, poi ritorniamo fra pochissimo, ci sarà anche la nostra canzone sotto la doccia, ovviamente come sempre.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.

0: la mattina sbagli completamente di vestirti, esci leggero e fa freddo, esci pesante e fa caldo, oppure esci tipo bardato e che fa freddo, non ne posso più, poi a mezzogiorno non ce la fai più, ti vorresti spogliare e non puoi perché magari ti sei vestito in maniera non adeguatamente. Per cui stamattina, buongiorno a quelli delle 6:30, a proposito, stiamo indagando su come usciamo di casa noi che andiamo fuori alle 4:30, alle 5, alle 5:30, alle 6, oppure siamo appena usciti da casa, siamo appena montati sulla nostra macchina e la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo messo il riscaldamento a pallone perché eravamo in manica corta. Qualche ascoltatore ce l'ha mandato, c'è già pantaloncino corto, manica corta, è un cazzo di freddo.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, Vincenzo, e buon giovedì a tutti. Zippo, ma una domanda.
0: Sì, sentiamo.
1: Il tuo vestiario di oggi, sì. Io spero che con le ciabattine, no, hai messo le calze quelle a metà polpaccio.
0: Sì, beh, ovvio,
1: bianche. Ah, bello mio. Ma scusa, hai messo i pantaloncini, ma
0: non
1: a
0: io.
1: Testa calva? Hai messo qualcosa che quella se si ghiaccia, raga, già non ragioni bene.
0: È vero.
1: A offidersi.
0: Hai ragione.
1: Ok, che le temperature non sono così basse, però sai, i primi freschi
0: è vero,
1: possono intaccare quel piccolo cervellino.
0: Hai ragione Vincenzo.
1: Vabbè, no, io la mattina e da qualche giorno jeans e polo felpetta, che okay, poi durante la giornata ti rivi a felpetta.
0: Okay.
1: Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, un bacione e zippo bella mio! E mi raccomando,
0: sì,
1: guardami negli occhi,
0: sì,
1: fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Sapete cosa indica questa canzone cantata dal grande Puffo completamente nudo sotto la doccia a cantare cielo grande, cielo blu, che spettacolo indecoroso? Significa che è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, è arrivato il momento di cantare tutti insieme, è arrivato il momento di riunire tutto il popolo di Buongiorno Unca, noi assonnati del mattino, noi lavoratori del mattino, noi stanchi di vivere, no, quello mai, noi stanchi di lavorare, più che altro vorremmo tutti vincere al Superenalotto. Ma possiamo consolarci cantando una delle canzoni della nostra canzone sotto la doccia. Come funziona? Sto per mettere in onda una canzone. Credo che in questi anni, cos'è, un anno e mezzo che facciamo la canzone sotto la doccia, l'abbiamo messa una volta sola ed è stato un delirio, di conseguenza mi aspetto che succeda altrettanto oggi. Come sempre, durante la canzone il vostro compito, quello degli ascoltatori di Bella e Monella, quello degli ascoltatori di Buongiorno Unca, è di inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Bastano pochi secondi, non mandate messaggi da 40-50 minuto eccetera eccetera, perché non riesco a metterli in onda tutti quanti, mi bastano veramente 10 secondi 15 secondi in cui date tutta la prova della vostra bravura artistica. Se non conoscete il testo fa niente, se non conoscete le parole fa niente, se siete stonati fa niente, quello che vogliamo è che ci siate, che partecipiate, che siate dei nostri. Oggi poi alla fine è molto semplice, perché se aspettate il ritornello tutto quello che dovrete fare per cantare la canzone sotto la doccia è dire desire. Hai capito? Da adesso avete circa 3 minuti.

0: io non so esattamente cosa è successo. So che il nostro monitor si è illuminato completamente. Il monitor, quello che manda i messaggi di conseguenza. Dobbiamo passare alla fase più complicata, perché voglio sentire Tiziano Ferro cantare Sere Nere, sempre una meraviglia. Chissà cosa sarà successo dall'altra parte con i nostri ascoltatori.
1: Grande Pufo Nudo, no. Ci sei.
0: Sì.
1: Nudo. Per me. Al mattino, alla sera, ci sei per me.
0: Non andava male, non andava male.
2: Penserai.
0: Sì.
2: Agli angeli.
0: Sì.
2: Al caffè caldo.
0: Sì.
2: Svegliandoti.
0: Sì.
2: Grazie, zippo, era una vita che non la sentivo.
0: Vedi, vedi, solo buongiorno un cazzo, solo belle monella ti regala ste robe qua.
3: Se non uccide, fortifica.
0: Sì, magari, bravi anche le
3: mentre strofe. Passa distratta la tua voce, la TV.
0: Quanto siete bravi
2: perché
0: stamattina.
2: Perché fa sì. Male, male, male da morire senza te.
4: Ma la macchina del capo ha un buco nella gomma, la bronte ripariamola col gnam gnam gnam.
0: Sì, la bronte c'ha un ps nella dai dai, le basi.
5: Voglio andare.
0: Sì, dove?
5: A casa. No, non ci sono soldi,
0: niente.
5: Non c'è ferie.
0: Siamo poveri.
5: E mai nessuno capirà.
0: È vero.
5: Vuoi rima?
0: Nere. Senza soldi.
5: A dormire al caldo. Buongiorno, caro.
0: Sì.
5: Nere. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà.
0: Ma quanto bravi siete!
5: Di sere!
0: Sì, sì, dopo non è finita.
6: Di sere!
0: Sì, sì, sì.
6: Sere!
0: Mamma mia, mamma mia!
7: Messo ciabà in letto, mi sono preso a letto.
0: Sì.
7: Mi sono preso a letto. Mi sono preso a letto.
0: E
7: buongiorno un
0: e vada ben che faccia freddo. Senti, la inventiamo questa, la inventiamo.
8: Ogni tanto ripenso a quando me la davi.
0: Ma siamo ma
8: e poi divento
0: no,
8: triste
0: no.
8: Come un muro.
0: Ma no, ma
8: perché
0: no.
8: Adesso vederla è diventato un caso raro.
0: Succede, succede.
9: Canta la tua voce alla TV.
0: Sì?
9: Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio.
0: Vai, vai, vai, ritornello, ritornello.
9: Di sere. Nere.
0: Pensate a quelli che vi vedono in macchina mentre cantate, che meraviglia.
2: Gli angeli.
0: Sì, l'ultimo, perché non ce la faccio metterli tutti.
2: Caffè caldo, giocando.
0: Sì, sì.
9: Mentre passa distratta la notizia di noi due.
0: Però avete cercato la cosa difficile. Sono pochi quelli che si sono esibiti nel di sere.
10: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Pensate che alla fine di Sere Nere sono continuati ad arrivare messaggi di gente che la cantava. Per questa mattina veramente siamo entrati nel delirio più assoluto. Poi domani sarà venerdì e voi sapete che il venerdì scegliamo sempre qualche canzone, diciamo, sopra le righe, no? Da cantare insieme nello spazio sotto la doccia. Anzi, fateci sapere se magari ne volete qualcuna in particolare. Ogni tanto arrivano, cioè spesso arrivano dei messaggi: ah, tipo metti questa, ah, tipo metti l'altra, ah, tipo metti la questa. Se io sono ben felice, se ovviamente le canzoni ce l'abbiamo, di poterle e se sono adatte alla canzone sotto la doccia, a metterle per voi. Ma volevo tornare per qualche istante alla cosa di cui abbiamo parlato nella prima parte della mattinata, ovvero del dramma che viviamo tutti in questi giorni, ovvero come vestirci al mattino per poi non scoppiare di caldo la sera, la classica cipolla oppure altre alternative.
1: Buongiorno tipo.
0: Ciao.
1: Qui siamo a 6 gradi di roba.
0: 6 gradi fa freddo.
1: Io devo fare il mercato fuori. Aia. Di conseguenza mi sono messa una canottiera, sì, una specie di maglia termica, sì, una felpa e un altro felpone con il cappuccio sopra. Cioè, io ho ancora freddo. Come cacchio fa? Quello che ha detto che hai in pantaloncini corti e maglietta corta, c'è tanto di cappello proprio.
0: Sì,
1: visto.
0: No. Pantaloncini corti, ma te, mi sembra una follia, maglietta corta e che freddo.
2: Buongiorno Ka. Ciao. Allora, il cosiddetto abbigliamento a cipolla.
0: Vedi la cipolla funziona.
2: Ho un paio
0: sempre
2: di jeans, una maglietta maniche corte, una camicetta e sopra una felpa e poi ho un giubbino jeans.
0: E poi via tutto.
2: E niente. Così. Ciao.
0: Ma sbagliate mai niente? Cioè, io aspetta, cioè, qui c'era, cantava anche la canzone, ma sbagliate mai l'abbigliamento? Io, cioè...
3: Ciao Paolino Moreno.
0: Ciao Moreno.
3: Nel dubbio, pantaloncini corti e felpa. Alle 9 mi tolgo la felpa e rimango in maniche corte perché la mattina, inverno, alle 10 del mattino sembra marzo inoltrato e quindi al momento un bel vestiario a metà. Ciao Paolino da Moreno.
0: Ma voi maschi tutti in pantaloncini corti, minchia!
2: Cazzo che freddo,
0: io sarei congelato!
4: Radio Bella e Molesta.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: siete in tanti a partecipare, ad aver partecipato stamattina alla nostra mattinata. Siamo un po' in ritardo, ma volevo finire così, suscitando in tutti gli ascoltatori un pizzico di invidia, perché...
1: Buongiorno a tutto lo staff di Radio Bella Monella, sì, da Cammello e Catanese. Sì. Ancora noi a Catania andiamo a mare.
0: Ecco.
1: E camminiamo ancora con... magliettini cotti e pantaloncini cotti.
0: Beati voi, beati voi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei fratelli Guerriero.
4: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
8: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Le 7:02 minuti.
14: Radio Bella e Monella, traffico.
15: Buona giornata in A1 a Milano, c'è coda alla barriera di Milano Sud per traffico intenso, rallentamenti anche tra Aglio e Calenzano in direzione di Roma, 1 chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Vediamo ora la A4, ci sono code a tratti per traffico intenso in direzione Torino fra Dalmine e Cavenago e tra Cavenago e Milano Est, e sulla A24 ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e Bivio con la tangenziale Est. Per traffico congestionato. Buon viaggio.
16: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario.
19: Respira, Golia.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
26: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
27: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iperemarket e online.
28: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
29: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
30: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: consiglio della nonna è quello di prenderti cura della tua gola.
1: Grazie, sì.
0: Prendi un cucchiaio di bicarbonato, lo metti nell'acqua bollente e fai
1: alle inalazioni.
0: C'ho un po' l'infisema.
1: Vabbè, dopo quando arrivo a casa, quando torno a casa, quando avrò esaurito anche la voce di oggi, torno a casa e faccio questa cosa.
2: Dai, ti faccio parlare poco oggi, parlo io.
1: No, vabbè, ci siamo comunque.
2: Amici di Buongiorno Luca, la nostra trasmissione continua dopo aver parlato di come ci si veste la mattina a Cipolla.
1: È argomento complicato.
2: Sì, argomento complicatissimo. Stamattina vado a tornare alle 6, ragazzi, abbiamo sonno.
1: No, ma è che io apro l'armadio
2: e non
1: guardo,
2: sai cosa mettere.
1: Dico, cosa metto? Non ho niente.
2: Hai freddo, hai caldo, poi c'è fa freddo e tu ti vesti da caldo, fa caldo e tu ti vesti da freddo, insomma è un casino. Invece adesso delle novità arrivano per il 2027 per voi automobilisti.
1: Esattamente, allora ragazzi, non è più obbligatorio avere la patente.
2: Non sarà, aspetta che non escano di casa senza la patente stamattina, se no, non è più obbligatorio, fa in culo.
1: Nei prossimi giorni comunque, perché la cosa è stata discussa, è stata più o meno approvata.
2: No, ma sarà così, ma dal 2027 poi entrerà in vigore, no? Perché non straccino la carta, la patente subito.
1: Tenetela, anche perché c'è la vostra foto.
2: Bellissima la foto della patente, una figata. Io sembro uno sferato, cazzo.
1: Siamo tutti dei ricercati di solito.
2: Allora, patente e carta di circolazione potrebbero non dover più essere portati obbligatoriamente in formato cartaceo in macchina, perché gli agenti, se ci fermano per un controllo, potrebbero controllare i dati attraverso i sistemi telematici che dovrebbero avere nelle loro macchine.
1: Dovrebbero.
2: Io mi rivolgo agli agenti in questo momento, so che ci ascoltano anche loro in macchina ogni tanto, cioè siete veramente in grado di effettuare questi controlli tutti, oppure qualcuno sì, qualcuno no? Perché questo è il dubbio, no? Cioè ti fermano, dici, guarda la gente, lei deve controllare con il suo sistema telematico, lui sistema telematico in macchina non ce l'ha.
1: Probabilmente entro il 2027 metteranno e aggiorneranno anche i sistemi legati alle forze dell'ordine.
2: Insomma, manco un mese e mezzo, io la vedo dura, però adesso magari sono io pessimista. Ma
1: di mezzo c'è pure Natale.
2: Sì, esatto.
1: Festività varie.
2: Noi volevamo arrivare ad un altro concetto, no? Sì. Questa cosa permetterà, diciamo così, di evitare ogni volta che ti fermano di aprire il cassetto della macchina e di cercare fra 1.747.323 carte che hai dentro.
1: È così.
2: No, io no, allora, sono il cassetto ordinatissimo.
1: C'è gente che ha praticamente tutto. No, anch'io ho le cartelline, però ho tutti i documenti delle cartelline.
2: Tu apri il cassetto, cosa c'è? Ci sono fazzoletti del 42 usati. Sei ordinata, quindi.
1: Abbastanza.
2: La tua macchina com'è? È come una sala operatoria?
1: No. Mentre la mia casa, ma io sono femmina. Le donne lo sanno.
2: Le donne lo sanno.
1: Sì, lo cantava anche Ligabue. Le donne lo sanno che la macchina è una cosa così optional. Non occorre essere ordinati e pulitissimi. Mentre la casa, sì.
2: Amici, al 393-7366-170, la vostra macchina è ordinata come una sala operatoria o sembra il deposito di un mercatino?
1: O state a metà? Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Diciamocelo, Elisa, ci sono automobili che sono veramente immacolate, al di là del pulite, ma dentro anche ordinate in maniera perfetta. Il proprietario sa dove tiene il libretto di circolazione, ha anche la ricevuta dell'assicurazione, seppur non sia più obbligatoria da tanto tempo. Ha in ordine tutti i pagamenti dei bolli, cioè certo, uno sopra l'altro per anno ordinato. E ci sono quelli invece che buttano dentro le cose a caso.
1: No, io i documenti li ho tutti e li ho ordinati, quindi okay, se uno me li chiede so,
0: brava,
1: dove sono. Poi non è la pulizia che ho a casa o che posso avere qua in ufficio ogni tanto quando passo, sistemo.
0: Sì. In macchina ogni tanto senti. E sono delle bestie.
1: Beh, non così, non così.
0: Sono delle bestie che vivono dentro, ma non sai ancora di che razza.
1: La polvere, sì. Cosa lì, ok. Poi ci sono dei periodi, ma chi fa un lavoro come il nostro lo sa, quando si hanno tantissimi eventi.
0: Ah, sì, ciao.
1: E quindi si hanno diversi cambi,
0: si
1: di
0: butta
1: scarpe,
0: la roba,
1: di
0: resta
1: di
0: là,
1: vestiti. Sì, resta, la cosa si butta e magari il golfino rimane lì anche un mese. Succede.
0: Ma sentiamo loro, siamo curiosi di sentire come ve la cavate voi da questo punto di vista.
2: Buongiorno Unca, allora per quanto mi riguarda dipende se sono stanca più che altro, perché io come persona di base svuoto sempre la macchina la sera quando torno, ma se sono caput
0: lasci là.
1: Lui è bravo invece.
3: Buongiorno Unca, Elisa e Paolo, la macchina alla domenica subisce la mia sala operatoria di pulizia. Aspirapolvere, disinfetto i tappeti, i sedili, deve essere pronta per tutta la settimana.
1: Bravo!
0: Che bravo!
3: E
0: ragazzi,
3: guai a chi appoggia i piedi sul battitacco della macchina.
1: Giusto.
3: Guai,
0: giusto,
3: e anche i miei figli, e neanche la moglie.
0: Ma no, ma poverina.
3: E dopo ovviamente tutti i documenti
0: in
3: ben
0: ordine,
3: posizionati sotto il cruscotto.
0: Ah dai.
3: Sento. Buona giornata.
0: Tu sei.
3: Ciao da Marco Vicenza.
1: Marco da Vicenza, se fai una capatina qua a Castelfranco, noi ti lasciamo le auto.
0: Sì, a tutti, diamo le chiavi, puoi fare quello che vuoi.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stavo pensando a come però con l'età si migliora, no? Di solito passano gli anni, diventi un po' più ordinato, almeno agli altri succede così, a me no, ma fa niente, resto giovane dentro.
1: Attendi la pensione quando avrai più tempo da dedicare anche alla macchina.
0: Ma guarda, io sai che la mia pensione sarà lì sull'isoletta dove non avrò bisogno dell'automobile, mi sposterò a piedi.
1: Sentiamo.
0: O col, come si chiama, il deambulatore.
1: Può essere. Sentiamo gli ascoltatori, le donne, io l'ho detto, peccano sull'ordine e pulizia dell'auto.
0: Strano, porca miseria, siete così rompiscatole a casa e sull'auto?
1: A casa sì,
0: okay.
1: Sull'auto no, perché non è il nostro.
0: Non
1: capito?
0: È il vostro ambiente, capito.
1: Sì.
0: Cioè, non
1: ci vorrebbe l'uomo giusto che ci pulisce l'auto ogni settimana.
0: Uomini.
2: Ciao, sono Chiara da Montecchio. Io non sono ordinata né in casa né in macchina e ho risolto il problema. Però c'è una giustificante.
0: Sì.
2: Perché nel mondo informatico l'accesso di tipo RAM, ovvero random, ovvero a caso, è più veloce dell'accesso ordinato che c'è ad esempio sul disco, sulla chiavetta, sul disco esterno, capito?
0: Vedi.
2: E quindi trasferisco questo concetto nella mia vita e resto disordinato perché trovo le robe prima, capito? Nel mio disordine io trovo tutto.
1: Allora, ciao. Lei si è data un perché.
0: Chiara, questo ha un nome, si chiama arrampicarsi sugli specchi, così si chiama.
3: Buongiorno, la mia macchina, com'è veramente un argomento questo, proprio la settimana scorsa ho trovato la macchina al meccanico e mia figlia mi ha detto: mamma, ma non ti vergogni?
1: Ecco.
3: Senti, con i soldi che gli ho lasciato pure con un morto dentro dovrebbe entrarci. Cioè, la collezione autunno, inverno, primavera, estate, ovviamente, in baule c'è dall'ombrellone, il parasole, il parapioggia e il bob,
1: che
3: non si sa mai. L'ho tolto giusto la settimana scorsa perché sono andato dal meccanico e poi tutto quello che mi può essere utile. Poi è ovviamente anche il mio ufficio, quindi qui nel parasole c'è tutte le carte importanti che in casa sicuramente perderei, ma in macchina no, perché da qua non possono scappare. E niente, è mia e deve servire a me.

0: Beh, io ragazzi sono total green. Ho preso la macchina elettrica, quindi non inquino, non la pulisco, quindi non inquino, ecco. Ci nascono le piantine, c'è una biodiversità, c'è la flora, la fauna, sono meraviglioso in macchina mia.
1: Molto bene.
2: Beh, corazzato, sì.
1: Torniamo fra poco, continuiamo a parlarne insieme.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119€ al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734€. Importo totale dovuto 21.076€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
9: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
10: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
9: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
11: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Solo spray CIF. E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un cascaio.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un cascaio.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990€ con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendeva l'offerta!
17: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: Bella e Monella, tutta

0: siete su Belle Monella, casomai se avesse bisogno che qualcuno ve lo ricordasse.
1: Siete Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa, stiamo parlando di automobili, la vostra in ordine, in disordine.
0: Sì.
1: Ci sono, c'è della flora, della fauna,
0: ci sono degli animali strani, cioè tipo degli armadilli che avete sotto il sedile e non ve ne eravate mai accorti. Siamo partiti dal fatto che probabilmente non sarà più obbligatorio nei prossimi mesi, forse dal prossimo anno, portare con sé la patente e il libretto di circolazione, perché in teoria le pattuglie della polizia dovrebbero essere in grado di digitalmente risalire al fatto che se ce l'abbiamo la patente o se ce l'abbiamo il libretto di circolazione. Io ho chiesto anche a qualcuno delle forze dell'ordine se ci può dire se sono in grado di farlo o se saranno in grado di farlo, sarei curioso.
1: Betty è brava, dice: buongiorno Unca, la mia macchina è quasi sempre pulita.
0: Quasi mi preoccupa un
1: po'. Pensate che ha più di 16 anni e le plastiche dentro sono praticamente nuove. Non schiaccio neanche i tasti della radio con il dito nudo perché potrebbe lasciare l'impronta.
0: Scusa, com'è che lo schiacco? La lingua?
1: No, dei guanti.
2: Ah, ascoltare Belle Monella.
1: No, dei guanti.
0: Come guanti?
1: Dice non con il dito nudo, vuol dire che o indossa dei guanti o utilizza uno strazzetto.
2: La lingua!
1: Ma che la lingua? Lei è l'esatto opposto.
0: Ah, che bella la diversità.
3: Buongiorno, Unca.
0: Ciao.
3: Ciao Elisa, ciao Zippo. Macchina mia, vergogno a dirlo, ma è a livello di scarica. Spero sempre che non mi fermino, perché so che da qualche parte c'è il libretto.
0: Vedi?
3: E quelle cose lì, ma non ricordo esattamente
1: dove?
3: Dentro il portaoggetti, dentro il cassetto del cruscotto,
0: da qualche parte.
3: Comunque sì, dico la verità, fa schifo. Il problema mio, dai, è che non ho neanche il garage, non ho posto auto, non ho niente, quindi non so mai dove mettermi per sistemarla.
0: Ma scusa, ecco, dai, diciamocelo, cioè, guardiamoci negli occhi e diciamo sinceramente è una pura scusa.
4: Radio Bella e Monella.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: fatto sempre risentire questa canzone di Paolo Belli di Ladri di Biciclette, ma torniamo a pallone alla cosa, perché sono arrivati, come sempre succede in questa parte della trasmissione, qualche miliardo di messaggi.
1: Le donne con l'auto hanno un rapporto un po' particolare. La mia è praticamente una pattumiera, fazzoletti, carte, porcheria, di tutto un po'. Quando i bambini erano piccoli c'erano anche i giocattoli.
0: Allora, quando i bambini sono piccoli sei giustificato, perché c'è succhi di frutta, merendine, tutto, fan di tutto, sul sedile, il sedile posteriore diventa una roba pazzesca.
1: Mi ricordo una volta i bambini avevano una pannocchia, l'hanno sgranocchiata in macchina e alla fine mi è nato il grano dai chicchi.
0: Bellissimo, ci è spuntato, che bello, una piantagione, che bello, vedi, puoi anche far soldi, cioè, così, non c'è problema.
2: Buongiorno Unca, è da Montebelluna. Allora, la mia macchina è un deposito, al bagagliaio enorme e per fortuna, perché dentro ho le scarpe da ginnastica, le scarpe da ballo, le scarpe da pallavolo di mio figlio, e le bottigliette d'acqua, e un cambio per me, e un cambio per mio figlio. Per fortuna gli altri due hanno un'altra macchina e quindi si arrangiano. Ciao!
0: Ma scusa, è un guardaroba la vostra macchina. Cioè,
1: la macchina delle donne, sì. No, la mia non più.
0: No, ma per le scarpe intendevo, cioè, tipo le scarpe da pallavolo. Scusa, non ha una borsa il figlio per tenere le scarpe da pallavolo? Sai che le borse sportive hanno il reparto sotto per...
1: Ma ce l'ha nella macchina della madre, molto semplicemente.
3: Ok. Ciao Paolo, ciao Elisa. Ciao. Allora, anch'io sono molto fissato sulla pulizia della macchina.
0: Ecco. Ok.
3: Ma mi dico, allora, se io mangio i cracker sul divano, mia moglie mi fa il culo. Però lei i cracker in macchina li può mangiare senza problemi. Ma perché? Perché?
0: Oh, io voglio,
1: Perché nella psicologia delle donne, datemi e ditemi se è vero oppure no, la casa deve essere immacolata, la macchina chi se ne frega?
0: Sì, soprattutto se è la macchina del marito, voglio dire.
4: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
5: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo.

0: non ce la faremo mai a mettere in onda tutti, Elisa. Stamattina questa storia dell'ordine della macchina ha veramente creato una discussione importante, come si suol dire, no?
1: La camionista pazza dice: sì. Buongiorno, passando tutto il giorno sul camion, il camion è pulitissimo. Ho qualche carenza sulla macchina usandola solo la domenica.
0: Cioè te le dice: sì, dove lavoro tutti i giorni tengo l'ordine, la disciplina, invece sulla macchina sono un po' più scialla. Ci sta tutto sommato, tutto.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao da Claudia. No, la mia auto è sempre stata impeccabile, anche perché per fortuna i figli sono molto educati con la mia macchinina. Ciao, buona giornata.
0: Già li vedo, poveri figli, frustati a sangue ogni volta che hanno pe un pezzo di biscotto.
3: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno un ca.
1: Eccole qua, partiamo subito dall'Ariete, voto 7.
0: Voilà!
1: Parti in quarta come sempre, ma ogni tanto ricordati che non tutto è una gara di Formula 1.
4: Ciao, sono Kimi Antonelli.
1: Sì.
0: Toro, voto 8. La fortuna ti strizza l'occhio. Tra buone occasioni e piccoli piaceri, oggi caschi in piedi.
1: Ecco, gemelli, 4 ragazzi.
0: Beh, non va
1: benissimo. Stelle oggi fanno le difficili, imprevisti, messaggi fraintesi, idee confuse. Meglio contare fino a 10 prima di parlare.
0: Cancro, il voto è. Ah, qui c'è già il voto. Mezzo voto, 7.5. Il cuore ha ragione, ma oggi anche il portafoglio vuole dire la sua. Segui le emozioni senza fare acquisti per consolazione.
1: Beh, qualcuno, dai, ragazzi. Buone,
0: consolatorio, sì, certo.
1: Leone, 8.5, hai voglia di brillare, il palcoscenico è tutto tuo. Attenzione solo a non chiedere gli applausi quando parcheggi. Beh, se fai quello a S, magari in un posto un po' angusto.
0: E alla Vergine che va tutto il favore delle stelle oggi. Baciata dalla fortuna e coccolata dalle stelle, tutto gira per il verso giusto. Se trovi anche parcheggio al primo colpo, controlla di non stare sognando.
1: 7 per la Bilancia. Trattavi bene, sei in rimonta.
0: Accontentiamoci.
1: L'equilibrio è il tuo forte, ma oggi scegliere cosa mangiare potrebbe diventare una questione di stato. Respira, anche il menù del giorno.
0: Com'era la canzone di Rodi? Respira.
1: Sì, ok.
0: Vabbè,
1: respira.
0: Sì, ok, respira. Scorpione, voto 8. Intuito da detective e fascino da film. Fiuti le occasioni prima degli altri, ma non interrogare il partner solo perché ha sorriso al telefono.
1: Sospettoso.
0: Chi stavi parlando? Chi hai mandato messaggio?
1: Sagittario, 8.5, hai la valigia pronta anche se devi solo andare al supermercato. La fortuna che ti accompagna, occhio soltanto a non perderti per strada.
0: Capricorno, il voto è 7.5, sei concentrato sugli obiettivi e immagini i risultati. Ogni tanto però ricordati che la vita non è una riunione di lavoro senza pausa caffè.
1: Acquario, 8, idee brillanti, fantasia 1000, potresti inventare qualcosa di geniale o semplicemente un nuovo modo di rimandare le faccende. In entrambi i casi tu sai stupire.
0: Finiamo con i pesci, oggi 6.5.
1: Ma no,
0: è così, e lì non protestare
1: peccato,
0: sempre.
1: No.
0: La testa è tra le nuvole, il cuore in modalità romanticismo. Bello sognare, ma controlla l'agenda. Saturno non giustifica i ritardi. E stamattina sei arrivata a questi 35 secondi in ritardo.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: capito?
1: Sì, ma quanti messaggi, quante cose. Rossana dice: no Elisa, se sei ordinata a casa la macchina deve essere il tuo abitacolo giornaliero, per cui pulita.
0: Vabbè, uno fa del suo meglio, ma non è detto che ci riesca poi alla fine.
1: La casa è una cosa, uno arriva, pulisce sempre quando, dopo aver fatto da mangiare.
0: Cosa sarà mai, qualche microbo in macchina?
1: No, la pulisci un pochino meno.
0: Se poi c'hai gli armadilli diventa diverso.
1: No,
0: gli armadilli.
1: Però mi è capitato di vedere delle automobili, ragazzi,
0: in condizioni pazzesche.
1: Mamma mia, non volevo nemmeno sedermi.
0: Attenzione, perché fra poco gireremo pagina, ma abbiamo ancora un'ora da vivere insieme.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare,

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la mia. Piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 8 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione, no, dai delegati europei. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono.

0: finalmente torniamo a fare qualcosa che mi piace.
1: No,
0: sì.
1: No, vedo la sigla.
0: Finalmente torna qualcosa di bello in questa trasmissione povera di contenuti.
2: Il diavolo.
3: E io l'acqua santa.
4: Il diavolo.
2: E l'acqua santa.
4: Solo su Bella e Monella.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, torna il diavolo e l'acqua santa. Che meraviglia, dopo anni che non lo facciamo il diavolo e l'acqua santa. È un sacco che non facevamo il diavolo e l'acqua santa.
1: Ma io non ne sentivo la mancanza.
0: Ma amici, preparatevi, perché abbiamo una notizia di quelle che c'è già la ricerca, la scienza. Non la fa. Ma come no? Qua lo dicono gli scienziati, adesso non è che puoi tirarti indietro. No, cioè, adesso, alcuni ricercatori, attenzione, fate attenzione, donne soprattutto, ma anche uomini, perché chiederemo anche il vostro parere, ovviamente. Alcuni ricercatori sostengono che le donne con il seno più piccolo,
1: sì,
0: possono avere una maggiore sensibilità alla stimolazione erotica rispetto a quelle più prosperose.
1: Che poi uno come fa a dirti è vero o non è vero? Non
0: avranno intervistato le donne. Scusa signorina, lei c'ha le tette piccole, come la stimolazione? È così, scusa, com'è?
1: Ho capito, però una persona che ha il seno piccolo non può mettersi nei panni di una che ha il seno grande.
0: Ma l'hanno chiesto anche quelle con il seno grande, signora, lei che ha il seno grande, voglio dire, com'è da quel punto di vista?
1: Mi sembra una ricerca approssimativa.
0: Ma no, approssimativa, finalmente.
1: Dove arriva questa ricerca?
0: Dal Massachusetts.
1: Ecco perché.
0: Allora, attenzione, cioè, inoltre la sensibilità potrebbe anche diminuire con l'età, dicono.
1: Vabbè, quello ci può stare.
0: Attenzione, però, cioè, adesso, cioè, vogliamo testimonianze della cosa.
1: Come testimonianza? Sì, no, io. Ma stai scherzando?
0: No, perché? No, vabbè.
1: Cioè, vogliamo chiedere cosa? Alle donne? Ma
0: cioè,
1: no, dai!
0: Cioè, le donne potrebbero mandarci un messaggio: io c'ho il seno piccolo, però sì, vado alla grande! E le altre dicono: no, io c'ho il seno grande, però vado anch'io alla grande!
1: Allora, se c'è qualcuno che non è timorato da Dio, come si suol dire, e vuole darci qualche indicazione a riguardo, lo faccia per la gioia di Paolo Zippo.
0: Sì, ma intanto potreste anche mandarci un messaggio invece dicendo, va, al di là del seno piccolo o grande, semplicemente, se qual è quella cosa che voi donne capite al volo e noi uomini invece non capiremo mai.
1: A voglia, c'è una lista lunga.
0: Adesso tu ti prepari la lista e il prossimo intervento me la fai.
1: Uomini, invece, qual è quella cosa che continuate a non capire, a sbagliare, nonostante anni e anni di esperienza?
0: Niente.
1: Niente.
0: Radio
3: Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione, attenzione, perché il primo messaggio che arriva già ci incuriosisce sul fatto di quello che le donne non capiscono degli uomini, quello che gli uomini non capiscono delle donne.
1: Sì, salutiamo la Sabri e Anto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dicono, io e la mia collega non capiamo gli uomini, quindi non capiscono nulla degli uomini.
0: Ah beh, però Sabri e Anto, dovete spiegarci cos'è che non capite degli uomini, perché io in qualità di portavoce degli uomini posso rispondere alle vostre domande. Cercherò di farlo un po' meglio della nuova portavoce di Trump. Che diciamo di dire...
1: Dovete specificare che cosa non capite, no?
0: Sì,
1: degli uomini, o
0: sì,
1: che cosa non capite delle donne.
0: Già, perché questo, al di là del fatto del seno piccolo, che però mi è incuriosito, non c'è stata nessuna ascoltatrice però che ha avuto il coraggio di esprimersi, cioè di dirci sì è vero, no è vero, no no no, vabbè, siete poco coraggiose, vedi, voi femmine siete poco coraggiose, io lo dico sempre.
1: Ma come siamo poco coraggiose?
0: No no, siete a parole bla bla bla bla.
1: Hanno
0: bla,
1: preso
0: bla.
1: Questo studio, hanno detto da dove arriva, dal Massachusetts. E allora non
0: no,
1: lo consideriamo.
0: Siete un po' acqua qua, tanto tanto libere, tanto caso, poi si tratta di dire sì è vero, no è falso, non lo dite, non lo dite, no no, vabbè, d'accordo.
1: Ecco, una cosa che non capisco degli uomini è perché si dice che siano le donne quelle pettegole.
0: No, anche gli uomini sono pettegole.
1: Gli uomini sono pettegole.
0: Però però ad esempio, quando si parla, ad esempio, quando ci si racconta le proprie avventure, quelle un po', cioè quelle lì, allora viene fuori che sono solo gli uomini che ne parlano fra di loro, invece siete anche voi femmine che ne parlate fra di voi.
1: Sì, forse in modalità diversa.
0: Ma no, io no, cioè, voglio dire, io ho sentito delle donne parlare di uomini, misure, lunghezza, la circonferenza, durata. Sembrava sentire la recensione di un'automobile.
1: E che persone frequenti. Cioè, io con le mie amiche non parlo di queste cose.
0: Mai parla.
1: No. Beh,
0: ma sì,
1: ma
0: che...
1: perché noi siamo tutte sante.
2: Radio Bella Molesta.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: sussi il diavolo e l'acqua santa. D'altronde bisogna fare ogni tanto questo appuntamento con il diavolo e l'acqua santa, che dà un po' di pepe alla nostra trasmissione.
1: Partiamo da lui.
0: Metti
1: sì.
0: un po' di peperoncino, così, di piccante. Ci sta, ci sta, ci sta.
2: Ciao, sono solito Arnaldo da Pieve. Di solito sono sempre con la Elisa, ma questa volta forza Paolo, dacci dentro. Ciao, belle monelle.
0: Devo,
1: ma scusa,
0: devo tenere alta la bandiera del maschio italico.
1: Devo ancora capire la domanda, perché ne abbiamo due in ballo.
0: Ne abbiamo un milione, secondo me, questa roba qua.
1: Una domanda riguarda proprio il seno delle donne, perché secondo questo studio che non sappiamo da dove arrivi.
0: Vabbè, una ricerca scientifica, comunque scienza, non fantascienza. Cioè, non è che me la sono inventata ieri sera, non sapevo cosa fare, cioè, ho cercato. Ricercato, ho continuato a cercare è venuto fuori che secondo questa ricerca le donne con il seno piccolo sono più sensibili, diciamo così, nel momento della passione.
1: Ci sono delle donne che vogliono farti sapere la loro.
0: Oh, voglio, sono curioso, coraggiose, donne coraggiose.
3: Ciao, io sono Elena e onestamente io ho il seno grande, ma provo molto molto piacere.
0: Vabbè, perché cioè, voglio dire, l'eccezione che conferma la regola.
4: Buongiorno, un cazzo. Allora, io ho una quinta tendenzialmente, e però sono sempre stata abbastanza sensibile, poi bisogna vedere il livello di sensibilità, nel senso magari per me è tanto, per un'altra sarebbe poco, però penso di essere abbastanza sensibile da quel punto di vista.
0: Ecco,
1: dice è soggettivo.
0: Sì, è soggettivo, però insomma gli scienziati così.
1: L'altra domanda invece riguardava cosa le donne non capiscono degli uomini e cosa gli uomini non capiscono delle donne.
0: Già, potete continuare a mandarcelo, perché qui avete due esperti che risponderanno alla vostra domanda.
1: Attenzione, sì. Beh, oddio. Michela dice: Michela. Io non capisco gli uomini.
0: Sì.
1: Criticano le donne, quelle ritenute un po' zoccole. Poi alla fine scelgono loro, perché se sei troppo troppo bla bla bla,
0: per niente,
1: e per niente, dice, è più comoda la persona.
0: Ma non so Michela, io non sono d'accordo, cioè sinceramente da maschio te lo dico, non è proprio così esattamente.
1: Spero anch'io che non sia così, altrimenti è molto triste.
0: No.
1: Se uno si ferma soltanto all'aspetto fisico, a queste cose qui,
0: o la disponibilità,
1: se
0: tra
1: uno,
0: virgolette, lei dice
1: sì.
0: No, non è così.
1: Se uno
0: così.
1: Ci deve costruire una relazione, guarderà più cose, suppongo,
0: sì. Qualcuno sì, qualcuno un po' meno.
1: Dovrebbe essere sì, invece.

0: battaglia continua.
1: Esattamente, piccolo break.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Oh!
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Meloni con giornate perse in questa mattinata controversa in cui abbiamo questo argomento che arriva preponderante ogni tanto, il diavolo e l'acqua santa. L'acqua santa.
1: Sì, esatto, chi sarà mai dei due il diavolo, chi sarà mai l'acqua santa? A voi l'ardua sentenza, ma torniamo a questa ricerca pregnante di cui abbiamo voluto occuparci questa mattina, ovvero questa ricerca che dice che le donne con il seno più piccolo sembra abbiano una maggiore sensibilità al tocco erotico.
0: Elisabetta ci scrive: caro Zippo, io ho una quarta.
1: Già quando un messaggio comincia caro Zippo mi preoccupo un po', che così.
0: Dice: una volta avevo una quarta bella sostenuta, adesso sono due pezzi appesi.
1: Ma no, ma non sarà così tragica la situazione.
0: E mi ha sempre dato estremamente fastidio essere toccata al punto da farmi passare tutta
1: addirittura
0: la passione.
1: No, speriamo, cioè, no, questo non è bello, cioè, però si succede alle persone, magari sono ipersensibili, una può essere in una parte del corpo, una in un'altra parte del corpo.
0: Però sfata chiaramente la ricerca.
1: Adesso l'eccezione che conferma la regola.
0: Ne abbiamo già qualcuna.
1: Già la quarta,
2: ragazzi. Ciao, sono Silvia. È proprio il caso di dire: mi vuoi più suora porno diva? Ci sta oggi,
1: Oggi un po'.
2: Comunque
1: sì.
2: Io c'ho il seno, cioè, giusto per il mio corpo, perché sono 50 kg, 1,63, quindi c'ho una seconda, è perfetto per il mio corpo. Ecco, non mi lamento, il mio uomo mi adora.
1: Ci sta.
2: E sono molto passionale. Ciao.
1: Hai capito?
0: Ho capito!

0: Nunca presenta Hector Studio.
1: Io lo so che l'argomento di oggi era talmente pregnante che avreste voluto ancora dire la vostra, dire la vostra, dire la vostra, dire la vostra, ma...
2: c'è Hector Studio, è il momento di recitare, ragazzi, al 393-7366-170 vi facciamo sentire una frase che pronunciate anche nel vostro quotidiano.
1: Sì, sì, tutti i giorni praticamente.
2: Eh sì, e voi al 393-7366-170 dovete ripetere le stesse parole, ma dovete interpretare questa frase.
1: Insomma, dovete essere attori per pochi secondi, l'importante è che abbiate voglia di partecipare, che la frase la ripetiate pedissequamente o oppure la interpretiate a modo vostro, cioè a noi importa soltanto che siate dei bravi attori.
2: In palio
1: come
2: non
1: sempre.
2: C'è il David di Donatello.
1: No, neanche l'Oscar.
2: No, neanche l'orsetto d'oro, neanche la palma.
1: Neanche
2: d'oro.
1: Il leone d'oro, niente,
2: neanche quello che danno alla festa del cinema.
1: Pensavo alla festa
2: Roma.
1: Dell'unità, pensavo dessero qualche premio, invece no. Ok, d'accordo.
2: Noi regaliamo
1: la gloria eterna. Attenzione per il più bravo, la più brava tra voi nell'interpretare la frase che abbiamo preparato per oggi ed è una frase celeberrima del cinema italiano, giusto?
2: Sentiamola.
3: E io pago! E io pago! E io pago!
2: Ok, e io pago!
1: Un Totò meraviglioso. Sì, infatti, io ogni tanto riguardo ancora i suoi film credo che sia stato un genio veramente del cinema italiano.
2: Sì.
1: E allora, e io pago!
2: Ditela alla vostra maniera al 393-7366-170.

0: come sono stati? Ci hanno deluso, ci hanno galvanizzato gli ascoltatori oggi?
1: Sono stati creativi.
0: Cioè, insomma, ho capito, non sono stati bravi.
1: No, sono stati creativi, hanno personalizzato questa frase qui.
2: E io pago!
0: Era facile. E io pago! Un meraviglioso Totò in un film di 157 anni fa, più o meno, ma però sempre attuale.
1: Allora, sono arrivati una frase che... messaggi, sì. Sentiamo quelli un po' pole position.
0: Ok, sentiamoli pure.
1: Terza posizione, eccolo qua.
3: E io pago.
1: Un po'. Minimal.
0: Era molto minimal, cioè molto
1: un
0: minimal proprio. Sì, un po' io pago anche questo mese, sono arrivate le bollette, porca puva.
4: Buongiorno,
0: sì. Qui c'è l'introduzione.
4: La frase è la seguente. E mi pago, pago sempre, so sempre di io pagare. Va bene? Sono stufo!
0: Sì,
4: sono stufo di pagare questa maniera qua!
0: Sì,
4: basta!
1: Ma lui lo è sul serio.
0: Sì,
1: lo senti, è arrabbiato.
0: Beh, ma per questo noi abbiamo messo sta frase qua, perché è una di quelle cose che in questi giorni, cioè, quando arrivano le bollette, i conti da pagare, io pago e io pago.
1: Ed era il secondo posto.
0: Ma abbiamo
1: al
0: vincitore?
1: Primo posto, colei, ed è una donna che si aggiudica la gloria eterna, è questo messaggio. Se va bova e io pago,
0: ci sta.
1: Su mio festa che io pago.
0: ci sta, sei ufficialmente la nostra vincitrice
1: della gloria eterna.
5: Radio Bella e Monella.

0: volendo, ma ottobre invece è un mese bellissimo perché il mese è il mio compleanno.
1: Ah, per quello soltanto.
0: Beh, insomma,
1: ieri ne abbiamo parlato io e Monica
0: del mio compleanno?
1: Non del tuo compleanno. No.
0: pensavo
1: non ci ricordavamo neanche più.
0: Ecco, lo sapevo, io ho capito che 3 anni che sto qua e nessuno che mi vuole bene.
1: Sappiamo che è la prossima settimana.
0: Non porto niente del mio
1: niente.
0: Giovedì mi prendo ferie e anche venerdì.
1: Mamma mia, che persona. Cioè, ma veramente
0: niente.
1: Ragazzi, è come una miccia, voi la accendete e non si ferma più.
0: Non vi porto niente con la gn.
1: Con la gn.
0: Basta.
1: Io direi che possiamo chiudere qui la puntata, che è una giornata difficile, complicata.
0: No, perché è un giovedì, domani è venerdì, come dici tu, tutto in discesa.
1: Ma è da ieri che, ragazzi, è tutto quanto in discesa. Fra pochissimo arriva Monica Morgan, quindi la trasmissione prosegue.
0: Io invece me ne vado, ma torno domani mattina a partire dalle 6. Poi c'è anche l'anteprima dalle 5, non perdetevela.
1: No, assolutamente.
0: Come
1: Siateci!
0: Diciamo? Siateci!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
7: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutte da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
3: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: tossina fastidiosa.
1: Allora, io non vorrei colpevolizzare nessuno, anche perché c'è stato un weekend con diversi sbalzi per quanto mi riguarda di temperature, però lunedì Paolo Zippo starnutiva.
0: Ecco, adesso non vogliamo dire che è tutta colpa dell'unico pubblico in studio, che oggi peraltro non è in budget, quindi è fuori dallo studio anche, però se 2 più 2 fa 4.
1: Potrebbe essere lui il responsabile, anche se sembra star bene lui.
0: Dobbiamo allora andare a trovare le nostre amiche della farmacia, che saluto, anche perché mi ha cambiato, capito, l'olio essenziale. Dobbiamo andare.
1: Adesso
0: arrivo, ragazzi.
1: Sì,
0: vengo a comprare quello nuovo. Prego.
1: Giornata mondiale dell'alimentazione, e lasciamo da parte tutti i festeggiamenti ufficiali. Pensiamo a noi, pensiamo alla cucina di casa, quel piatto che fa casa, quel piatto che quando vi dicono cosa preparo, oppure qual è il piatto che vorresti assaporare, che magari anche elaborato a volte, può essere un piatto di pasta semplice, può essere la lasagna, può essere un risotto, può essere il brasato, non lo so.
0: Qualsiasi roba vi venga in mente, ma deve essere quel piatto che per voi fa casa. Raccontateci qual è, con un messaggio vocale o scritto al nostro numero 393-7366-170. Vogliamo sentire i vostri piatti di casa.
2: Baciami.

0: Fedez Combattito, qual è quel piatto lì che fa tantissimo casa? Ve lo stiamo chiedendo anche sui social, seguiteci su Facebook e Instagram Radio Bella e Monella per vedere tutte le novità, per vedere le nostre belle faccine, ma anche per rispondere ai nostri sondaggi, così poi vi leggiamo in onda.
1: Matteo, che ci fa venire un po' di fame, dice: vero comfort food, lo spezzatino, quello col grassetto tenero, sì, col sughetto, sì, che va ad amalgamarsi con opzione 1 purè di patate,
0: sì,
1: opzione 2 polentina morbida.
0: Sì, tutte e
1: se
0: due.
1: Se mi piace tutto.
0: Tutte e due.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Per noi, guarda, Matteo, va bene tutto.
2: Ciao ragazze, allora io penso che il piatto che fa casa, anche se non si fa quasi mai in casa, è la grigliata con la polenta in affiato di buon vino.
1: Sì.
2: Ciao a tutte.
0: Ci, guarda, piace, ci
1: anche
0: piace
1: la
0: moltissimo.
1: Grigliata, sì.
0: Grigliata a pari merito con lo spiedo, dove, sì, dove si fa anche lo spiedo, amici di Brescia, amici, beh, insomma,
1: no, no, anche dalle,
0: no,
1: nostre parti,
0: sì,
1: dalle mie
0: Veneto,
1: parti,
0: anche credo in Friuli, insomma, anche quello, tanta roba d'inverno, poi tantissima roba. Qual è quel piatto che fa casa, ma qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina?
1: È il vostro momento, quindi mandate subito un bel messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone che vi frulla per la testa questa mattina.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: DJ con Flamenco Paranoia, 9:23 minuti a Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di quel piatto che per voi fa casa, qual è?
1: Uno solo, sceglietene uno. Un bel piatto di fagioli alla Bud Spencer mangiato direttamente sulla padella. Mauro.
0: Mauro, sì, sì. Sì,
1: col pane.
0: Sì, però ti servirebbe anche un cavallo, il deserto, il Far West e svariate altre cose. Viva Bud Spencer e Terence Hill.
1: Vediamo invece chi si è aggiudicata la canzone che fa. C'è anche una bellissima dedica.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei fare un bocca al lupo a mia nipote Federica stamattina che si laurea. Auguri Fede, e ti dedico Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che... Ciao, grazie!
4: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: Rossi, buoni o cattivi? Allora, qual è quel piatto per voi che fa proprio casa?
1: Chi ha detto lo spezzatino? Chi ha detto per me il piatto che fa casa il musetto, il cotechino con il purè?
0: Sì, perché è una di quelle cose che di solito mangi a casa, no?
1: È fra un po' in stagione, sì, ragazzi.
0: Anche nei ristoranti, però generalmente quella lì è una roba proprio di casa, che fa tua mamma, che fai tu.
1: Sì, sì. Convince tutto, ho sì. fame.
0: Sì, va bene tutto, qualcuno venga con del cibo, grazie, torniamo tra due minuti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendevo l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: caffa.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Parti per vivere la magia dei mercatini di Natale più belli d'Europa, dai più classici ai più originali. Piazze illuminate, casette in legno. Scopri tour su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOnce. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità smart hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi, tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: nostro Antonello Cerri, chi ha scelto per noi?
1: Blanco con Notte in Bianco, Alessandra Amoroso di B Boulevard con Camera 209 e Anna Mena con 200.000 ore.
0: Bravo Ciccio Bello, il suo comfort food, secondo me lo spiedo. Italiano. Grigliata.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Me lo vedo.
1: Con le patatine.
0: Eh sì.
1: Le erbe cotte.
0: Tutto, tutto. Poi la facciamo d'estate al suo compleanno, quindi ci sono i pomodori dell'orto di sua mamma.
1: Sì.
0: E un sacco di altre cose buone.
1: Ma
0: perché
1: che
0: sua
1: meraviglia.
0: Mamma ha degli orti che sono grandi come dei campi, 50 milioni di ettari di orto, capito?
1: Attenzione a questo comfort food della nostra ascoltatrice che ci dà anche la ricetta esatta.
3: Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, il piatto che fa a casa da noi è la polenta pasticciata, quindi stupenda e buonissima. Ciao da Fiore.
1: Ma come la fa?
3: Che viene fatta polenta fatta a strati, e negli strati si mette salsiccia fatta col pomodoro in puccia, non so come volete chiamarla, con i funghi, poi una bella spolverata di grana, poi si mette l'altro strato, si mette formaggio e fette di prosciutto cotto e si va avanti così, sono 2 o 3 strati, 4 o 5, dipende un po' come uno vuole farla. Comunque è fatta così. Ciao.
0: Ci hai convinto?
1: Sì, sembra tutto perfetto. Tra l'altro sto notando che il piatto che fa casa non è mai un piatto light.
0: Mai light, mai freddo neanche, mai una roba dura. Cioè tipo nessuno ha detto che ne so, il pinzimonio col sedano e la carota. Tutti a dire cose calde, sì. Morbide, coccole, capito? Qual è il vostro?
4: 393 73 66 170 e il numero

0: casa stamattina qui a Radio Belle Monelle, Elisandra e Monica Morgan con voi. Qual è il vostro?
1: Stavamo discutendo sulla verdura cotta, la Catalogna, le coste d'argento, spinacine, erbe spontanee, un piatto che fa casa per Antonella, veniva lessata, poi ripassata in padella. Non sono mai riuscita a fare uguale a mia mamma le verdure cotte, un profumo che mi fa pensare tanto alla domenica tutti quanti in famiglia.
0: E stavamo guardando, no, che dici le verdure cotte sono una roba facile da fare, ma insomma stavamo leggendo che tu devi lavare tutte le verdure 7-8 cambi d'acqua prima che vada via tutto terra, polvere e quant'altro.
1: Sì.
0: Poi curale, cioè togli le parti dure, eccetera, eccetera. Poi sbollentale un tot di minuti, chi dice 4-5, chi dice un quarto d'ora, ci sono ricette diverse. Scolale, strizzale, portale in padella con chi mette olio e aglio, chi mette cosa c'era, le acciughe, chi mette il peperoncino, ognuno ha la sua combo e ripassale. Cioè non è una roba proprio facilissima, capito?
1: No. Noi le prendiamo già pronte.
0: Esatto, io vado da mia mamma e le dico: le hai fatte bene, grazie.
1: Chi dice la trippa? Mi riporta alla mia casa d'infanzia, quando mamma chiamava tutti i figli sposati attorno al tavolo. Io sono la più piccola, con 20 anni di differenza rispetto ai miei fratelli. Però la trippa è quel piatto che fa casa.
0: Ecco, quella. Vai, dai.
2: Buongiorno Radio Belle Monella, il piatto che ci fa sentire a casa, purè muset. Un saluto direzione Bibione.
0: Ciao ragazzi, ricordatevi sempre di firmarvi quando scrivete, di dirci chi siete nei messaggi.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: Ciao. Allora siamo in chiusura, gli ultimissimi secondi.
1: Ossobuco, polentine e chiodini.
0: Sì.
1: Sì, questo è un po' più elaborato come piatto.
2: Buongiorno Baremonella. Allora, mi meraviglio che nessuno abbia ancora detto, o se l'ha detto, comunque sia, non ha rivali la polenta con il baccalà.
1: Beh, buono.
2: Ciao e buona giornata.
0: Ci hai convinto. Ragazzi, salutiamo la Eli che torna domani, stesso posto, stessa ora.
1: Vado a mangiare.
0: Vai.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. Perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, le ultime notizie.
6: È arrivata l'intesa fra i vari enti del territorio e così può partire l'iter per la progettazione della bretella fra autostrada 13 e statale 16. Regione Veneto, Ministero e Comune di Albignasego hanno sottoscritto l'accordo. Per l'assessore regionale Venturini, la bretella tra Albignasego e Casalserugo rappresenta un intervento molto importante e atteso dal territorio.
7: Un monumento lungo quasi 100 metri e largo oltre 50 è emerso dagli scavi archeologici a Yandial nell'area di Taxila in Pakistan. La scoperta è il risultato delle attività della missione archeologica italiana dell'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito del progetto Kiber Patter, realizzato in collaborazione con il Direttorato Generale dell'Archeologia e dei Musei della provincia pakistana di Kiber e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
0: Lo sport.
6: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data ieri sera del club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che si era liberato dal contratto in essere con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028.
7: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Bella e Monella, tutto.

0: Max Pezzali con le ali su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questa mattinata del giovedì 15 di ottobre. Tra poco parliamo di un importante anniversario che ricorre proprio oggi, di un corpo che amiamo veramente tantissimo tutti quanti, quindi tra poco vi racconto qualche curiosità in più su questi amatissimi dai cittadini italiani, ma non voglio spoilerare niente, quindi chiudo la bocca e mantengo il segreto. Prima però, ragazzi, se c'è una canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, che magari avete voglia di dedicare a qualcuno che ancora magari non avete sentito Belle Monella oggi, come si fa per chiederla? Mandate un bellissimo messaggio vocale via WhatsApp o Telegram, quello che preferite va bene, cantando un pezzettino di quella canzone lì che vi gira per la testa e mettendoci, se volete, la vostra dedica, il vostro saluto. Mandatecela al nostro numero 393 7366 170 e noi ve la faremo ascoltare. Tra poco parliamo del super anniversario di oggi.
1: 393 73 66 170 e

0: sostiene ed è amica degli alpini che oggi festeggiano il loro anniversario. Infatti gli alpini in questa data, il 15 di ottobre, ma in un anno piuttosto lontano, il 1872, venivano proprio ufficialmente definiti, no? Dove è successo questo fatto qui? Voi direte, in montagna, dalle nostre parti? Scusate, sulle Alpi? No, a Napoli in realtà. Successe a Napoli, fu firmato il decreto da Re Vittorio Emanuele II e nacque il Corpo degli Alpini il 15 ottobre del 1872. È in assoluto il corpo di fanteria da montagna attivo più antico del mondo. Nessuno sulla terra addestra soldati a quelle quote da così tanto tempo. Come nacque? Nacque per via del capitano Giuseppe Perrucchetti, che aveva questa idea rivoluzionaria: per difendere i confini montani d'Italia non si poteva mandare soldati di pianura, ma serviva a reclutare ragazzi delle vallate alpine, gente che sapeva come muoversi, gente che conosceva insomma molto bene la montagna, e così nacque il Corpo degli Alpini che oggi festeggia il suo anniversario. Tra poco ne parliamo, intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: gli alpini fondati il 15 di ottobre, ve lo stavamo raccontando, nel 1872 veniva firmato questo decreto reale da Vittorio Emanuele II a Napoli. Infatti dici, ma dove è nato il corpo degli alpini? A Napoli, una cosa un po' curiosa, perché insomma poi essendo tutti soldati di montagna, come dicevamo, per quello sono stati selezionati, fu lì che venne appunto data vita a questo corpo incredibile, con un simbolo che tutti quanti abbiamo nel cuore, la leggendaria penna nera. Ma attenzione, perché la penna per la truppa è quella del corvo, per i sottufficiali è una penna d'aquila e per gli ufficiali superiori è una penna di oca bianca. Un codice anche questo, no, che devi conoscere se ami questo corpo incredibile. Poi grande compagno degli alpini, il mulo. Per oltre un secolo il migliore amico dell'alpino è stato il mulo, un animale con una incredibile forza, determinazione, capace di scalare delle pareti verticali con centinaia di chili sulla schiena. Insomma, l'ultimo mulo ufficiale dell'esercito, ve lo ricordate, il mulo iroso, era andato in pensione alla fine degli anni 90 ed era diventato anche in quel periodo una celebrità nazionale. E poi come non pensare ai cori degli alpini, perché ragazzi, veramente, no, ce ne sono un sacco di molti molti emozionanti. In più il grande appuntamento ogni anno è con le varie adunate che ci sono e che si spostano di città in città, che spostano, hanno fatto un conto, più o meno 500.000 di persone. Insomma, festeggiamo 154 anni di coraggio, scalate, soccorso alpino, tanta tantissima umanità. Quindi raga, oggi un saluto e un applauso va a tutti quanti i nostri amici alpini all'ascolto, che sono sempre tantissimi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, sono Michela. Mi faresti ascoltare la canzone degli Stadio? Pensi all'amore, pensando a me, per una persona speciale. Grazie.

0: Stadio nel 1995 con Ballando al buio. Raga, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con il vero o falso di oggi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo il discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
10: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
10: Aspetta, in frigo...
11: I salumi dei fratelli Guerriero!
9: Siamo salvi.
11: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Cina storica, Capodanno 2027. Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
18: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
18: Ele, muoviti!
19: Arrivo!
20: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delex.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
20: Delex.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
0: Maestosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Il nostro Matteo Monti è arrivato precisissimo con Rino Gaetano, Ai Maria, Seba con Domenica d'estate e Irene Grandi per fare l'amore. Grazie.

0: una vera due false, una falsa due vere, dovete dirmi anche la sequenza corretta. Oggi in palio, ragazzi, abbiamo due biglietti per voi per andarvi a vedere lo spettacolo, il musical Aladino e la lampada meravigliosa, il 18 di ottobre alle ore 18 a Bassano del Grappa. Quindi il più veloce o la più veloce di voi avrà la possibilità di vincere questi due biglietti per questo spettacolo incredibile. Quindi attenzione, attenzione, oggi super premio in ballo. Vado con le news, sigla maestro, grazie. News numero uno. Friedrich Nietzsche, accanito sostenitore della dieta mediterranea, scrisse in un trattato filosofico per dimostrare quali erano le capacità del superuomo che si sarebbe dovuto alimentare di spaghetti al pomodoro. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due. Il regista Matteo Garrone, per mantenere l'assoluto realismo nel film Io Capitano, girò le difficili scene del deserto del Sahara all'interno di una gigantesca serra riscaldata costruita nella zona cinematografica di Roma. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3. Valerio Staffelli, prima di diventare l'inviato di Striscia, ha lavorato come attore in diverse storiche sitcom televisive, sia sul grande schermo sia in film di successo. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Consoli con Parole di Burro su Radio Bella Monella, tutta da cantare e tutta anche da giocare, perché la regola è questa. Allora andiamo a sentire un po' di vostre ipotesi sulla soluzione corretta di oggi. Sentiamo un po' cosa avete detto stamattina, prego.
1: Falso, vero, falso.
0: No, non è questa la soluzione di oggi.
2: Vero, vero, falso. Ciao da Tamara.
0: Ciao Tamara, no.
3: Vero, vero, falso.
0: No, non è questa la soluzione corretta. Qual è quella giusta? Sentiamo un po'.
4: Falso, falso, vero. Gigio, ciao.
0: Bravissimo Gigio, bravissima anche Alessandra che ha indovinato. Sono loro i nostri vincitori di oggi. Bravi ragazzi, perché sono loro. Allora, Friedrich Nietzsche non ha mai scritto la faccenda degli spaghetti al pomodoro per il superuomo, anzi amò moltissimo l'Italia, soggiornò a lungo in città come Torino e Genova per via del clima favorevole, ma non parlò mai della pasta nei suoi saggi. Matteo Garrone, per girare Io Capitano, ha girato l'intera odissea dei migranti in vere location esterne tra Senegal, Marocco e Italia, senza ricorrere a set artificiali. È stata una lavorazione intensa e anche molto difficile, quindi falsa anche la seconda. Vera la terza, perché Valerio Staffelli, prima di fare l'inviato di Striscia la Notizia, è stato attore cinematografico e televisivo. L'abbiamo visto per esempio nel film I Cammelli di Giuseppe Bertolucci, ma anche in serie molto note, prima di diventare poi insomma l'inviato dei tapiri di Striscia la Notizia. Quindi falso, falso, vero, hanno vinto Alessandra e Gigio, che salutiamo. Bravissimi ragazzi, complimenti.
5: Radio Bella e Monella, tutta

0: fare. Allora, complimenti ai nostri vincitori che andranno a vedersi questo bellissimo spettacolo. Ragazzi, per noi piccola pausa, tra poco ritorniamo con Madame Paola e Sorelle d'Italia. Chissà quale sarà il titolo di oggi, so che siete tutti molto curiosi di scoprire il titolo di questa puntata. Tra poco ce lo verrà a dire direttamente la nostra Paolina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Radio Bella e Monella.
16: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
15: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 11 in punto.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione dal Veneto. Ecco le notizie delle ultime ore. Le fiamme gialle di Treviso hanno scoperto 25 lavoratori in nero nei controlli nelle aziende in occasione della vendemmia. Sono state così elevate multe per importi che variano da circa 49.000 a oltre 290.000 euro e le contestuali diffide a procedere al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase, con le relative regolarizzazioni e ricostruzioni dei rapporti di lavoro a favore dei dipendenti.
19: Via libera dell'Agenzia del Demanio alla vendita dell'ex caserma della Ghisa. L'ente pubblico, dopo aver analizzato le integrazioni richieste al comune di Montecchio Maggiore, ha valutato congruo il prezzo di vendita dell'area proposto dall'amministrazione del comune vicentino, pari a 3.600.000 euro. Entro la fine dell'anno è prevista quindi l'indizione dell'asta pubblica per la cessione ai privati.
18: Dal lunedì prossimo, 19 ottobre, le farmacie del Veneto saranno in prima linea nella distribuzione del vaccino anti-influenzale. Ai tradizionali vaccini si potrà richiedere anche la somministrazione di quello antipneumococco coniugato, dei richiami trivalenti contro difterite, tetanopertosse e nella sola provincia di Belluno anche a quello contro l'encefalite da zecca.
19: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: We'll
20: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
21: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
20: Radio Bella e Monella, per Italian People.
22: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
23: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
25: Bollettino Deghiversario numero 2.
26: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
27: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
28: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
29: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua.
2: Buongiorno.
1: Allora, eravamo tutti qua che aspettavamo di sapere il titolo della puntata di oggi.
2: No, fai le cose per bene.
1: Sì.
2: Titolo della trasmissione.
1: Ah, ok. Allora, ragazzi, benvenuti a Sorelle d'Italia con Paola Cavinato e Monica Morgan.
2: Brava.
1: Nella quindicesima stagione.
2: Esatto.
1: Il titolo della trasmissione di oggi è...
2: Attenzione, il mattino ha l'allenamento in bocca.
1: Brava, brava.
2: Vabbè, ragazzi,
1: brava,
2: che cazzo.
1: Brava, ragazzi.
2: Ho
1: brava.
2: Mica studiato per
1: no,
2: niente.
1: Brava.
2: Allora, oltre 10 milioni di italiani si allenano presto presto, subito dopo l'alba. Un italiano su tre fa attività fisica al mattino e tra questi il 35% inizia addirittura prima delle 7.
1: Gente che non sta bene con
2: ma
1: la testa.
2: Ma veramente siete fuori. Un esercito di super mattinieri che corre prima ancora del primo caffè. Il 44% di chi si allena la mattina prestissimo lo fa, pensate, almeno 4 volte la settimana.
1: E
2: che
1: cosa
2: tanto.
1: Fanno
2: che
1: la cosa mattina fa? All'alba questi pazzi,
2: sì,
1: da rinchiudere?
2: Oltre a drogarsi?
1: Sì, fate quello che andate meglio. Allora, camminata veloce,
2: sì.
1: Soprattutto. Poi
2: sì.
1: Running, gente un po'
2: che
1: più
2: corre.
1: Professional,
2: sì.
1: Capito? Ginnastica, quindi
2: ah,
1: a casa tua, ok? Pilates e yoga.
2: Ah, sì.
1: E poi quelli che vanno in palestra, in quelle là aperte 24 su 24, come qua vicino, no?
2: Sì, come un nostro collega disagiato.
1: Perché?
2: Sì.
1: Molti dei nostri.
2: Sì.
1: Perché? Perché se ti alleni prima di cominciare la tua giornata, migliora l'umore, ti dà energia e cominci con una marcia in più. Così dicono questi amici.
2: Beh, ma è vero, effettivamente è vero.
1: Ma
2: allora,
1: l'hai mai provato? Cosa ne sai?
2: No, facevo
1: tu?
2: Un po' di attività fisica.
1: Ma no, la mattina alle 6.
2: No, però
1: non sei
2: in
1: mai
2: generale.
1: A quell'ora tu.
2: No, a quell'ora no, figurati. Sì, ho fatto qualche corsa rosa e quindi mi sono alzata
1: vabbè,
2: alle 5 e mezza. Una volta all'anno.
1: All'anno, no? Tutte le mattine.
2: E sono stata male 2 settimane per
1: certo,
2: recuperare.
1: Perché quella roba lì fa malissimo.
2: Mi sono alzata alle 5 e mezza.
1: Sei
2: vestiti,
1: matta?
2: Vai a parcheggiare.
1: Fatti la piastra.
2: Fatti la
1: fai
2: piastra.
1: Fai il selfie col sindaco. Ciao Mario
2: esatto.
1: Conte.
2: Salutiamo Conte.
1: Qua, insomma. Vai.
2: Allora, la domanda di oggi: voi siete più d'allenamento o ginnastica in solitaria o preferite avere una compagna o un compagno di fatica quando fate un po' di ginnastica? Qualsiasi cosa sia che voi fate.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: del programma più amato del pianeta Terra, diciamolo senza falsa modestia, che non ci appartiene, sorelle
1: esatto.
0: d'Italia su Radio Bella e Monella. Ragazzi, si parla oggi del mattino che ha l'allenamento in bocca. Oltre 10 milioni di italiani si allenano prima di colazione.
1: Bravi.
0: Gente organizzata.
1: Sì, io sono andata dalla parrucchiera, mi ha fatto la piega la figlia di una mia conoscente, ascoltatrice, più o meno l'età è la stessa, e mi raccontava che la mamma, questa ragazza, alle 5:30 di mattino, che faccia brutto tempo, che sia d'inverno, quindi ancora buio, insomma, con qualsiasi elemento atmosferico, lei prende, va a fare la camminata veloce.
0: Tutte le mattine.
1: Esatto.
0: Ma lo fa per tenersi in forma o per dimagrire?
1: Non lo so, è una cosa che poi quando lo fai diventa, ne hai necessità, ne hai bisogno, e quindi lo fa sempre.
0: Infatti, dovremmo andare anche io e te.
1: È una signora molto in forma, quella tutta muscolosa,
0: certo.
1: Esatto.
0: No, come grande. Noi due,
1: esatto.
0: Che schiamo a pezzi.
1: Assolutamente. Moreno da Treviso.
0: Dovremmo farlo anche noi comunque.
1: Anche Moreno, come la mamma della mia amica, dice: sveglia alle 5:30, mi metto le scarpe e vado a correre lungo il Sile. Per me lo sport la mattina è un rituale sacro, mi svuota la testa prima di entrare in ufficio. Con un compagno dovrei parlare, a quell'ora preferisco il silenzio, quindi
0: okay.
1: È vero, anche la mamma della mia amica preferisce da sola perché non ha distrazioni, è più concentrata
0: e vai per la tua strada,
1: anche
0: no?
1: Il passo devi anche concentrarti,
0: se no aspetta questo che arriva,
1: esatto.
0: Quell'altro vuole parlare.
1: Io invece andavo sempre un po' con le slandrone e alla fine di 15 chilometri ne facevamo 2.5
0: fino al bar e basta.
1: Esatto.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: sempre di più gli italiani super mattinieri che ne approfittano magari prima che arrivi il freddo gelido per alzarsi presto presto e andare a fare soprattutto una camminata veloce o a correre.
1: Faccio noi ragazze, capito? Sì. Che magari facciamo quella roba lì per mantenerci un po' in forma.
0: Io andavo a camminare,
1: sì?
0: Non a no, quell'ora lì presto. Perché siamo qui, ma magari tardo pomeriggio, anche di sera, andavo anche da sola perché smetto di aspettare i comodi degli altri.
1: Sì.
0: Poi sono successe delle cose che mi hanno talmente condizionato che non ci vado più perché ho paura. Ho paura perché facevo sentieri abbastanza
1: isolati,
0: non tanto, però tanto in mezzo alla natura e quindi non lo so.
1: Non ti sei più fidata.
0: Però mi fa rabbia perché così mi precludo di farmi delle belle passeggiate, magari incontro anche delle persone, però ci sono tratti che capita che sei da sola e ho paura che mi spunti
1: fuori. Ma scusami, adesso che hai cambiato residenza, che sei passata qui nella terra dei ricchi.
0: Sì.
1: Lì non ci sono altri sentieri rispetto a dove stavi prima, magari hai guardato. Cioè, dove va a correre l'amico Edo dei Remix?
0: Non lo so.
1: Lungo il Muson, along the Musons.
0: No, io cerco di andare dove c'è il singolo, il divorziato, separato.
1: Ho capito!
0: Con il cane. Il cane possibilmente di razza.
1: Certo, perché vuol dire che è ricco.
0: Perché vuol dire che ha soldi.
1: Perché mantenere il cane di razza devi essere ricco.
0: Vai, Mazia da Camponogara.
1: Mi sembra una bella cosa.
0: Esatto. Ciao sorelle, io e la mia amica del cuore ci troviamo 3 volte alla settimana. Alle 6:15 facciamo un'ora di camminata veloce. Da sola non ce la farei mai, quindi è per l'allenamento in compagnia, per darsi motivazione.
1: Brava. E voi invece, ragazzi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: molti ci stanno scrivendo che hanno i cani che portano fuori loro, rispetto al padrone che porta fuori il cane.
1: Brava, giusto.
0: E molti acquistano il cane anche per essere obbligati a sgambare non solo il cane, ma a sgambare se stessi.
1: Il ragionamento l'avevo fatto anch'io, poi alla fine è finita che i cani stanno sui divani, capito?
0: Da Vicenza, Gian Pietro.
2: A me personalmente tempo non ne ho per fare attività fisica la mattina presto, e lo farò quando sarò pensionato.
0: Cioè,
2: quando
0: certo.
2: Potrò gestirmi tutto il mio tempo come voglio.
0: Sì.
2: Per adesso mi alzo e
1: voglio lavorare.
2: Bravo. Fatico.
0: Poi quando vai in pensione sei distrutto, hai capito? Non puoi né correre né camminata veloce, no, hai problemi alle ginocchia, quelle cose lì.
1: E tutti quelli
0: artrosi.
1: Che vanno in pensione dicono: più da fare adesso di prima.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: quindi
0: va bene.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sono più furbi.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Quest'anno a Capodanno cambia scenario. Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights, New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
15: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: l'appuntamento con Ciccio Bello che ha scelto Cesare Cremonini con Buon Viaggio,
1: sì,
0: Alessandra,
1: grazie.
0: Amoroso con Si Mette Male,
1: sempre,
0: parlava di te,
1: esatto.
0: Elisa con Dillo Solo al Buio parlava sempre con,
1: esatto,
0: te, Ciccio Bello.
2: La musica italiana tutta,
0: oddio,
2: da ballare.
0: Lui è uno,
1: allora,
0: che va a fare le camminate in compagnia, Ciccio Bello, con la signora Carla.
1: E chi è Carla?
0: La sua fidanzata.
1: Ah, ok.
0: Ciao Carlina!
1: Il mattino ha l'allenamento in bocca, il titolo della puntatona di oggi. Oltre 10 milioni di italiani che si allenano subito dopo l'alba, di mattina presto presto. Voi come siete messi? Ascoltiamo il contributo dalla Riviera del Brenta della signora Marica.
3: Prego. Io ho 5 cani, li, sì, porto fuori mediamente 4 volte al giorno. Prendete la calcolatrice, perché in quelle 4 volte li divido in 2,
1: quindi
3: faccio
1: 10.
3: Un giro con 3 cani, un giro con 2 cani, perciò vado fuori 2 volte al giro, diventano 8 giri, di cui il primo giro corro parecchio perché è un cane che cammina veloce,
1: sì, sì,
3: perciò direi che anch'io in compagnia dei miei pelosi faccio le passeggiate giornaliere non mattutine.
0: Brava,
3: buona giornata, ciao.
1: Ma,
3: ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ma bravo, bisogna avere anche
0: tra l'altro
1: tempo,
0: io i cani della Marica, sì, li ho visti perché, sì, lei una volta è venuta a una festa che abbiamo fatto in un rifugio con tutti i cani
1: da Romano De Zelillo,
0: e anche suo moroso.
1: Ringrazio Billy, perché io dicevo, guarda, vado a fare le passeggiate solo nei sentieri dove so di trovare uomini separati, divorziati, soprattutto accompagnati da un cane di razza.
0: Perché vuol dire che sono ricchi.
1: Esatto, perché vuol dire che sono benestanti.
0: Perché il cane di razza mantenerlo mi costa soldi.
1: È vero, è vero.
0: Anche gli altri, ma anche quello di razza.
1: Noi abbiamo ascoltatori super ironici. Billy mi risponde: che sfiga, io ho un cane di razza, ma incomodato d'uso. Senza contare che frequentiamo fiumi diversi. Che sfiga.
0: Chi andrà a Romano De Zelino, dove andrà? Lungo il Brenta,
1: non lo so.
0: Tu invece vai,
1: esatto,
0: adesso devi andare sul Muson,
1: non lo so,
0: on the Muson.
1: Guardiamo il cane incomodato d'uso di Billy.
0: È molto bello, un pastore dell'Agorai, bellissimo,
1: bellissimo, complimenti.
0: Quello corre, quello è un cane da pastore, quindi lo porti fuori e corre, sì, ma devi stargli dietro anche.
1: Ok, allora Billy, anche se ti incrocio con questo pastore meraviglioso, però corre.
0: Niente,
1: lascialo andare.
0: Troppa roba.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Giuliano Palma and the
1: Sì.
0: Che cosa c'è?
1: Quella roba là. Allora, leggiamo un po' di messaggi velocemente. Monia da Quinto di Treviso: io preferisco una via di mezzo. A proposito, vi allenate la mattina, come fate, con chi andate? Vado in piscina, dice Monia, alle 6:45 per fare nuoto libero. Ognuno fa la sua corsia e il suo ritmo, ma vedere le stesse facce ogni mattina in spogliatoio ti fa sentire una squadra, insomma, di pazzi mattinieri, mi dà grande carica. Quindi lei fa ancora di più, va in piscina, che vuol dire vai, spogliati
0: nell'acqua,
1: mettiti la
0: fredda,
1: cuffia,
0: la
1: vai nell'acqua, poi torna su, fatti la doccia. Ma come fa veramente?
0: Guarda, allora io vado all'acquagym adesso, no?
1: Sì.
0: E non potevo andare settimana scorsa che ero via. Allora la ragazza carinissima mi dice: guarda, vuoi venire a fare il recupero? Lo facciamo la mattina alle 7.
1: Sì.
0: Le ho detto: Area, a parte che vivo ad un'ora e un quarto di macchina da qui, ma alle 7 del mattino?
1: Sì.
0: Andate nell'acqua fredda?
1: Beh,
0: cioè, tutto a posto,
1: rinvigorisce l'epidermi del
0: per
1: corpo,
0: per carità, però io non me la sento.
1: Luca da Rovigo: nel garage di casa ho fatto una mini palestra con pesi e bilanciere, faccio sollevamenti e cross training da solo.
0: Luca,
1: che bravo Luca.
0: Luca, ma ce l'hai i calendari con le donnine nude in garage oppure no?
1: Come i meccanici
0: che ti tirano un po' sul morale.
1: Sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: veloce, leggiamo. Ah, ecco, ha scritto: ciao Ruby, allora, la mamma di Aurora, la mia parrucchiera, che raccontavo prima, sì, in super forma, sì, che esce tutte le mattine presto presto
1: e ci ascolta anche.
0: Grazie, che
1: ciao,
0: bello.
1: Ruby
0: dice: ho iniziato a camminare la mattina presto per perdere peso, vedi? Poi vedi, è diventata un'abitudine, e se salto anche 2 giorni mi manca mentalmente. Oltre a camminare ho iniziato anche la palestra, vado 2-3 volte la settimana dopo il lavoro.
1: Niente Paola, da domani mattina anche noi due.
0: Baci ad Aurora che mi fai boco, rispetta, ciliegina sulla torta.
1: Vai.
0: Il messaggio di Monica da Verona.
2: Ciao sorelle d'Italia.
0: Ciao bella.
2: Allora, io sono... mi faccio uno sport estremo, mi alzo tutte le mattine alle 5.
0: E dillo.
2: Ed è ben 20 anni che faccio questo tipo di sport.
0: Brava.
2: Per andare a lavorare. Penso proprio di essere informissima.
1: Ciao,
2: ciao, un bacio.
1: Ciao,
0: è quello lo sport più estremo, darsi una motivazione e andare a lavorare, non perché ti piace ma perché bisogna,
1: perché sei povera, che
0: brava. Monica da Verona, ciao.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things that
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Carla e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Estero Letto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il decorso post-operatorio di Leone XIV, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: ballare e da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Bella e Monella, tutta

0: Siamo a buon passo, è arrivato il giovedì, anche Damiano Menta, salve, buongiorno.
1: Salve,
0: buonasera.
1: Buongiorno, buon punto, 15 di ottobre, quindi siamo a praticamente metà del mese, inizia la pausa pranzo, Pacerotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella Imonella, la pausa pranzo è
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 15 di ottobre, 10 minuti ormai praticamente dopo mezzogiorno, pronti a partire con la nostra pausa pranzo qui su Radio Bella Imonella.
1: Siamo la Dallan, Damiano Menta, appunto fino alle 15 nella prima mezz'ora. Di solito noi cantiamo con la canzone che fa, mandando un messaggio vocale al 393-7366-170.
0: Male le italiane, hanno perso tutte.
1: Ai, mi dispiace molto, invece Paris Saint Germain ha vinto.
0: Ma perché te frega il Paris Saint Germain?
1: Stavo guardando quella.
0: Ha vinto.
1: Perché era in chiaro.
0: C'era Roma, Real
1: Madrid.
0: Ma non
1: era in chiaro.
0: Ma hai detto che adesso hai tutto il miglior calcio al mondo.
1: Non mi è arrivato niente ancora.
0: Vabbè, però bisogna fare una segnalazione.
1: Allora, non dico chi, però ogni volta che mi consegnano loro dicono indirizzo incompleto.
0: Incredibile. Tutte a te.
1: E infatti ho dovuto chiamare e fare una settimana di telefonate perché nessuno riusciva a capire quale fosse l'indirizzo incompleto.
0: Aiutatela Dall'An. Qualcuno aiutila Dall'An. Noi, cioè voi aiutate noi cantando per la canzone che fa tra poco, tra pochissimo. Poi si giocherà e intanto la bella musica tutta da cantare.
1: C'è Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci.
3: Radio Bella Imonella, tutta da cantare.

0: Innamorati a sconosciuti, Alfa con il filo rosso nella nostra
1: pausa pranzo, pagiarotta e scrocchiarella.
0: Stavo per dire bella disco!
1: No. Al 393-7366-170 mandate ovviamente i messaggi vocali, sì, per richiedere la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: La voce di Gaia è Bossa Nostra, qui su Belle Monella. È tempo di sentire la canzone che fa, quella che abbiamo scelto quest'oggi su Belle Monella.
1: Una bellissima canzone con tanto di dedica.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita.

0: Giovanotti con Ovvita, è stato un problem.
1: Sì, si è aggiornato WhatsApp mentre andava l'audio, quindi Erika scusaci, comunque è bellissima richiesta appunto, Ovvita di Giovanotti.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 chilo a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella. Ovvio.
9: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
10: Perfetto, a dopo.
11: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
12: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
11: E adesso?
12: Aspetta, in frigo?
13: I salumi dei fratelli Guerriero.
11: Siamo salvi.
13: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
17: il tè per le signore,
16: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
20: Forse dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: A Capodanno parti con Utah Viaggi e scegli il tour Cina storica, Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Cina storica Capodanno 2027. Scopri di più su utat.it.
23: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
24: Eli, ma che facciamo stamattina?
25: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
24: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
26: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola torna dalle nostre parti anche Super Max Morgani con Benji e Fede Mosco Mulla.
2: C'era anche Letta Lamborghini con Musica e Il Resto Scompare, D'Argent Amico con Ubriaco di Te.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa al 393-7366170. Potete giocare con noi, il più veloce si porta a casa il premio. Come funziona? Noi andiamo a dirvi 5 parole e voi dovete trovare la sesta parola, quella che si collega bene alle 5 che vi stiamo per dire. Deve avere, diciamo, un senso compiuto.
2: Esattamente. In palio abbiamo un bellissimo spettacolo di Pino e gli anticorpi. Ti ricordi quelli che andavano a Zelig?
1: È il 31 di ottobre, ore 21, ci troviamo a Bassano del Grappa.
2: Esatto, sempre nello stesso posto dove abbiamo regalato i biglietti per Aladino. Dovete indovinare la parola misteriosa e le parole di oggi sono documento, originale, chiave, bella, servizio.
1: Le ripetiamo: documento, originale, chiave, bella, servizio.
2: 393-7366-170, diteci la parola misteriosa di oggi.
3: Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin e Fulmini addosso, e noi stiamo giocando con voi. Potete vincere un bellissimo come possiamo dire,
1: spettacolo sì,
0: per Pino e gli Anticorpi il 31 di ottobre. Siamo a Bassano del Grappa, però dovete indovinare prima la parola misteriosa di oggi.
1: Esatto, vi passate un Halloween diverso se indovinate la parola misteriosa. Le parole di oggi sono documento, originale, chiave, bella e servizio. Sentiamo e leggiamo un po' di messaggi.
0: Allora, c'è chi ci prova con identità, no, risposta sbagliata. C'è chi dice foglio, il messaggio di Chiara, no, pronto.
2: Ciao Radio Bella e Monella. Ciao. Secondo me la parola mancante è lettura.
0: No, mi dispiace.
1: Ciao, la parola è camera, Manuel. No, non è neanche camera. Pronto, chi c'è?
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere foto.
1: Neanche foto, mi dispiace. Qualcun altro, più di uno, ci ha provato con passaporto. Lei ci scrive, ciao, potrebbe essere custodia. No, non è neanche custodia.
0: No, ragazzi, le ripetiamo. Documento, originale, chiave, bella e servizio.
1: In palio due biglietti per lo spettacolo del 31 ottobre a Bassano di Pino e gli Anticorpi.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: In negrita e gioia infinita, qui su Belle Monella, l'anno il 2008, noi stiamo giocando con voi per farvi vincere questo bellissimo spettacolo del 31 di ottobre.
1: Esatto, allora ormai siamo agli sgoccioli perché avete risposto in tantissimi con la risposta corretta, quindi facciamo tanti tantissimi mega complimenti, ma la vincitrice di oggi è lei che ha risposto con...
2: Copia!
1: Era proprio copia.
0: Brava.
1: Adesso vi diciamo un po' i collegamenti. Allora, la copia del documento, sì. La copia originale, fare la copia della chiave, la bella copia e la copia di servizio è quando un autore tiene per sé la copia e può fare le modifiche finché non pubblica quella originale.
0: Come si chiama la signorina?
1: Si chiama Roberta e si porta a casa due biglietti per lo spettacolo di Pino gli Anticorpi il 31 ottobre a Bassano del Grappa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto 25 lavoratori in nero durante i controlli in occasione della vendemmia. Nei confronti di 4 aziende ispezionate, stante la gravità delle irregolarità riscontrate, è stato anche richiesto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Gli accertamenti non si sono ancora conclusi perché sono emerse situazioni più articolate che vanno approfondite.
3: Nella marca trevigiana nel 2025 gli artigiani over 64 hanno superato per la prima volta gli under 40. I primi sono 3.547, pari al 14,8% del totale delle imprese artigiane. I secondi sono scesi a 2.909, il 12,1%. Il dato emerge dall'indice Confartigianato Yard Friendly 2026.
1: In tutto il Veneto, dal 24 ottobre a fine novembre, torna l'appuntamento con Veneto Spettacoli di Mistero. La rassegna valorizza i luoghi leggendari e misteriosi del territorio e propone quest'anno un programma dedicato al bestiario veneto, in omaggio agli 8 secoli dalla morte di San Francesco.
3: Un monumento lungo quasi 100 metri e largo oltre 50 è emerso dagli scavi archeologici a Yandial, nell'area di Taxila, in Pakistan. La scoperta è il risultato delle attività della missione archeologica italiana dell'Università Ca' Foscari di Venezia e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
1: È tutto, a risentirci tra un'ora.
0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con Dedica qui su Belle Monella. Comincia quella che è la nostra seconda ora insieme. 9 minuti dopo le 13. Oggi volevamo parlare un po' con voi di mestieri.
2: Sì, i mestieri più strani del passato che oggi non esistono più. Stavo sfogliando un po' Instagram. Mi piace molto questa pagina che si chiama That's Fab Official, che ha tirato fuori un po' tutti quei lavori in cui un tempo qualcuno veniva pagato per. Io vorrei iniziare subito con chi veniva pagato per svegliare le persone lanciando piselli alle finestre.
1: Ma come si chiamava questa figura?
2: Sveglia umana.
1: La sveglia umana.
2: Esatto, non era ancora un oggetto, quindi non avevamo ancora la sveglia sul comodino, ma a garantire che i lavoratori arrivassero puntuali ci pensavano questi svegliatori umani. Nella foto sono due donne. All'alba percorrevano le strade, bussavano alle finestre con dei lunghi bastoni di bambù e lanciavano dei piccoli pisellini attraverso una cerbottana. Quindi dalla cerbottana
1: sprecavano i piselli.
2: Purtroppo sì, è vero, adesso che ci ho pensato c'era del cibo all'interno.
1: Stivillani.
2: Quindi questo era il modo per svegliare i lavoratori, appunto, per andare a faticare il giorno dopo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Suez, qualcosa di grande. Simpatico il messaggio arrivato al 393-7366-170. C'è chi dice: ma scusa, e chi è che svegliava, chi doveva svegliare i lavoratori?
1: Esatto, è una domanda.
0: Altra gente con la cerbottana e i piselli.
1: È tipo la domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? È sempre quello il discorso. Altro mestiere che non esiste più è il lampionaio, perché ogni sera al calare del sole i lampionai attraversavano le strade per accendere uno a uno i lampioni a gas, quindi utilizzavano delle lunghe

0: esperti che si chiamano. All'alba ripetevano il percorso ovviamente per spegnerli. Da loro dipendeva l'illuminazione degli interi quartieri.
1: Quindi
0: capito?
1: Metti che uno andava in malattia, che gli veniva il raffreddore, il mal di gola, la febbre, città buia.
0: No, ci sarà stato qualcuno che li sostituiva. Altro era l'ascoltatore aeronautico.
1: Lui individuava gli aerei nemici prima ancora di vederli. Era questo
0: esatto,
1: il suo compito.
0: Esatto.
1: Attraverso enormi dispositivi acustici simili a delle orecchie giganti.
0: Sì, dai. Tipo quelle degli elefanti. Mi viene in mente Dumbo quando vedo questa foto. È un sistema utilizzato appunto prima della diffusione dei radar. Radio Bella e

0: Fabrifibra, pinguini tattici nucleari, Goya, nella nostra pausa pranzo di Bella Monella, dove si parla di mestieri, mestieri antichi,
1: sì,
0: che adesso al giorno d'oggi non ci sono più.
1: Non esistono più. Continuiamo la nostra carrellata e parliamo dello scrivano pubblico, caro Damiano.
2: Cosa?
1: Scrivano pubblico. Mm. C'erano lettere d'amore, documenti e richieste ufficiali. E chi le faceva? C'era chi le scriveva, e tutto questo per avere un po' di formalità. Lo facevano per gli altri. Gli scrivani pubblici prestavano quindi la propria penna a chi non sapeva, c'era tanta gente che non sapeva né leggere,
0: certo,
1: né scrivere, finendo spesso per conoscere ovviamente le storie e i segreti più personali dei loro clienti.
0: Era come andare in un confessionale,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: tutto scritto.
1: Tutto scritto, quindi rimaneva appunto questo pezzo di carta, e questo è un lavoro che è durato moltissimo, finché insomma tutti non sono riusciti anche ad andare a scuola e iniziare a scrivere.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiro Pancino con Simona Molinari, Nuvole Bassa in Blu, qui su Bella e Monella, ultimo brano di un'altra mezz'ora passata insieme qui su Radio Bella e Monella.
1: Tra poco continueremo appunto a parlare di questi mestieri che adesso non esistono più, ma una volta erano necessari.
0: Sì, sì. Cosa avresti voluto fare tra questi che abbiamo appena
1: per
0: detto?
1: Per il momento, quella che scriveva.
0: Quella che scriveva,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: filosofa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
15: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero la pila.
23: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillola. Questo turno tocca al nostro Antonello Cerri con tre canzoni. L'ultima era quella di Mango, Bella d'estate.
1: C'erano anche Fed e Sammy Schilla con Sexy Shop e all'inizio Fred De Palma e Gue con Notte Cattiva. Grazie al nostro super Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. 13:40 in questo giovedì, dove si parla di mestieri. Abbiamo detto quello che svegliava le persone con i piselli secchi,
1: sì.
0: Abbiamo detto quello che individuava gli aerei, abbiamo detto quello che accendeva i lampioni di notte e siamo arrivati al...
1: Abbiamo detto anche quello che scriveva per le altre persone, esatto. E siamo arrivati al venditore di ghiaccio.
0: Beh,
1: il ghiaccio è un te...
0: C'è ancora.
1: Quello che passa per le case a venderti ghiaccio?
0: Beh, per le case no, per i locali.
1: Davvero?
0: Cioè, non è che... Cioè, tu, lei è ordinato.
1: Ah, vabbè, ok. Mm. Ghiaccio un tempo si comprava e arrivava direttamente a casa. I venditori trasportavano pesanti blocchi destinati alle ghiacciaie domestiche che erano indispensabili per conservare gli alimenti. Quindi, quando non c'erano i frigoriferi,
0: sì.
1: Quando non c'era l'elettricità, utilizzavano questi mega blocchi di ghiaccio. Interessante. C'era anche il posizionatore di birilli.
0: Di birilli?
1: Eh sì, stiamo parlando del bowling. Perché dietro le piste da bowling...
0: Non è che era come una adesso... che tu tiri e
1: era
0: le macchine automatiche
1: tutto. Erano dei bambini giovanissimi che dovevano essere piccolini, si chiamavano Pin Boys e dovevano raccogliere e riposizionare manualmente i birilli dopo ogni tiro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In Negramaro, mentre tutto scorre, anche nel nostro giovedì passato insieme è passato a leggere un po' questi mestieri di una volta.
1: Guidatori di tronchi, c'era chi trasportava il legname, questi lavoratori accompagnavano enormi tronchi galleggianti verso le segherie, quindi saltavano da uno all'altro per evitare che si incastrassero.
0: Io stavo ancora pensando a quello che doveva raccogliere i birilli.
1: I birilli.
0: Pensa che sfiga se ti capitava che eri tu a fare quel mestiere. La schiena, poi ogni volta abbassarti, rialzarti.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Subsonica, tutti i miei sbagli qui su Bella e Monella, tutti i vecchi mestieri che c'erano una volta. Uno potrebbe anche un po' riguardarci circa.
1: Sì, questo secondo me era il nostro lavoro, Damiano, quando c'erano queste persone che facevano i lettori di fabbrica. Era una praticamente nelle fabbriche di sigari, soprattutto a Cuba, alcuni lavoratori venivano pagati per leggere ad alta voce romanzi, giornali, notizie, intrattenendo gli operai durante le lunghe ore di lavoro.
0: Bello questo, quindi gli altri là che sfaticavano,
1: e
0: poverini,
1: noi,
0: che lavoravano,
1: buongiorno
0: e tizio
1: a tutti.
0: Là sereno che parlava.
1: Come facciamo noi, no? C'è la gente che sta lavorando adesso magari anche in fabbrica e noi siamo qua a parlare di queste cose.
0: Bello,
1: esattamente.
0: Bello.
1: A chiudere questa bellissima parentesi di mestieri che non si fanno più è l'addetto alla posta pneumatica.
0: C'erano queste comunicazioni che viaggiavano dentro veri e propri tubi negli uffici dotati di posta pneumatica, e quindi gli addetti inserivano le lettere o i documenti in questi cilindri, chiamiamoli speciali, che venivano spediti ad un reparto all'altro grazie alla pressione dell'aria.
1: Esatto, era una sorta di messaggistica istantanea analogica a quello che poi secondo me è diventato oggi inviare le mail. Radio Bella e

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
2: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
2: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
4: I salumi dei fratelli Guerriero!
2: Siamo salvi.
4: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
7: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: votare.
1: Ora le 14:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Chartres. Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale di Genova e curatrice dell'esposizione.
6: È una occasione importante, la famiglia Scharf aveva sempre tenuto la collezione privata. L'anno scorso sono stati convinti dal direttore delle Alte National Gallery e questa mostra, che in ogni sede cambia anche rispondendo al curatore, alle esigenze, ha iniziato questo tour prima a Berlino, poi a Düsseldorf, a Kunstpalast e adesso in arrivo a Palazzo Ducale a Genova.
5: Come riuscite a mettere insieme due secoli di storia dell'arte? Infatti sono presenti anche opere che vanno da Goya a Matisse, oltre a quelli citati prima nel titolo dell'esposizione.
6: La cosa incredibile è che la famiglia Scharf ha collezionato per 4 generazioni, che è una anomalia, e quindi per 4 generazioni ha aggiunto capolavori seguendo quello che erano anche gli istinti dei diversi membri della famiglia. Quindi Otto Gerstenberg, che è il fondatore, inizia collezionando anche arte antica e anche grafica, è lui che compra per esempio Goya e Daumier e poi si appassiona all'arte francese.
5: Grazie a Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale di Genova e curatrice della mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Chartres.
6: Grazie, vi aspettiamo a Genova.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: musica italiana tutta da cantare. Anche Elisa risponde presente nella nostra tracklist di Bella e Monella. Qui, come sempre, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato con voi. Si ritorna a cantare nella nostra terza ora, grazie anche alla canzone che fa.
1: Esatto, quindi tra pochissimo potrete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 richiedendo appunto la canzone in italiano che volete ascoltare tra pochissimo. Quindi quando sentirete il jingle. Questi mestieri che sono scomparsi e c'è qualcuno che avrebbe voluto fare,
0: sì,
1: quello che accende i lampioni.
0: Beh, bel lavoro faticante.
1: Beh, secondo me sì, dopo
0: ma a parte
1: un po'...
0: che forse sarà stato diviso a zone, no?
1: Beh, certo.
0: Ognuno va alla sua zona.
1: Secondo me erano a quartieri. Andavano a quartieri oppure a vie in base alla grandezza anche del paese. E poi io adesso ritiro, non voglio più fare quella che scrive ma quella che parla nelle fabbriche.
0: Ok. Okay.
1: Cioè quella che legge le notizie.
0: Si avvicina di più al tuo lavoro.
1: Esatto, esatto. Tu hai confermato il tuo lavoro che vorresti fare, quello dei birilli?
0: Ma preferisco fare il mio attuale.
1: No, cioè dovessi scegliere.
0: Se dovessi scegliere. Quello che porta il ghiaccio.
1: Quello che porta il ghiaccio.
0: Così sta sempre al fresco. Non
1: ma sì, però fra devi scaricarlo. L'asta di ghiaccio la devi portare dentro casa.
0: No, no, noi la mia azienda faceva scaricare al cliente.
2: Radio Bella e Monella.

0: 2024, Tana Nikon Booster qui su Belle Monella.
1: Salutiamo Monica che ci ha fatto un sacco di complimenti, ha detto che pagherebbe per passare 3 ore con noi qui in studio. Io non so se pagheresti.
0: Quanto pagheresti?
1: Quanti soldini? Beh, noi facciamo le cose gratis perché ora c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con Bresh è serenamente qui su Bella Monella. Volevate e potevate cantare la vostra canzone italiana preferita, ne abbiamo selezionato una di qualche anno fa.
1: Esatto, una sola, più precisamente del 1995.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Oh, Bella e Monella voleva sentire la canzone che fa... Bella stronza, che hai chiamato lavorante quella notte, che volevi farmi mettere in manette, solo perché avevo perso la pazienza. Ciao da Oscar.

0: E Marco Masini è bella stronza. Qui su Bella e Monella è stata questa la scelta di quest'oggi, la nostra seconda scelta in realtà, perché è il secondo momento della canzone che fa.
1: Esatto, esatto. Noi ci prendiamo una pausa, state qui su Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Arredamenti Epolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
20: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delix.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.
22: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, come sempre tre canzoni, c'era Vinicio Capossella, Annalisa e Coez.
2: Che cos'è l'amor? Poi c'era Direzione la vita e Essere liberi. Bellissima pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta a 14:42, ultima mezz'ora qui su Bella e Monella.
2: Allora, vogliamo ricordarvi come sempre di ascoltare Radio Bella e Monella tramite la nostra app, quindi se non ce l'avete scaricatela subito, potete farlo in modo molto semplice all'interno dell'App Store, quindi sia su iOS che Android, oppure anche sul nostro sito.
1: Sì, tutto confermato. Vi ricordiamo anche di seguirci sui social, sulla pagina Radio Bella e Monella con 3L, abbiamo anche il gruppo Telegram, questo lo ricordiamo anche perché tante volte mettiamo in palio magari dei soggiorni, dei pernottamenti o comunque dei grossi premi, e si gioca su tutte queste piattaforme, sia in diretta che sui social, che su appunto le applicazioni che vi abbiamo detto.
2: Esattamente. Poi il nostro numero è sempre 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: infinito.
1: Alessio Bernabei, noi siamo infinito. Visto che ogni tanto si aprono questi lavori da sogno, noi ve li riportiamo. Andiamo fino in Finlandia.
2: Esatto, e se avete un buon naso, beh, è arrivato il vostro momento, perché c'è l'arcipelago di Turku che offre un'opportunità molto particolare, cioè viaggiare tra mare e boschi per scoprire e raccontare i profumi della natura.
1: Un po' come io quando ho fatto la degustazione a scuola, ho detto: sa da vino.
2: Chi si aggiudicherà il posto non avrà un compito da poco, però dovrà girare tra ben 40.000 isole e scogli, un paradiso naturale protetto dall'UNESCO, dove il profumo del mare si mescola a quello dei boschi. Quindi il compito sarà semplicemente quello di annusare la natura,
1: esatto. Documentare appunto gli odori e quello che si sente a busto in questi, bellissimi posti. Tu come te la cavi ad olfatto?
2: Allora, io ho
1: tu senti la barrique?
2: Io sento tante cose, ma molto spesso...
1: Tu hai lavorato anche in una cantina?
2: Sì, sì, io ho fatto anche il corso per diventare sommelier.
1: Ma non l'hai passato?
2: No, non l'ho semplicemente completato. Però il punto è avere un bel naso, un naso molto fine, e l'acero. Il problema era riconoscere i profumi. Perché se tu annusi, no, tipo il giglio, devi sapere che è il giglio.
1: Mi piacerebbe fare la challenge con te di bere vini, tipo magari, che ne so, bassa marca, media marca, top marca, e vedere che si dice.
2: Vabbè, facciamolo un giorno, facciamo un video, dai.
1: Ma poi perdi, come quando abbiamo fatto con le canzoni. Tipo,
2: vabbè, ma non ritirare fuori quella cosa lì, dai.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta.

0: Zucchero e Rispetto, brano del 1986, brano che mette anche la parola fine a quelle che sono state le nostre tre ore di pausa pranzo su Belle Monella.
1: Esatto, non c'è più rispetto, quindi noi finiamo adesso queste tre ore, appunto, e vi diamo appuntamento a domani con l'ultima puntata della settimana della pausa pranzo Paccionotte e Scocchiarella con Damiano Menta e la Dall'Anna.
0: Adesso arriva il Vise, ciao ragazzi, a domani!
1: Ciao!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: possibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scendere. Ti aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi entriamo nel cuore di IART, benvenuto all'amministratore Fabio Seri.
4: Grazie, bentrovati. Noi siamo un team di professionisti di diversi ambiti lavorativi. Lavoriamo con i bambini o per prodotti per bambini. Abbiamo visto la necessità negli ultimi anni di contrastare alcuni disturbi dei bambini, soprattutto in età prescolare, che sono stati in aumento in maniera vorticosa. Abbiamo fatto le analisi e abbiamo visto che per contrastare questi tipi di disturbi senza usare metodi farmacologici viene usata la lettura, di fiabe e di storie. Allora abbiamo deciso di unire la lettura con l'ultima tecnologia olografica. Facendo così abbiamo creato un libro olografico attraverso il quale i bambini, anche in cerchio, anche più di uno, possono vivere un'esperienza di lettura a 360 gradi. Questo libro olografico ha suoni, voci narranti in diverse lingue, attraverso quali anche il bambino iperattivo oppure col disturbo dell'attenzione riesce a seguire la storia, a immagazzinare tutte le emozioni e vivere quindi un'esperienza educativa.
3: La ringrazio per essere stato con noi e averci parlato di IART. Era l'amministratore delegato Fabio Seri. Buon lavoro.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 19 insieme in questo giovedì, quindi sapete, c'è sempre tanta roba da fare, ma oggi un po' di più e quindi bisogna ricaricarsi assolutamente. C'è chi magari prende un caffè per darsi un po' di energia, noi invece vi regaliamo un po' di musica, giustamente siamo una radio e siamo la radio tutta da cantare, quindi vi prendete questi 3 minuti di tempo. Torniamo nel 2005 con Luciano Ligabue, quindi è un bel tornare nel 2005. Facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

Vitali con Casa Mia su Radio Belle Molelle. È arrivato il momento di scegliere voi, sostanzialmente, amici, al 393-7366-170 la prossima canzone da ascoltare qui su Radio Belle Molelle. Allora, lo sapete, noi ci piace sempre tornare indietro nel passato per andare a scoprire quali erano le canzoni prime in classifica di 3 anni, ma dello stesso giorno, ovvero il 15 ottobre del 1997. Prima in classifica c'era Eros Ramazzotti con Quanto Amore Sei. Se andiamo un po' più avanti, nel 2003, almeno stavolta di Neck era la prima canzone italiana in classifica. Ma facendo un passo in avanti, e un bel po' di anni, parliamo del 2022, Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari era la prima canzone italiana, ovviamente, ascoltata in quel periodo. A voi l'ardua sentenza, in che anno volete tornare, rimanendo però sempre nel 15 di ottobre, ok? 15 ottobre 2022 con i Pinguini Tattici Nucleari o al 15

0: Il nuovo singolo di Max Pezzali, Le Ali, su Radio Bella e Monella, ci porta al momento che si va a decretare quale canzone avete scelto di ascoltare voi al 393-7366-170 in base alle tre selezionate, ovvero erano il 15 di ottobre dei loro anni, prime in classifica. Quindi potevamo tornare nel 1997 con Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, o nel 2003 insieme a Neck con Almeno stavolta, oppure nel 2022 con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Ricordi. Preparatevi amici, perché non faremo un salto nel 1997 insieme ad Eros Ramazzotti, quindi ve la siete giocata negli anni 2000. Tuttavia non torneremo nel 2003 con Neck. Fatti i bagagli, perché il viaggio è molto piccolo. Torniamo solo ed esclusivamente nel 2022 con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Ricordi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguinita Tattici Nucleari con Ricordi su Belle Morella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino?
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Caffè, borsa, agenda.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
17: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
18: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
18: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
18: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
21: Okay, oh!
20: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Non perdete tempo, per favore.
28: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
29: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Paolo Noise, Jack Mazzoni, Mad 51 con Portami al Mare, Valeria Rossi con Dammi Tre Parole, Enrique Iglesias vs Luca Di Risio ballando i Sangue Freddo Mashup. Grazie ancora Antonello, adesso giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò quattro indizi totali, due difficili, due facili. Voi al 393-7366170 dovrete individuare nel più breve tempo possibile il personaggio in questione. Non dovete aspettare delle partenze perché è un gioco basato interamente sui vostro istinto, ok? Quindi, quali sono gli indizi di oggi? Noi stiamo cercando una persona che è nata negli anni 60 in Emilia Romagna. Non vi vado a dire la città di riferimento perché sennò mi diventa un po' troppo facile. Questa persona nata negli anni 60 in Emilia Romagna ha un figlio, nonché ha collaborato anche tra le tante sue collaborazioni con Cesare Cremonini, e questo personaggio canta che Bologna è una regola. Di chi stiamo parlando? È molto semplice oggi. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Egoista su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta targata Bella Monella. Con il personaggio misterioso, quali erano gli indizi di oggi? Una persona nata negli anni 60 in Emilia Romagna. Questa persona ha un figlio, ha collaborato tra i tanti anche con Cesare Cremonini e canta che Bologna è una regola. È stato veramente molto molto semplice perché nessuno di voi ha sbagliato. Peccato, posso dire, è davvero molto molto peccato. Perché ogni tanto ci sta assolutamente. Sentiamo le risposte, dica.
1: Luca Carboni.
0: Sì, poi sono arrivate un sacco di risposte. Luca Carboni coi punti di domanda. E non dovete mandarle coi punti di domanda, la domanda la stiamo facendo noi.
2: Luca Carboni.
0: Esattamente, Luca Carboni, è proprio lui.
3: Ciao, ciao. Sono Monica, può essere Luca Carboni?
0: Ma certo che sì.
3: Ciao, ciao.
0: Ma certo che
4: ciao,
0: sì.
4: Ciao, belli e monelli. State parlando di Luca Carboni?
0: Sì, stiamo parlando proprio. Un saluto anche a te, stiamo proprio parlando di Luca Carboni. C'è stato chi è riuscito a indovinare il personaggio misterioso con soli 3 indizi e lei è Giada, che quindi ci manderà i suoi dati, le manderemo la maglietta e intanto ovviamente congratulazioni a te. Radio Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella Manella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco continuiamo perché arriviamo fino alle 19. Quindi non prendete impegni. Piccola pausa e torniamo tra poco.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni, fumo tra Orvieto e Attigliano a causa di un incendio. In direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, questo per un veicolo in avaria. Nella stessa direzione, coda di 3 km tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud a causa di un incidente. E coda di 1 km tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

Su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore che solitamente sono dedicate ad Andrea e Alvise, anche se per oggi e domani Andrea non c'è, non vi preoccupate, lunedì sarà di nuovo dei nostri.

Ebbene sì, signori miei, come ben sapete facciamo una bella maratona tutti quanti insieme, quindi non vi preoccupate, tante le cose da fare anche nelle ore 16. Andiamo per compartimenti stagni, ok? Perché sennò facciamo veramente un po' di, come si potrebbe dire, diciamo un termine non troppo consono, ma un po' di casino, ecco, potrebbe venire fuori. Detto questo, tra poco arriveranno i nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, ruoteremo la nostra ruota e poi vedremo quale titolo di riferimento verrà fuori in base al numero. Adesso noi però ritorniamo nel 2003 con Piero Pelù e Angun, perché ritorno alla musica Amore Immaginato.

0: con la mia bad in festa.
1: Non mi innamorerò, pucce mia, su Radio Bella e Monella. Allora, amici, è arrivato il momento di capire quali titoli di notizie casuali stanno per essere estratti. Io giro intanto la nostra ruota della fortuna e vediamo quale numero verrà fuori. E ovviamente il numero corrisponde a un titolo totalmente casuale. Eccolo qua, numero 44, bello, numero molto molto bello. Parliamo di Fabrizio Corona, non

0: Ace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella Monella. Ritorniamo con i nostri titoli di notizie casuali, giriamo già la ruota e ci dirà che numero verrà fuori per poi raccontarvi il titolo di notizia totalmente casuale. Attenzione, eccolo qua, numero 97.000. Ok, prima era il 44, adesso è 97.000. Elettra Lamborghini, il viso gonfio preoccupa i fan. La sua dichiarazione: ho fatto un laser bello forte. E se volete andare a vedere le foto, credo ci siano anche all'interno dei social o comunque, insomma, è stato bello forte. Sembrava più che altro una spada laser che le fosse passata addosso. I problemi dopo la pillola anticoncezionale. Quindi, insomma, diciamo un mix di cose ha fatto sì che probabilmente ci fosse questo sfogo a livello di faccia, però il laser sicuramente ha dato quel colpo che ha fatto gonfiare un pochettino tutto, ma sta bene, ok? Tranquilli tutti, sta bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, ovviamente del 2026, Per Sempre Sì, su Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con Matteo Monti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
12: Tutta da cantare.
11: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
12: Radio Bella e Monella.
11: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Susanna, Boro Boro e Mambolosco con Lento e Baby K e Andreas De Vizio con Voglio ballare con te. Grazie ancora Matteo Monti.
2: Bella e Monella.
1: Ah, 16 e 40 minuti siete su Radio Bella e Monella con voi al Vise fino alle ore 19, quindi insomma una bella maratona. Che dire, manca l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo la ruota della fortuna e vediamo che numero verrà fuori. E poi vi racconteremo l'ennesimo titolo. C'è? Ce l'abbiamo? Oh, eccoci qua, uomini e donne, Ciro ed Elisa annunciano la convivenza, i nostri nomi scritti insieme sul campanello. Ma come, amici? Avete fatto un'etichetta? Li avete stampati con un taglierino? Come l'avete fatto? Col pirografo? Magari a caldo? Raccontatecelo, perché sennò ci lasciate a metà. Secondo me però hanno messo un'etichetta classica, perché sennò magari il condominio, se abitano in un condominio, potrebbe rivoltarsi per gli altri metodi.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: In Negrita, che rumore fa la felicità su Radio Bella e Molella, ci portano a un momento molto importante per chiudere questa ora insieme, ovvero le domande più assurde che voi, amici, avete cercato in quelle dell'internet. Quindi guardatevi intorno, perché sicuramente o voi stessi o chi vi circonda una di queste domande le ha fatte. Oggi rimaniamo in termini di animali, perché c'è chi si dice, anzi, chi chiede, magari ai motori di ricerca, i cani possono avere gli incubi? Non sono un veterinario, però credo di sì. Molte volte, così, scrollando i vari social network, vediamo, no, i cani che magari corrono nel sonno e quant'altro. Credo che anche loro possano fare sicuramente dei brutti sogni, ma speriamo che nessuno di loro li faccia. Passiamo dai cani ai gatti. I gatti sanno di essere gatti? Guarda, mi viene in mente la citazione di Balto, grandissimo cartone animato, che dice: non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. I gatti possono magari non sapere di essere dei gatti, ma sanno sicuramente che tu, che sei in casa loro, sei inferiore a loro, e quindi magari loro non sapranno chi sono, ma sanno sicuramente chi sei tu, e te la devi solo che mettere via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare stanotte per te.

0: Giovanotti e Samurai J, le foglie di tè su Radio Bella Monella, chiudono anche quest'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco arriviamo con la terza ora e dopo ci sarà anche la quarta. Fra poco
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli, design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Dal 1 gennaio 2027 è previsto un nuovo aumento delle pensioni per effetto della rivalutazione annuale legata all'inflazione. L'adeguamento serve a proteggere il potere d'acquisto dei pensionati, compensando, anche se solo parzialmente, l'incremento dei prezzi dei beni e dei servizi. Sarà del 2,9% secondo le stime. Nel Nord Italia si concentra il 46-47% del totale dei pensionati a livello nazionale. Nel settore della logistica italiana si conferma di riferimento il Veneto. La regione si trova all'incrocio di tre corridoi europei principali, Mediterraneo e Baltico-Adriatico, facendo transitare oltre 50 milioni di tonnellate di merci all'anno. Regione del Veneto e gestori dei principali nodi logistici stradali, ferroviari e di navigazione interna torneranno a Transport Logic 2027, questo il prossimo anno a Monaco di Baviera. Le attività di scavo condotte da Università Ca' Foscari Venezia nel Parco Archeologico di Altino, istituto del Ministero della Cultura nel comune di Quarto d'Altino, nell'area dove sorgeva l'antica città romana, hanno portato all'identificazione di una chiesa episcopale tardo-antica e alto-medioevale, un complesso citato dalle fonti scritte ma prima d'ora mai identificato. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo!
13: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
17: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
10: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Bella e Monella, tu

0: Morini con Paparazzi su Radio Bella. Monella apre la terza ora insieme. Ciao, io sono Alvisa e fino alle ore 19 insieme a voi. Detto questo, adesso apriamo un po' di tempo legato alle quattro chiacchiere insieme a voi, perché è venuto fuori un report che dice che in media una persona in Italia acquista circa 5 automobili nel corso della propria vita. Le variazioni dell'auto sono le più disparate. Tra le motivazioni c'è chi magari ha dichiarato di cambiarla solo quando diventa vecchia, e quindi uno la porta avanti finché proprio non cade a pezzi e non rimane solo col volante in mano. Chi invece ha spiegato di aver sostituito l'auto perché magari la precedente aveva fatto troppi chilometri, quindi da una parte la meccanica, dall'altra il fatto di non sapere quanto tempo ancora può andare avanti. Chi invece l'ha fatto perché magari non era più adatta alle esigenze familiari, perché se tu hai una macchina a due posti ma siete in quattro, necessariamente magari se vuoi continuare ad andare in giro con tutta la famiglia devi adeguarti a essere in quattro e non più in due. Ovviamente ci sono state anche quelli che non mancano nel dire che la cambiano abitualmente dopo pochi anni perché vogliono guidare un mezzo sempre nuovo, e questo è assolutamente lecito. Ma amici, altre 393-7366-170, io ve lo chiedo immediatamente: vi ricordate quante e quali auto avete avuto fino ad oggi? Cioè dalla prima all'ultima avuta, ve le ricordate tutti? E se sì, quali sono? 393-7366-170.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con Ma che idea su Radio Bella Morella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 se vi ricordate quante e quali auto avete avuto fino ad oggi, perché appunto è venuta fuori questa statistica che dice che una persona in Italia acquista circa 5 automobili nel corso della propria vita, e quindi ovviamente ci sarà quello che ne acquista molte di più e quello che invece magari si accontenta solo di una. Sentiamo voi, dica.
1: Ciao Bella Monella.
0: Ciao.
1: Allora, io ho appena fatto la patente, non ho preso subito la macchina, okay, ma ho guidato quella di mio fratello.
0: Giusto.
1: Che era una Golf prima serie. Poi ho guidato quella di mia mamma, che era una 500 prima serie.
0: Ok.
1: Infine ho comprato la macchina mia.
0: Tua, brava,
1: e
0: è giusto.
1: Mi sono presa un Bravo.
0: Sì.
1: Una Fiat Bravo e l'ho tenuta 6 anni. Poi l'ho cambiata e mi sono presa un Alfa Romeo 147 seconda serie.
0: Ok.
1: E l'ho tenuta 17 anni.
0: Per la pepetta.
1: E adesso ho una 500 X Hybrid e a 3 anni.
0: Quindi tendenzialmente.
1: E non so se questa sarà l'ultima, ma boh.
0: Tocchiamo ferro, insomma.
1: Vedremo.
0: Messa così. Speriamo tu ne abbia altre 150 di macchine su via. Quindi amici, avete capito? Stiamo un attimo macinando i nostri ricordi al 393-7366-170 per andare a ritroso nel tempo e capire quante auto abbiamo avuto e soprattutto se ce le ricordiamo tutte quante.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore,

0: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 di andare un po' a ritroso nella vostra vita e andare a ricordarvi quante auto e quali auto avete avuto fino ad oggi. Questa statistica che dice 5 auto all'interno della vita di ogni persona. Magari qualcuno di voi ne ha di più, magari qualcuno di ne ha anche di meno. Io ad esempio al momento, avendo avuto anche e avendo preso più che altro la patente in un momento tardi, molto tardi della mia vita, ne ho avute solamente 2, quella vecchia e quella nuova, tra
1: ciao,
0: virgolette nuova. Ciao!
1: So che passo da psicopatico, ma mi ricordo
0: ma
1: tutte le macchine che ho avuto e anche
0: dicele.
1: Tutti i numeri di targa delle macchine.
0: Quelli non dirceli.
1: Sono ben 6.
0: E sono?
1: Senza contare le 2 di mia moglie.
0: Ma non ce le stai dicendo?
1: E anche quelle mi ricordo le targhe. Mi ricordo le targhe dei camion, dei furgoni, di tutto. Sono un po' psicopatico, lo so, ma chi se frega.
0: Ho capito, però Alberto, non ci hai detto la cosa più importante. Quali erano le tue automobili? C'è anche chi dice, facile, Renault Clio, Opel Meriva e una Dacia Duster, che per il momento, insomma, diciamo, una, la prima ce l'ha avuta a 5 anni, l'altra è stata rottamata dopo 18 anni, mentre l'ultima ce l'ha solamente da 2 anni. È molto impegnativo questo, bisogna andare tanto magari a ritroso nella testa, non tanto perché qualcuno ha tanti anni, ma semplicemente perché ha avuto tante auto nella sua vita. 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: io ne ho avute tre. La Peugeot 206, l'appunto.
1: Ok.
0: E adesso sono 15 anni che ho una Yaris.
1: Meraviglioso, meraviglioso. 393-7366-170. Chiudiamo questa mezz'ora. Ma ti ricordi quante e quali auto hai avuto fino ad oggi? Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ci sono sagre?
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Il rispetto,
15: Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova, torna la Padova Night Run, 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città, partenza alle 19:30 dalla Fiera di Padova, una notte diversa, una città tutta da vivere, corri sotto le stelle, iscriviti subito su padovanightrun.com.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
23: È quando suona la sveglia che esordisci con
24: Buongiorno Unca!
23: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
24: Non potete perdervelo!
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Non perdete tempo, per favore.
27: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
28: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix, Neck con Laura non c'è e Claudio Baglioni con Piccolo grande amore. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso noi continuiamo con il nostro argomento ne.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:41 minuti, siete su Belle Monella, con voi Alvise fino alle ore 19. Stiamo parlando di questa statistica che dice che una persona in Italia acquista circa 5 automobili nel corso della propria vita. Prima abbiamo parlato le motivazioni per cui vengono cambiate, ma le variazioni per la frequenza, diciamo, sono: il 15% degli automobilisti cambia auto ogni 5-6 anni, il 12,5% la sostituisce ogni 7-8 anni, il 5,3 invece è molto più dinamico e la cambia al massimo ogni 2, il 19% tende a tenerla molto più a lungo, quindi superando gli 8-10 anni. E io vi sto chiedendo al 393-7366-170 se vi ricordate quante e quali auto avete avuto fino ad oggi. Dica.
2: Allora la i10 di mia sorella.
0: Ok. Una.
2: La Yaris della mamma.
0: Due.
2: Poi la mia prima macchina che era usata ed era una Peugeot 206 con 200 e rotti chilometri, assetto sportivo ma solo esteticamente perché il motore era quello.
0: E siamo a tre.
2: Una Fiat Grande Punto GPL che però anche lì usata con aveva i suoi problemi e va bene.
0: Perfetto.
2: E la mia Kia Picanto di adesso.
0: E siamo a 5.
2: Anche lei usata ma bella, piccolina, parcheggia ovunque, è una scheggia. GPL, quindi benone.
0: Mamma mia.
2: Però al momento da meccanico, quindi uso quella di mamma.
0: Ecco,
2: ciao ciao.
0: Vedi, è una macchina tascabile.
2: E premetto
0: quindi
2: che ho fatto la patente nel 2018, quindi penso siano già troppe macchine secondo quella statistica. Io non
0: in
2: ci
0: effetti,
2: ciao,
0: in
2: ciao.
0: Effetti dal 2018 a oggi ne è cambiata praticamente una all'anno, però vabbè, pazienza, sono cose che capitano. 393-7366-170, ti ricordi quante auto e quali hai avuto fino ad oggi?
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: Ciao belle monella, sono Davide da Val San Giglio.
1: Ciao.
0: Io in tutta la mia vita ho avuto due auto,
1: sì.
0: La mitica Hyundai Atos del 1998,
1: okay.
0: E poi adesso una Fiat Punto del 2016. La prossima, vedendo la benzina e i rincari, penso sarà un bell'asino. Un abbraccio, vi voglio bene.
1: È vero, assolutamente ci può stare. O una bella bicicletta, anche perché no, perché no? Mi ha fatto molto ridere che la prossima automobile potrebbe essere un asino. Ci sta,
2: io,
1: è vero.
2: Appena avuto la patente,
1: sì?
2: Avevo una A112 color canna da zucchero, bellissima, la mia mitica 112.
1: Bello.
2: Poi l'ho tenuta 4-5 anni e ho preso, sempre usata, una Fiat Punto grigia metallizzata.
1: Ah, metallizzata.
2: E poi ho avuto una Lancia Delta sempre usata, io ho sempre avuto macchine usate.
1: Okay,
2: e finalmente a 54 anni ho preso la prima mia macchina nuova, una Clio, Renault Clio arancione, bellissima.
1: Oh, bello.
2: Buona giornata.
1: Bello, assolutamente. Stiamo parlando proprio di questo, no? Del ritornare indietro nel tempo e ricordare quante e quali auto abbiamo avuto fino ad oggi, perché siamo partiti da questa statistica che dice che in Italia una persona ha almeno 5 auto durante tutta quanta la sua vita, e quindi stiamo andando un pochettino a ritroso proprio per capire chi ne ha avute di più e chi ne ha avute di meno fino a questo momento. E ovviamente, se vuoi dire anche la tua, al 393 7366 170, ti stiamo aspettando. Radio.

0: Gianna, Frank e Vince Remix su Belle Monella chiudono anche questa ora insieme. Siete in tantissimi. Io voglio però farvi ascoltare tutti quanti. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco continuiamo con il nostro argomento.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
1: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
1: E adesso?
2: Aspetta, in frigo...
3: I salumi dei fratelli Guerriero!
1: Siamo salvi.
4: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con Wi-Fi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona serata da Federica De Boni. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi. Rivelate le coperture finanziarie. Oltre che da Italia ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte, misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nel secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE, espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League, l'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì,
1: ci vado domani. Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella apre la nostra quarta ora insieme. Io sono Alvise fino alle 19 insieme a voi. Tra l'altro ci sarà anche la parentesi legata ai belli di gruppo con il nostro Robby Borillo. Ma continuiamo a farcelo raccontare da voi al 393-7366-170 quante e quali auto avete avuto fino ad oggi, perché è venuta fuori questa statistica che dice che in media una persona in Italia acquista circa 5 automobili nel corso della propria vita. E i nostri ascoltatori di Belle Monella le hanno comprate di più o ne hanno comprate di meno?
1: La mia prima macchina a 18 anni.
0: Ok.
1: Una Volkswagen K70 nel 1972. Dopo una Golf GTI 16 valvole.
0: Ok.
1: A 18 anni e mezzo.
0: Io non ho la minima idea di come sono fatte queste auto.
1: Dopo una Mitsubishi,
0: una Mitsubishi
1: Eclipse, okay. 2016 valvole.
0: Ok.
1: Due Skoda Fabia Station.
0: Due, non una, due.
1: Una Renault Megane. E l'ultima, sì, una Seat Ibiza.
0: Ah, meraviglioso. Ciao.
2: Nella mia carriera di patente, 30 anni, ho avuto 4 macchine. La prima una Horizon Talbot.
0: Ok.
2: Seconda una Fiat Punto. Terza una Peugeot 106. Quarta e attuale una Fiat Panda. Prossimamente la cambierò.
0: Ah, vedi? Vabbè, amici, avete capito insomma come stiamo un po' raccogliendo i vostri messaggi al 393-7366-170. Te la ricordi, diciamo, quante e soprattutto quali automobili hai avuto fino ad oggi?
3: 393-73-66-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella. Ciao.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare.
1: Benge Fede, quando viaggi da sola su Radio Bella e Monella, ti ricordi quante e quali auto hai avuto fino ad oggi? Al 393-7366-170 ce ne state veramente raccontando di ogni. Dica.
2: Salve.
1: Salve.
2: Io ho avuto 5 macchine in 42 anni. La okay. prima una 128 blu.
1: Sì.
2: 700.000 lire. La seconda una 127 bruciato.
1: Ok, bruciato.
2: 1.650.000 lire.
1: Per la Peppetta.
2: Poi la Panda 5 milioni.
1: Mamma mia.
2: Poi la Pinto, scusami.
1: Sì.
2: E sui 20 milioni quella volta. E adesso la C3 Arie Cross. Buona okay. serata.
1: Buona serata.
2: Scusate le papere.
1: Ma guarda, non abbiamo sentito le papere, quindi probabilmente è un ottimo microfono che va a coprire il rumore delle papere.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
3: Allora, sono Paolo e ho cominciato con le macchine dei miei fratelli, erano una 131 Mirafiori.
1: Una
3: Giulietta Super.
1: Due.
3: 1003.
1: Sì, poi?
3: Poi mi sono comprato il 127 Sport 75 HP.
1: Quindi siamo a 3.
3: Poi ho comprato una Golf prima serie.
1: E siamo a 4.
3: Poi ho comprato un Opel Astra Station
1: 5.
3: Poi mi sono comprato una pazzia, l'X-Trail.
1: Ok, siamo a metà
3: Nissan.
1: Del vocale, ragazzi. Io ve lo
3: poi
1: dico.
3: Mi sono comprato il Qashqai.
1: Ok, 7.
3: Poi ho comprato una 500.
1: 8.
3: E adesso per mia moglie abbiamo comprato un MG.
1: Vabbè dai, però diciamo che
3: e per lavoro mi sono comprato 4 camion.
1: E voilà.
3: E adesso basta, adesso faccio l'NCC e guido macchine degli altri.
1: A posto.
3: Ciao ragazzi.
1: Mamma mia, grazie. Le hai comprate per tutti tutti quanti tu. 393-7366-170. Ti ricordi quante e quali auto hai avuto fino ad oggi? Ed attenzione, perché tra poco giochiamo insieme a voi.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: M Fabri Fibra con antidroga su Bella e Monella, come promesso si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Vi diamo la possibilità per aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere Aladino e la lampada meravigliosa domenica 18 ottobre alle ore 15 e alla sala da ponte al cinema Martinovic. Siamo al centro giovanile a Bassano del Grappa. Quindi insomma veramente un qualcosa di molto molto bello. Vi do un piccolo indizio: praticamente una principessa viene imprigionata, questa principessa è molto superba, viene imprigionata da un mago in un anello magico finché non comprenderà una preziosissima lezione. E poi insomma la trama non ve la posso raccontare tutta, vi ho solo dato questo piccolo incipit per mandare voi a vedere questa meravigliosa pellicola sostanzialmente. Beh amici, è molto semplice: al mio 393 7366 170, anzi facciamo al mio via a questo numero, basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Aladino per me e i due biglietti saranno vostri. Aladino per me, 393 7366 170, 3 2 1, via.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare,

0: cambiare come tutte le
1: e siete stati velocissimi, ma per aggiudicarsi bisognava essere il più o la più veloce. In questo caso la più veloce è stata Diana, che quindi andrà a vedere Aladino e la lampada meravigliosa. Ovviamente goditi questo meraviglioso spettacolo. Noi adesso ci fermiamo un attimino, tra poco arriverà anche Roby Borillo e poi andiamo in conclusione del nostro argomento. A tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
20: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
23: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
24: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
25: il tè per le signore,
24: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con Dedica su Radio Belle Monella, 18:40 minuti. Siamo in super mega ritardo, amici, perché sta per arrivare Roby Borillo con i belli di gruppo. Andiamo a sentire un po' di messaggi per quanto riguarda la domanda di oggi: se ti ricordi quante e quali auto hai avuto fino ad oggi. Dica.
2: Ciao, sono Andrea.
1: Ciao.
2: 40 anni di patente.
1: Sì.
2: 10 macchine circa.
1: Ok.
2: Forse anche 11.
1: Facciamo che allora non le
3: allora,
1: dici, dai.
3: Allora, buongiorno.
1: No, in realtà non le ha dette davvero.
3: Ho cambiato 3 macchine.
1: Ok.
3: Bandino 30.
1: Perfetto.
3: No, poi la Citroen BX comprate da mio papà, però.
1: Sì.
3: Però erano mie. La Ford Fiesta pure, 1.8 turbo diesel, pure comprata da mio papà.
1: Ok.
3: La mia, che ho comprata la prima io, l'Audi TT, nel 2002-2003, quindi consumava tantissimo, però quella è la mia macchina. Ho tenuto 6 anni e ora... Poi ho preso la Golf e ora c'ho la Nissan Juke. Ma la mia macchina preferita è la Audi TT. Quella.
1: Ah, vedi, ciao. vedi, tanta roba. Allora io vi annuncio già che purtroppo non riusciremo a farvi sentire e a leggervi tutti quanti, però ecco, faremo il possibile. Nel frattempo ritorna la musica, ritorniamo nel 2007 con i Finlay Adrenalina.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba.

0: D'Amico con Onda Alta su Belle Morella. Chiudiamo il nostro argomento con lei. Dica.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, la prima macchina che io ho guidato appena preso la patente era quella di famiglia.
0: Ok.
1: E avevamo una Xara familiare, una Citroen Xara.
0: Sì.
1: Familiare verde. Che
0: bello.
1: La chiamavamo la lucertola, che era abbastanza orribile.
0: Che bel colore.
1: E però ho imparato bene a fare i parcheggi.
0: Questo.
1: Poi è stata cambiata con un Opel Corsa.
0: Ok.
1: E quindi ho usato sempre l'auto di famiglia, che era un Opel Corsa piccolina.
0: Bene.
1: Dopo mi sono spostata di casa, di conseguenza ho preso la mia prima Opel Corsa sportiva.
0: Quindi ti è piaciuto il modello?
1: È bella, con i cerchi da 18, bella macchina.
0: Ok.
1: Dopo sono diventata mamma e quindi sono passata ad una Twingo 5 porte ed è la macchina penso migliore che abbia avuto per quanto riguarda i consumi e tutto il resto. Sono felice della mia macchina adesso.
0: Vedi? Beh, vabbè, amici, io vi ringrazio, siete stati in tantissimi e tanti purtroppo non sono riuscito a raccontarvi e a farvi sentire. Magari ci ritorneremo più avanti. Adesso ritorno alla musica, però. Biagio Antonacci e Seif.

0: con Spirituale chiudiamo le nostre 4 ore insieme. Ci risentiamo domani, sempre qui su Belle Monella, dalle 15 alle 19. Adesso vi lascio con lui, Roby Borillo e i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo per i belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella. In questo momento vi sto parlando dalla Goulette. Spero che la pronuncia sia giusta. Comunque siamo vicino a Tunisi, siamo in Tunisia per la nostra crociera birichina che ci porta in giro per il Mediterraneo con la MSC. E voglio fare tutto in tema. Abbiamo fatto il tema del mare, della barca e oggi, spagnolo l'altro giorno con i Gypsy King. Oggi siamo in Tunisia, per cui voglio delle canzoni che siano in questo, con questo sapore. Lui non credo sia tunisino, però comunque è della zona del Maghreb. Sto parlando di Khaled, che ci regalerà oggi due canzoni, due tormentoni, che una è Aisha, che conoscerete benissimo. Aisha, écoutez-moi, perché sapete che da queste parti si parla anche spagnolo. E il secondo tormentone è proprio un ballo di gruppo classico che si usa spessissimo nei villaggi turistici, sempre di Khaled, che si chiama Se la vi, così è la vita. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: ballettino di C'est la vie di Khaled e Aisha, Aisha, écoutez-moi. Il sottoscritto Roby Borino dello Sloco, in diretta dall'Agulette vicino a Tunisi, in Tunisia, vi dà appuntamento domani e che tormentone anche in francese sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in 3 regioni, Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia ai ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI, misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni, riferendo in Parlamento la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito. Il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali, sono troppe, è il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
9: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
10: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
9: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
11: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
1: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
15: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

brava Giorgia. La sua voce con il suo disco Parafulmini, il disco che è uscito un paio di giorni fa, il 2 di ottobre 2026, quindi di quest'anno, ma che potremmo riascoltare anche nel suo nuovo album che uscirà il 16 di ottobre. Detto ciò, buonasera a tutti quanti, ciao a tutti da Rocky, sono le 19:09 minuti passati, state ascoltando Radio Belle Monella in questo giovedì 15 ottobre 2026. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro carissimo collega, colui che vi ha accompagnato anche oggi per ben 4 ore, porca la miseria, stavo pensando a quanti cavoli di soldi che fa, porca vacca. Però noi ci divertiamo, e attenzione, perché tra pochissimo si gioca, non questa volta per assegnarvi 2 biglietti per andare a vedere un artista ad un concerto, ma questa volta si cambia un po', si cambia. Giocheremo per darvi la possibilità di andare a vedere Aladino e la lampada meravigliosa che uscirà al cinema. Niente spoiler, io vi ho già detto tutto quanto. Intanto salvatevi il nostro numero 393-7366-170, tenetelo lì pronto, perché tra pochissimo, circa 10 minuti, ecco, facciamo così. Intanto vi mettiamo un po' di musica. Sono gli Stadio dal 1984. Il loro disco si chiama Acqua e Sapone. Stai ascoltando Radio Belle Monella.

0: Niente, no, in realtà dai, questa volta cambiamo, non vi assegniamo nessun biglietto per un grandissimo concerto, ma due biglietti per Aladino e la lampada meravigliosa. Porca la miseria, vi do anche un piccolo anticipo della trama, insomma. Che cos'è? Che film è? Dai, Rocky, dici qualcosina in più. Una principessa superba viene imprigionata da un mago in un anello magico finché non comprenderà una preziosa lezione. Vi interessa? Sì, dai, secondo me sì. Allora facciamo così, vi dico anche che il film durerà due orette circa, ok? Dov'è che si andrà a vedere questo film? Alle ore 18 a Bassano delle Grappa in provincia di Vicenza, alla Sala da Ponte e Cinema Martinovic, centro giovanile via Ogni Santi 2, CAP 36061. Cioè, vi ho detto praticamente qualsiasi informazione. Quindi se vi va di vincere due biglietti per questo film, magari ci portate vostra figlia, vostro figlio, magari la vostra fidanzata, perché proprio quella serata lì alle ore 18 sarete liberi. Magari vi fate un bel aperitivo, poi ci andate. Ecco, molto semplice: 393 7366 170. Il primo che invia un messaggio scritto oppure un messaggio vocale con scritto "godo, io ci vado" si aggiudica due biglietti per andare a vedere il film Aladino e la lampada meravigliosa. Intanto dai, fate veloci, vi metto un po' di musica, così ci pensate. Dal 2001 Neffa con La mia signorina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: film Aladino e la lampada meravigliosa il 18 di ottobre alle ore 18 a Bastrano del Grappa alla Sala da Ponte e Cinema Martinovic. Dovevate semplicemente scrivere oppure mandare un messaggio vocale al 393 7366 170 dicendo godo, io ci vado. E ci avete provato in tantissimi, per esempio Loris ha scritto godo, io ci vado. No Loris, hai sbagliato, dovevi dire io ci vado. Poi per esempio c'è Cinzia che dice godo e basta. No, in realtà Cinzia dovevi dire godo, io ci vado, perché ci devi andare te, hai capito? Poi per esempio abbiamo lei che ha dato la risposta,
1: io ci vado.
0: Sì, tu ci vai ma non hai goduto abbastanza secondo me. Abbiamo la vincitrice, lei si chiama Angela e ha mandato questo messaggio vocale, sentiamo.
2: Godo, io ci vado.
0: E brava Angela, ovvio devi godere perché ti sei aggiudicata questi due biglietti. Brava Angela, you win.

0: disco La Testa Gira, che ci porta in conclusione della nostra prima mezz'ora di questo giovedì 15 ottobre. State qui perché tra pochissimo Rocky torna e vi fa sentire gli anni che abbiamo selezionato per voi per questa sera. State qui, Bella e monella,
1: tutta da cantare. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 km cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
11: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso
23: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: compleanni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura Giovanotti con Serenata Rap, nel mezzo Club Dogo con PES e ad aprire con Elio e le storie tese con La Terra dei Cacchi.
0: Bella e Monella.
1: Noi invece apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora insieme di questo giovedì 15 di ottobre, le 19:43 minuti dal segnale di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, vi ho portato un po' in giro nel tempo dal 1996 al 13 luglio del 2012 con PES e al 1994 con il disco di Giovanotti Serenata Rap. Però è arrivato il momento anche di suonarvi i dischi di che sono usciti quest'anno. Questo disco è uscito in piena estate e sto parlando del disco di Giulia Bresce con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Jason Scar, vieni con me qui su Radio Belle Monella Disco, che è uscito per l'esattezza il 20 di maggio del 2005. Però attenzione, perché il 2005 è stato un anno ricco anche dal punto di vista della tecnologia e anche dal punto di vista cinematografico. Per esempio, sempre in quell'anno lì nasce YouTube, dove venne registrato, pensate, il primo video, per l'esattezza il 15 di febbraio, da un certo tipo Joey Karim, un imprenditore tecnologico tedesco, insomma. Poi sempre in quell'anno lì Google acquista Android, quindi dando inizio allo sviluppo del sistema operativo per smartphone che è usato oggi in tutto il mondo, giustamente. Poi dal punto di vista cinematografico escono Batman Begins, diretto da Christopher Nolan, che dà nuova vita al personaggio di Batman, e Star Wars Episodio 3, La Vendetta di Sith, diretto da George Lucas, che conclude la saga di Guerre Stellari. Pensate invece che giusti 20 anni dopo arriva Francesco Gabbani, che pubblica il suo disco che si intitola Viva la vita, e ce l'ascoltiamo proprio adesso qui su Radio Belle Monella.

0: Era la voce di Levante, quella che abbiamo appena sentito qui su Radio Belle e Monella, il suo disco Ruggine, che ci portano in conclusione della nostra prima ora assieme. State qui perché tra pochissimo parleremo di una nuova applicazione che è stata creata gratuita per sentirsi più sicuri quando si cammina in città. State qui.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Cina storica, Capodanno 2027. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.
8: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete scegliere agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: incredibile. Radio Bella e Monella.
1: Aspetta di scendere. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora. Le 20 e un minuto.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulle nostre regioni settentrionali, le condizioni sono ancora anticicloniche, il tempo nelle prossime ore si mantiene stabile, asciutto, con ampi spazi di cielo sereno, al più qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Clima freschino ed anche umido nella notte e il primo mattino, gradevole mite nelle ore centrali del giorno. Anche domani una situazione meteo analoga ed anche climatica. Difatti un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, nuvolosità in acqua di passaggio, temperature minime comprese fra i 10 e i 13 gradi nelle diverse località, le temperature massime oscilleranno fra i 22 e i 24 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Cosa so?

0: Pure Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya qui su Radio Belle Monella, che aprono ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Buonasera a tutti quanti, ciao a tutti da Rocky e bentornati, ben ritrovati, ma soprattutto a tutti quelli che si sono appena collegati. State molto attenti perché vi sto per raccontare una nuova novità. Ecco, magari qualcuno ha deciso dopo cena di prendere, uscire in solitaria e farsi una bellissima passeggiata in questo giovedì 15 d'ottobre, però si sa, al giorno d'oggi magari passeggiare da sole di notte è abbastanza, non dico pericoloso, ma fa molta paura, soprattutto a tutte quelle persone che hanno paura di incontrare gente strana, perché si sa, sui social ormai si legge praticamente tutto quanto. Ecco, attenzione, perché è stata creata un'applicazione pensata per rendere gli spostamenti a piedi molto più tranquilli e sicuri. Vale solamente, cioè vale sicuramente sia di giorno che di notte, ovvio. Si chiama Safe Route, disponibile attualmente in modalità gratuita per gli iPhone e in fase di sviluppo ancora quella per gli Android, dove offre funzioni per condividere la propria posizione con una persona di fiducia e chiedere aiuto in caso di necessità. Infatti all'interno di questa applicazione troverete diverse funzionalità, come per esempio l'SOS, che è possibile inviare un SMS con la propria posizione a un contatto scelto. Poi all'interno troverete anche la disponibilità di utilizzare Guardian, pensate per permettere alla persona a cui avete condiviso la posizione di dire effettivamente che siete arrivati a destinazione. Ecco, questa iniziativa punta sulla tecnologia, ma soprattutto per aiutare le persone a muoversi con maggiore consapevolezza. È un po', no, come quando state chattando col vostro amico, la vostra amica, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, e gli dite ma aspetta che vado, che torni a casa in modo sicuro. Ecco, vabbè, giustamente la maggior parte delle volte siete in macchina, però questa è pensata per tutte quelle persone che camminano anche in solitaria, che non si sentono sempre al sicuro.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: He's in cold, he's 9 years old. You're the cold.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Ed è stata tutta vita.
1: Lui era Olly con Balordo Nostalgia qui su Radio Belle Monella, disco che fa parte del suo ultimo album pubblicato nel settembre del 2026, Tutta Vita. Attenzione, perché Olly non lo stiamo sentendo da un pochettino, in realtà sì, lui proprio quest'estate tra il 18 e il 21 di giugno ha deciso di prendersi una pausa semplicemente per stare più vicino alla propria famiglia, però attenzione perché ha dichiarato di voler tornare negli stadi dall'estate del 2027 con date previste a Milano, Roma, Torino, Bologna e in altre città italiane. Quindi insomma, dai, che lo ritroveremo anche pronti per la prossima estate, chissà, magari anche con qualche hit estiva, perché le sue ci piacciono sempre tantissimo, soprattutto le ragazze di oggi, no? A cuore della Gen Z, quelle pazze, innamorate, folli. Noi invece non ci fermiamo, perché al 393-7366-170 vi chiediamo di chiedere la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: voce di Ultimo con Tutto qui su Radio Belle Monella alle 20:20 di questo giovedì 15 ottobre 2026. Ciao a tutti da Rocky, sono sempre io e non vi abbandonerò mai, almeno per quanto riguarda questo orario dalle 19 alle 21, e vi suoniamo ogni tanto anche hit, quelle belle, le nuove uscite. Questa invece, attenzione, si chiama Shimmy Shimmy, la canzone che sta per arrivare. Lo sapevate però che il shimmy è un movimento veloce dei fianchi del petto, tipico della danza del ventre, no? Questa danza ha origini in Medio Oriente e Nord Africa, dove si è sviluppata nel corso dei secoli. Provate a indovinare un po' di che disco sto per parlarvi. È quello di Takaji Kehra, ragazzi, in collaborazione con Giusy Ferreri, un disco che è diventato un vero tormentone nell'anno 2021. E allora facciamo così, ce l'ascoltiamo proprio adesso.
1: Tu non fermarmi se capi.

0: Magari non sarò tanto esperto nella danza delle scimmie, ok, però sarei secondo me molto bravo nella danza delle scimmie, però non mi dico nient'altro, meglio. Facciamo così, lanciamo la canzone che fa, va?
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh mamma donna, che voglia che ho di strapparti i vestiti di dosso su un letto di rose. Errò

0: addosso.
1: Dai, vieni qui, sei il coraggio. Vieni qui a strappare i vestiti di dosso a Rocky. Anche perché i vestiti che hai indossato oggi per questa sera non è che siano particolarmente belli. Però ci potrei rimanere molto male, perché sai, ho dei gusti diversi. Però, oh, non si sa mai. Dai, e comunque era Mida con Rosso Fuoco, la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, che ci porta in conclusione di un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui, perché adesso abbiamo gli ultimi 30 minuti, comunque facciamo le cose un po' con calma. Tra pochissimo arriva Antonello Ceri con i suoi tre dischi mix stati e selezionati proprio da lui, un super DJ di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
12: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
13: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
12: E adesso?
13: Aspetta, in frigo...
14: I salumi dei Fratelli Guerriero!
12: Siamo salvi!
15: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
16: Dove vuoi essere quando inizierà il 2027? A New York! Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. Quest'anno a Capodanno cambia scenario. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: In famiglia.
0: il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: dischi mashuppati e remixati dal nostro DJ Antonello Ceri alle 20.39 di questo giovedì sera. Attenzione, perché la pillola di Italiamo, quindi anche Antonello Ceri, tornerà sempre domani sera alla solita ora qui su Radio Belle. Monella, noi continuiamo invece con gli ultimi 20 minuti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E che si fa ancora qui in diretta su Radio Belle? Monella, bam, mi mettiamo un altro pochettino di musica perché mi sembra giusto, no? Avete voglia di sentire il prossimo disco? Bah, ve ne parlo subito. Lo sappiamo, lo conosciamo tutti quanti, Samurai J. Il suo disco si chiama Flamenco Paranoia, un disco che abbiamo sentito, ascoltato, ballato in tutte le spiagge di quest'estate. Una vera hit, dai, yeah. Le 20.39 di questo giovedì sera.

ancora. Dall'anno 2000 gli articoli 31 con volume qui su Radio Belle. Monella, attenzione perché adesso dall'Italia ci trasferiamo in Francia, per esattezza a Parigi, che sappiamo è universalmente riconosciuta come la città dell'amore, delle luci, grazie a una combinazione di arte, luoghi iconici che ispirano il romanticismo, anche se alcune volte questa tradizione viene anche un po' sciolta, ecco, mettiamo così, no? Perché nel cuore di Parigi è andata in scena una tradizione davvero curiosa, anche un po' strano, no? La cerimonia dei non matrimoni, cioè l'evento si svolge ogni anno durante la festa della vendemmia e vede coppie presentarsi al proprio matrimonio che hanno organizzato loro, quindi insomma hanno deciso loro di farlo. Si presentano lì e dicono no, non lo voglio. Cioè è una cosa bruttissima comunque, perché butti via un sacco di soldi, organizzi il matrimonio per poi andare lì di proposito e dire no, effettivamente non voglio sposarmi. E allora perché sei lì? Per fare figuracce da mem. Ecco, insomma c'è chi soglia il matrimonio da una vita, chi invece organizza una cerimonia per festeggiare il fatto di non volersi sposare. La gente è strana, ragazzi. Fortunatamente non abito a Parigi.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Bella e Monella.

0: Baby K con Amore Dilemma qui su Radio Belle Monella, che ci portano in conclusione della nostra puntata di questo giovedì sera. Attenzione, perché torno domani sempre dalle 19 alle 21. Dall'occhio è tutto, ciao!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa, eh.
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: popolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Mantenere il veicolo nella corsia.
6: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
5: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
7: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeg, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
10: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
10: Aspetta, in frigo...
11: I salumi dei fratelli Guerriero!
9: Siamo salvi.
12: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

0: qualcosa da cantare.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Venerdì 30 ottobre corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdere!

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Roby Borillo per i belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella. In questo momento vi sto parlando dalla Goulette. Spero che la pronuncia sia giusta. Comunque siamo vicino a Tunisi, siamo in Tunisia per la nostra crociera birichina che ci porta in giro per il Mediterraneo con la MSC. E voglio fare tutto in tema. Abbiamo fatto il tema del mare, della barca, e oggi, spagnolo l'altro giorno con i Gypsy King, oggi siamo in Tunisia, per cui voglio delle canzoni che siano in questo, con questo sapore. Lui non credo sia tunisino, però comunque è della zona del Maghreb. Sto parlando di Khaled, che ci regalerà oggi due canzoni, due tormentoni, che una è Aisha, che conoscerete benissimo. Aisha, écoutez-moi, perché sapete che da queste parti si parla anche spagnolo. E il secondo tormentone è proprio un ballo di gruppo classico che si usa spessissimo nei villaggi turistici, sempre di Khaled, che si chiama Se la vi, così è la vita. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Latino di C'est la vie, Khaled e Aisha, Aisha, écoutez-moi. Il sottoscritto Roby Borino di Los Locos in diretta dall'Agulette vicino a Tunisi, in Tunisia, vi dà appuntamento domani e che il tormentone anche in francese sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi, un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Andiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
17: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Bella e Monella, tutta da casa.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

da cantare.

0: fare.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Belli, sente freddo stamattina, un po' raffreddatina, quelle robe dei segnali d'autunno, quell'attimo lì di un po' di gnagnara, capito?
1: Mia,
0: quel po' di mal di gola,
1: mia,
0: un po' di raffreddore, un po' di tossina fastidiosa.
1: Allora, io non vorrei colpevolizzare nessuno, anche perché c'è stato un weekend con diversi sbalzi per quanto mi riguarda di temperature, però lunedì Paolo Zippo starnutiva.
0: Ecco, adesso non vogliamo dire che è tutta colpa dell'unico pubblico in studio, che oggi peraltro non è in budget, quindi è fuori dallo studio anche, però se 2 più 2 fa 4.
1: Potrebbe essere lui il responsabile, anche se sembra star bene lui.
0: Dobbiamo allora andare a trovare le nostre amiche della farmacia, che saluto, anche perché mi ha cambiato, capito, l'olio essenziale. Dobbiamo andare.
1: Adesso
0: arrivo. Domani arrivo, ragazzi.
1: Sì,
0: vengo a comprare quello nuovo. Prego.
1: Giornata mondiale dell'alimentazione, e lasciamo da parte tutti i festeggiamenti ufficiali. Pensiamo a noi, pensiamo alla cucina di casa, quel piatto che fa casa, quel piatto che quando vi dicono cosa preparo, oppure qual è il piatto che vorresti assaporare, che magari anche elaborato a volte, può essere un piatto di pasta semplice, può essere la lasagna, può essere un risotto, può essere il brasato, non lo so.
0: Qualsiasi roba vi venga in mente, ma deve essere quel piatto che per voi fa casa. Raccontateci qual è con un messaggio vocale o scritto al nostro numero 393-7366-170. Vogliamo sentire i vostri piatti di casa.
2: Baciami.

0: Fedez Combattito, qual è quel piatto lì che fa tantissimo casa? Ve lo stiamo chiedendo anche sui social, seguiteci su Facebook e Instagram Radio Bella e Monella per vedere tutte le novità, per vedere le nostre belle faccine, ma anche per rispondere ai nostri sondaggi, così poi vi leggiamo in onda.
1: Matteo, che ci fa venire un po' di fame, dice: vero comfort food, lo spezzatino, quello col grassetto tenero, sì, col sughetto, sì, che va ad amalgamarsi con opzione 1 purè di patate.
0: Sì.
1: Opzione 2 polentina morbida.
0: Sì, tutte e
1: se
0: due.
1: Se mi piace tutto.
0: Tutte e due.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì. Per noi, guarda, Matteo, va bene tutto.
2: Ciao ragazze, allora io penso che il piatto che fa casa, anche se non si fa quasi mai in casa, è la grigliata con la polenta in affiato di buon vino.
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ci, guarda, piace, ci
1: anche
0: piace
1: la
0: moltissimo.
1: Grigliata, sì.
0: Grigliata a pari merito con lo spiedo, dove, sì, dove si fa anche lo spiedo, amici di Brescia, amici, beh, insomma,
1: no, no, anche dalle,
0: no,
1: nostre parti.
0: Sì,
1: dalle mie
0: Veneto,
1: parti,
0: anche credo in Friuli, insomma, anche quello, tanta roba d'inverno, poi tantissima roba. Qual è quel piatto che fa casa, ma qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina?
1: È il vostro momento, quindi mandate subito un bel messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone che vi frulla per la testa questa mattina.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Mauro, sì. Sì.
1: Col pane.
0: Sì, però ti servirebbe anche un cavallo, il deserto, il Far West e svariate altre cose. Viva Bud Spencer e Terence Hill.
1: Vediamo invece chi si è aggiudicata la canzone che fa. C'è anche una bellissima dedica.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei fare un bocca al lupo a mia nipote Federica stamattina che si laurea. Auguri Fede, e ti dedico. Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che... Ciao, grazie.

0: casa.
1: Chi ha detto lo spezzatino? Chi ha detto per me il piatto che fa casa, il musetto, il cotechino con il purè?
0: Sì, perché è una di quelle cose che di solito mangi a casa, no?
1: È fra un po' in stagione, fanno, ragazzi.
0: Sì, anche nei ristoranti, però generalmente quella lì è una roba proprio di casa che fa tua mamma, che fai tu.
1: Sì, sì.
0: Guarda,
1: mi convince tutto, ho fame.
0: Sì, va bene tutto, qualcuno venga con del cibo, grazie, torniamo tra due minuti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
12: Italiamo. La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: La puntata di oggi con la pillola di Italiamo, il nostro Antonello Cerri che ha scelto per noi.
1: Blanco con Notte in Bianco, Alessandra Amoroso di B Boulevard con Camera 209 e Anna Mena con 200.000 ore.
0: Bravo Ciccio Bello, il suo comfort food, secondo me lo spiedo. Grigliana.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Me lo vedo.
1: Con le patatine.
0: Eh sì.
1: Le erbe cotte.
0: Tutto, tutto. Poi la facciamo d'estate al suo compleanno, quindi ci sono i pomodori dell'orto di sua mamma.
1: Sì.
0: E un sacco di altre cose buone. Perché
1: ma che
0: sua
1: meraviglia.
0: Mamma ha degli orti che sono grandi come dei campi, 50 milioni di ettari di orto, capito?
1: Attenzione a questo comfort food della nostra ascoltatrice che ci dà anche la ricetta esatta.
3: Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, il piatto che fa a casa da noi è la polenta pasticciata, quindi stupenda e buonissima. Ciao da Fiore.
1: Ma come la fai?
3: Che viene fatta polenta fatta a strati, e negli strati si mette salsiccia fatta col pomodoro in puccia, non so come volete chiamarla, con i funghi, poi una bella spolverata di grana, poi si mette l'altro strato, si mette formaggio e fette di prosciutto cotto, e si va avanti così, sono due o tre strati o 4 o 5, dipende un po' come uno vuole farlo. Comunque è fatto così. Ciao.
0: Ci hai convinto?
1: Sì. Sì, sembra però tutto perfetto. Tra l'altro sto notando che il piatto che fa casa non è mai un piatto light.
0: Mai light, mai freddo neanche, mai una roba dura. Cioè tipo nessuno ha detto che ne so, il pinzimonio col sedano e la carota. Tutti a dire cose calde,
1: sì.
0: Morbide, coccole, capito? Qual è il vostro?
4: 393 73 66 170 e il numero

0: mattina qui a Radio Belle Monelle, Elisa Andrea e Monica Morgan con voi. Qual è il vostro?
1: Stavamo disquisendo sulla verdura cotta, la Catalogna, le coste d'argento, spinacine, erbe spontanee, un piatto che fa casa per Antonella, veniva lessata, poi ripassata in padella. Non sono mai riuscita a fare uguale a mia mamma le verdure cotte, un profumo che mi fa pensare tanto alla domenica tutti quanti in famiglia.
0: E stavamo guardando, no, che dici le verdure cotte sono una roba facile da fare, ma insomma stavamo leggendo che tu devi lavare tutte le verdure 7-8 cambi d'acqua prima che vada via tutto terra, polvere e quant'altro.
1: Sì.
0: Poi curale, cioè togli le parti dure, eccetera, eccetera. Poi sbollentale un tot di minuti, chi dice 4-5, chi dice un quarto d'ora, ci sono ricette diverse. Scolale, strizzale, portale in padella con chi mette olio e aglio, chi mette cosa c'era, le acciughe, chi mette il peperoncino, ognuno ha la sua combo, e ripassale. Cioè non è una roba proprio facilissima, capito?
1: No. Noi le prendiamo già pronte.
0: Esatto, io vado da mia mamma e le dico: le hai fatte bene, grazie.
1: Chi dice la trippa? Mi riporta alla mia casa d'infanzia, quando mamma chiamava tutti i figli sposati attorno al tavolo. Io sono la più piccola, con 20 anni di differenza rispetto ai miei fratelli. Però la trippa è quel piatto che fa casa.
0: Ecco, quella. Vai, dai.
2: Buongiorno Radio Belle Monella, il piatto che ci fa sentire a casa, purè muset. Un saluto direzione Bibione.
0: Ciao ragazzi, ricordatevi sempre di firmarvi quando scrivete, di dirci chi siete nei messaggi.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tutti. Allora, siamo in chiusura, gli ultimissimi secondi.
1: Ossobuco, polentina e chiodini.
0: Sì.
1: Sì, questo è un po' più elaborato come piatto.
2: Buongiorno, Baremonella. E allora, mi meraviglio che nessuno lo abbia ancora detto, o se l'ha detto, comunque sia, non ha rivali la polenta con il baccalà.
1: Beh, buono.
2: Ciao e buona giornata.
0: Ci hai convinto. Ragazzi, salutiamo Leli che torna domani, stesso posto, stessa ora.
1: Vado a mangiare.
0: Vai. Radio Bella e Monella.

0: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore che solitamente sono dedicate ad Andrea e Alvise, anche se per oggi e domani Andrea non c'è, non vi preoccupate, lunedì sarà di nuovo dei nostri e

Ebbene sì, signori miei, come ben sapete facciamo una bella maratona tutti quanti insieme, quindi non vi preoccupate, tante le cose da fare anche nelle ore 16. Andiamo per compartimenti stagni, ok? Perché sennò facciamo veramente un po' di, come si potrebbe dire, diciamo un termine non troppo consono, ma un po' di casino, ecco, potrebbe venire fuori. Detto questo, tra poco arriveranno i nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi, ruoteremo la nostra ruota e poi vedremo quale titolo di riferimento verrà fuori in base al numero. Adesso noi però ritorniamo nel 2003 con Piero Pelù e Angun, perché ritorna la musica Amore Immaginato. Radio Bella.

0: con la mia bag in festa.
1: Non mi innamorerò, Puccio mia, su Radio Bella e Monella. Allora, amici, è arrivato il momento di capire quali titoli di notizie casuali stanno per essere estratti. Io giro intanto la nostra ruota della fortuna e vediamo quale numero verrà fuori. E ovviamente il numero corrisponde a un titolo totalmente casuale. Eccolo qua, numero 44, bello, numero molto molto bello. Parliamo di Fabrizio Corona, non si ferma all'alta dei carabinieri e fugge per 700 metri. Manovre pericolose per evitare il controllo, era senza patente, gli è stato sequestrato il SUV. Sono cose che capitano, amici all'ascolto, soprattutto voi più giovani, se vedete un signore in uniforme che vi fa alt, non scappate, assolutamente no. Fermatevi e date i documenti, se non ce li avete dovevate pensarci prima. Questo è un piccolo consiglio da privato cittadino, ecco, non per altro, non prendiamo esempio da altre persone. Ecco, concludiamola così.
2: Radio Bella e

0: Space, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Bella e Monella. Ritorniamo con i nostri titoli di notizie casuali, giriamo già la ruota e ci dirà che numero verrà fuori per poi raccontarvi il titolo di notizia totalmente casuale. Attenzione, eccolo qua, numero 97.000. Ok, prima era il 44, adesso è 97.000. Elettra Lamborghini, il viso gonfio preoccupa i fan. La sua dichiarazione: ho fatto un laser bello forte. E se volete andare a vedere le foto, credo ci siano anche all'interno dei social o comunque, insomma, è stato bello forte. Sembrava più che altro una spada laser che le fosse passata addosso. I problemi dopo la pillola anticoncezionale. Quindi, insomma, diciamo un mix di cose ha fatto sì che probabilmente ci fosse questo sfogo a livello di faccia, però il laser sicuramente ha dato quel colpo che ha fatto gonfiare un pochettino tutto, ma sta bene, ok? Tranquilli tutti, sta bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: Nella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con Matteo Monti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Susanna, Boro Boro e Mambolosco con Lento e Baby K e Andres De Vizio con Voglio ballare con te. Grazie ancora Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ah, 16 e 40 minuti siete su Radio Bella e Monella con voi al Vise fino alle ore 19, quindi insomma una bella maratona. Che dire, manca l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo la ruota della fortuna e vediamo che numero verrà fuori. E poi vi racconteremo l'ennesimo titolo. C'è? Ce l'abbiamo? Oh, eccoci qua, uomini e donne, Ciro ed Elisa annunciano la convivenza, i nostri nomi scritti insieme sul campanello. Ma come, amici? Avete fatto un'etichetta? Li avete stampati con un taglierino? Come l'avete fatto? Col pirografo? Magari a caldo? Raccontatecelo, perché sennò ci lasciate a metà. Secondo me però hanno messo un'etichetta classica, perché sennò magari il condominio, se abita in un condominio, potrebbe rivoltarsi per gli altri metodi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Negrita, che rumore fa la felicità su Radio Bella e Molella, ci portano a un momento molto importante per chiudere questa ora insieme, ovvero le domande più assurde che voi, amici, avete cercato in quelle dell'internet. Quindi guardatevi intorno, perché sicuramente o voi stessi o chi vi circonda una di queste domande le ha fatte. Oggi rimaniamo in termini di animali, perché c'è chi si dice, anzi, chi chiede magari ai motori di ricerca: i cani possono avere gli incubi? Non sono un veterinario, però credo di sì. Molte volte, così, scrollando i vari social network, vediamo, no, i cani che magari corrono nel sonno e quant'altro. Credo che anche loro possano fare sicuramente dei brutti sogni, ma speriamo che nessuno di loro li faccia. Passiamo dai cani ai gatti. I gatti sanno di essere gatti? Guarda, mi viene in mente la citazione di Balto, grandissimo cartone animato, che dice: non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. I gatti possono magari non sapere di essere dei gatti, ma sanno sicuramente che tu, che sei in casa loro, sei inferiore a loro, e quindi magari loro non sapranno chi sono, ma sanno sicuramente chi sei tu, e te la devi solo che mettere via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Stanotte

0: Pavarotti e Samurai J, le foglie di tè su Radio Bella Monella, chiudono anche quest'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco arriviamo con la terza ora e dopo ci sarà anche la quarta. Fra poco!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone da cantare.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.